0: Notturno Elettronico torna la settimana prossima, sempre qui su Radio Onda Rossa.
1: Notturno Elettronico @ondarossa.info.
2: Yo Jay, take it from the top.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

no agli inceneritori di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No agli inceneritori di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dall'Aventino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

no agli inceneritori di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio, via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre, corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No agli inceneritori di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: compagni, entrate nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo, chiedeteci notizie e informazioni.
1: Cara moglie, stasera ti prego, dì a mio figlio che vada a dormire, perché le cose...

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Tornati in diretta. Pronto? Pronto, mi senti? Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci, non ti sentivo. Sì, sì. Bene, grazie per la tua disponibilità, come dicevamo poco fa, perché stavo in ascolto di questa radio. Oggi una giornata, diciamo, speciale dedicata al Libano, il Libano di oggi ma anche il Libano di ieri, perché insomma oggi purtroppo ricorre il 44esimo anno dal massacro, dalla strage nei campi profughi di Sabra e Shatila. Lo ricordiamo, strage che non ha mai avuto un colpevole, ma con te volevamo parlare di questa strage continua, che di questi bombardamenti, di quello che sta avvenendo anche in queste ultime ore in Libano, e quindi, come dire, di uno scenario che fa ben poco sperare rispetto all'attuale, tra virgolette, anche se sono sospesi, se non erro, accordi annunciati a giugno.
1: Sì, purtroppo anche oggi la cronaca ci racconta di almeno due morti nella zona di Labatie, di case fatte saltare per aria a Mansouri a Tiro, di rapimenti, di bombardamenti israeliani nella valle della Bekaa. Quindi, cioè, è una guerra che non si è mai fermata di fatto dall'8 ottobre del 2024. Di fatto Israele non ha mai arrestato le sue azioni militari contro il Libano, e continuano e senza tregua. Gli accordi a cui facevi riferimento, di fatto, al di là che non sono mai stati ratificati, ma non sono proprio mai entrati in vigore, e sono di fatto impraticabili per molti motivi. In alcuni passaggi, secondo molti politici e giuristi libanesi, sfiorerebbero anche l'incostituzionalità per il Libano. E poi sono accordi in cui praticamente il Libano del Sud viene consegnato a tempo indeterminato a uno stato occupante, e infatti è questa la cosa che bisogna ricordare. Cioè, come quasi sempre i libanesi con cui si parla, quando si parla della guerra eccetera, dice no, non è una guerra, è un'occupazione, perché Israele di fatto sta occupando e tentando di occupare una parte del Libano, e con tutti i mezzi a sua disposizione. E questa è la realtà sul campo. Oggi c'è stata una riunione parlamentare, ieri una riunione del Consiglio dei Ministri libanesi, abbastanza tesi, perché sul tavolo c'erano proprio questi temi. Il Presidente Aoun si sta spendendo per cercare di arrivare ad un accordo, ma probabilmente con Israele, ma probabilmente non ci riuscirà, perché appunto se le basi dell'accordo sono quelle di mantenere l'occupazione, questo lo rende impossibile. Ma nel frattempo in Libano ci sono molte altre questioni politiche ed economiche interne che pesano sul paese. Il prezzo del gas e della benzina che è salito alle stelle, quindi, come è facile immaginare, il prezzo di qualunque cosa in un paese in cui il trasporto è tutto su gomma, l'energia elettrica è prodotta solo con gasolio e in gran parte è prodotta con generatori privati a gasolio, il salire dei combustibili pesa enormemente sulla popolazione. A questo si aggiunge il numero degli sfollati interni, e si aggiunge un paese che si prepara all'apertura, questi giorni proprio, del nuovo anno scolastico, con molte scuole inagibili o non usabili perché in zone poco tranquille, quelle
0: sì,
1: vicine.
0: Infatti hai notizie anche di questi giorni, no? Della distruzione di una scuola pubblica, mi pare, a CAF Temnit.
1: Sì, ma non è una novità, cioè scuole ed ospedali sono perennemente nel mirino di Israele. Questo l'abbiamo imparato, ma l'abbiamo imparato da molti anni fa, cioè anche nelle guerre precedenti, nel 96 mi sembra, nel 2006 Israele non ha esitato a bombardare scuole o ospedali in Libano, ma come fa poi nelle altre paesi limitrofi che bombarda. Quindi questo rappresenta una serie di problemi che aumentano la tensione in un paese che è sicuramente provato, non deve nasconderselo, perché è un paese piccolo, è un paese povero che arriva da una crisi economica che è iniziata ormai nel lontano 2019, che ha subito il Covid, che ha subito l'esplosione al porto, che che sta subendo questa pesante occupazione e bombardamenti. Quindi è una fase di attesa in Libano, anche perché comunque c'è la coscienza diffusa che le sorti del Libano purtroppo non si decidono a Beirut, verranno decise da qualche altra parte, e questa decisione peserà sul futuro del paese, perché lì è inutile sperare o sognare, e a parte il fatto che possa essere più o meno condivisibile il disarmo di Hezbollah, di sicuro non è dietro l'angolo. Cioè, se la cruna del lago a cui deve passare la pace è il disarmo di Hezbollah, la pace non passa certo da lì, insomma, non passa certo la pace, anche perché Hezbollah è di fatto l'unica forma di resistenza all'occupazione israeliana.
0: Certo, è anche un partito che sta all'interno dell'attuale governo libanese.
1: Certo, Hezbollah non è un gruppo terrorista. Io vorrei che gli ascoltatori togliessero questa idea, a parte che Hezbollah nasce nel 1982 nel pieno della guerra civile libanese, per una serie di motivi che sarebbe forse adesso troppo complessi spiegare, però è dal 1982 che tutta la comunità internazionale cerca di provare che Hezbollah abbia commesso atti terroristici, come vengono intesi, cioè attacchi contro i civili indiscriminati, e non c'è mai riuscita. Hezbollah sempre, fino da 82 ad oggi, ha sempre cercato, ha attaccato militari, anche militari americani. Il famoso attentato dell'83 a Beirut, in cui morirono quasi 300 marines e 200 militari francesi, erano di Hezbollah, ma erano militari ritenuti forse di occupazione, a torto o a ragione. E quindi, e dall'altro lato, Hezbollah è un partito politico rappresentato che ha anche dei ministri, e è di fatto una milizia armata che si è armata perché dal 1982 si oppone all'occupazione di Israele, che non scordiamoci, Israele invade, una delle tante volte che invade il Libano è proprio nell'82.
0: Sì.
1: Poi si ritira, ma non del tutto, e in realtà si ritira dal Libano solo nel 2000, dopo 18 anni di guerra con Hezbollah. Poi adesso ha tentato di nuovo un'invasione nel 2006 fallimentare, e adesso lo sta di nuovo compiendo, facendo magari un prezzo altissimo ai libanesi. In tutto questo si potrebbe dire perché l'esercito libanese non combatte lui invece di lasciare una milizia di un partito, ma il motivo è molto semplice: l'esercito libanese, dopo la fine dei 15 anni di guerra civile nel 1990-91, è un esercito che, per accordo di quel famoso armistizio voluto da Arabia Saudita, Siria, Israele, eccetera, è un esercito fortemente depotenziato, non ha nessuna difesa antiaerea, non ha armi aeree, non ha aerei, non ha nulla, non potrebbe in alcun modo militarmente opporsi ad Israele. Infatti quello che molti libanesi dicono: armateci per bene il nostro esercito, poi pensiamo al disarmo di Hezbollah.
0: Sì, no, infatti praticamente sta nelle mani, non è nelle mani la possibilità di difesa, diciamo, non è sicuramente nelle mani.
1: Scusa, non ti ho sentito.
0: Dicevo, sicuramente la possibilità di difesa non è nelle mani dell'esercito libanese.
1: Sì, sì, ma non per volontà politica o per volontà dell'esercito, per una volontà obiettiva, cioè vedere i mezzi militari a disposizione dell'esercito libanese fa sorridere. Sinceramente, no, anche i blindati o cose varie sono cose che risalgono agli anni 90, e quindi in una guerra come quelle di oggi
0: certo sono ormai, diciamo, non tengono più il passo con le nuove tecnologie. Ma invece tu facevi riferimento proprio alla nascita di Hezbollah al 1982, e oggi appunto 1982, strage di Sabra e Shatil. Anche su questo volevo chiederti, no? Quanto è ancora viva la memoria, soprattutto, diciamo, dentro i campi palestinesi, ma anche dentro la popolazione libanese, questo massacro?
1: Dunque, nei campi palestinesi lo è ancora molto, anche perché fu una cosa orribile. Io non dimenticherò mai un giornalista italiano bravissimo che si chiamava Igor Mann, che lo definì in pochissime parole un insulto alla vita, perché a Sabra e Shatila si sono stati commessi dai falangisti cristiani cose che è difficile anche immaginare, quei 3 giorni e 2 notti, con l'appoggio di Israele che aveva sigillato i campi e li illuminava a giorno anche di notte. E ricordiamoci che il massacro avviene dopo che i combattenti palestinesi avevano lasciato i campi in base all'accordo dell'82, eccetera. Quindi per i palestinesi il ricordo è molto vivo, e anche se purtroppo oggi vediamo forse degli orrori anche maggiori, cosa che non ci saremmo mai aspettati, perché per chi conosce la storia di Sabra e Shatila, per chi è andato semplicemente a vedere le 3 stanze che dentro Shatila sono il museo del massacro, che un palestinese ha testardamente messo in piedi raccogliendo oggetti e testimonianze, e tutti quanti speravamo che orrori del genere non si sarebbero più visti, purtroppo ne stiamo vedendo di peggiori, come se al peggio non ci fosse mai fine, a Gaza, in Cisgiordania, in Libano stesso. Nel resto della popolazione libanese il ricordo è meno vivo, ma non perché non ci sia interesse, perché c'è un Sabra e Shatila viene nel cuore dei 15 anni della guerra civile libanese, e i libanesi hanno passato gli ultimi 30 anni nel tentativo di rimuovere il ricordo di quegli orrori. Sabra e Shatila è uno dei tanti orrori che si sono commessi durante la guerra civile, il maggiore probabilmente, ma non sono mancate altre stragi fatte sempre da cristiani, ma anche da palestinesi, da drusi. E quindi dal 91 in poi, probabilmente sbagliando, perché cercare di perdere la memoria non aiuta a chiudere i conti col passato, la maggior parte del popolo palestinese, del libanese, ha tentato sempre questa operazione di rimozione di quello che sono stati quei 15 anni orribili. Basti pensare che su una popolazione di poco più di 3 milioni di morti ci furono circa 200.000 morti, se non di più, e fu veramente una guerra fratricida combattuta in tutto il paese. E quindi questa rimozione porta con sé anche Sabra e Shatila. Di solito non ci sono grandi celebrazioni al di fuori dei campi, ovviamente, ma non per una negazione, a parte la componente falangista che vabbè, ovviamente cerca di minimizzare quanto era avvenuto.
0: Certo, purtroppo insomma invece è uno solo dei tanti massacri cui ci ha abituato insomma le politiche dell'esercito israeliano negli ultimi anni, ma diciamo non solo, perché
1: no, scusa se ti correggo, non negli ultimi anni, a cui ci ha abituato dal 1948 ad oggi, perché a parte prima gli attentati terroristici del gruppo esterno della Haganah prima della nascita dello Stato, ma è dal 1948 che Israele massacra palestinesi, e anche il giorno della Nakba si contano diversi massacri in diversi villaggi, oltre 750.000 palestinesi costretti all'esodo,
0: cacciati,
1: e questo purtroppo va avanti nel nostro silenzio dal 1948, ed è per questo che io ritengo totalmente sbagliato quando qualcuno cerca di definire una data di inizio di questo conflitto attuale, che è il 7 ottobre del 2023. No, è purtroppo molto prima.
0: Sai, indubbiamente questo concordo con te, infatti avevo detto, mi stavo correggendo da sola dicendo negli ultimi anni, ma anche da molto prima, perché veramente hai ragione. Poi considera che insomma, mentre ormai no, tra produzioni anche cinematografiche, testi scritti, aperture anche di materiale di archivio all'interno dello stesso Israele, ormai è ben chiaro tutti gli attacchi ben precedenti al 1948, il tentativo di pulizia etnica messo proprio in atto con Deir Yassin, no? Il 9 aprile del 48 è proprio uno degli esempi, anche dichiarazioni dei ministri dell'epoca, insomma spaventare i palestinesi, quello che stanno facendo di fatto nel sud del Libano, nella striscia di Gaza attualmente, ma lo è sempre stata ripetutamente a ogni cacciata, a ogni tentativo, insomma, di furto, di appropriazione, di occupazione di terre palestinesi che sono avvenute.
1: Palestinesi, non solo, appunto, quelle libanesi, proprio poi, proprio in questi ultimi due giorni Israele ha cominciato ad attaccare anche aree druse, aree del cosiddetto PSP, del Partito Socialista Progressista, che sarebbe il partito dei drusi, questo è il Libano. Ma questo perché Israele è dal 48 che vuole un pezzo del Libano e non lo vuole per motivi. Sì, la grande Israele è una bella maschera, e in realtà quello che interessa loro è, da un lato, quel famoso fiume di Tani di cui tanto si parla, sì, ma di cui in pochi si dice che è una fonte d'acqua fondamentale, una fonte d'acqua che si stima possa dare acqua a 700.000 e 1 milione di persone. Calcolate che Israele non sono più di 6 milioni di abitanti, gli ebrei israeliani. E dall'altro lato, negli ultimi anni si è aggiunto che di fronte al Libano e Israele c'è un enorme giacimento di idrocarburi, sia gas sia petrolio, che si chiama Leviathan, e che i diritti di sfruttamento di questo giacimento enorme funzionano in base della demarcazione dei confini marittimi, ma i confini marittimi sono diretta espressione dei confini terrestri. Quindi più Israele riesce a spostare il suo confine terrestre a nord, prendendosi pezzi del sud del Libano, più riesce a rubare gas e petrolio ai libanesi. Come d'altronde a Gaza, tra i mille interessi, c'è cioè l'enorme giacimento di petrolio che c'è nel mare di fronte a Gaza. Cioè, ci sono sempre calcoli molto precisi dietro a questo. Purtroppo noi europei facciamo finta di niente, accettiamo in senza pace che si stabilisca un accordo tra la Grecia e Israele per il passaggio dello giotto e lo sfruttamento di questi idrocarburi, la nostra Eni è coinvolta, che poi sia petrolio, un gas veramente sporco di sangue, ma è sporco di sangue dei palestinesi, che a quanto sembra interessano poco ai potenti e ai politici.
0: E infatti questa diciamo responsabilità ce la porteremo per lungo tempo, no?
1: Se il mondo vivrà un po' a lungo, la storia dovrà raccontare parecchio di tutto ciò. Nel senso che noi ci ricordiamo la storia, perché il problema poi, questo è un discorso più ampio che non c'è certo niente, è che noi ci dimentichiamo spesso che i popoli hanno delle storie e che quelle storie contano, no? E adesso sono tutti stupiti da aiuti che all'improvviso conquistano la porta delle lacrime, perché la traduzione di Baba el Mandeb è la porta delle lacrime, forse non è un caso che già in antico si chiamava così, no? E questi straccioni con le ciabatte di gomma, come fanno? Gli Houthi saranno 1000 anni che lottano per la loro libertà, nel nostro silenzio, nel nostro disinteresse, come i curdi, no? E hanno imparato. E la mia visione è che quando poi un popolo ha un'idea, non c'è missile che tenga. E alla fine perdi contro un'idea. E lo stesso discorso vale con l'Iran, che è un popolo che ha una storia millenaria di impero, che crede nell'essere iraniano. Non ti bastano i missili per sconfiggerlo. E noi non impariamo, ma come fu per il Vietnam 50 anni fa? Chi avrebbe mai scommesso che i vietnamiti avrebbero sconfitto il più potente esercito del mondo?
0: Beh, qui ci si ripresenta, uno pensava di averlo ormai superato, no? Noi no, però magari tanti, il tema della colonizzazione, del colonialismo, e in realtà ci si presenta, si parla di decolonizzare, si parla, ma di fatto ce l'abbiamo davanti in tutte le realtà del mondo, in tutti i paesi che in qualche modo si stanno, i popoli, le popolazioni che in qualche modo si stanno ribellando, no? Per non parlare di quello che avviene, insomma, in qualsiasi...
1: Poi le idee di questi popoli possono anche non piacermi, non è che, ma devo prendere atto che ci sono, cioè hanno la forza delle idee, no? Di un'idea, di una fede in molti casi.
0: Sì, oserei dire anche la forza della disperazione, di poter vivere e sopravvivere, perché insomma si fa sempre più difficile, no? In virtù dei cambiamenti
1: minati. Inviterei chiunque a fare un giro a Sabra e Shatila, sì, che resta, ma in un qualsiasi campo palestinese del Libano o dell'area, e a chiedere, dopo che hai fatto crescere i tuoi figli e i tuoi nipoti lì dentro, puoi stupirti se hai una reazione rabbiosa?
0: No. Immaginiamo che cosa significa crescere anche sotto le macerie. Proprio oggi ci arrivava la notizia di un altro palazzo giù a Gaza crollato, un palazzo di 6 piani, no? Con soprattutto all'interno anche donne e bambini intrappolati, morti più di 60
1: famiglie, quindi non si fa con precisione.
0: Sì, infatti i numeri, è anche difficile dare dei numeri, no? E ci sono anche
1: è difficile, doloroso, per fortuna anche lì poi ci sono rare eccezioni di voci che squarciano il silenzio.
0: Certo.
1: La polemica sul film Nazza,
0: certo,
1: anche su quell'altro film israeliano che è sì, o Palestina
0: 36.
1: Io spero che piano piano l'opinione pubblica prenda realmente coscienza degli orrori che stiamo permettendo.
0: Sì, sicuramente anche guarda, io penso pure che un po' l'opinione pubblica questa percezione ce l'ha, il problema è come farlo, come dire, come imporre questa visione diversa a chi attualmente ci governa, non so attualmente a chi ci governa, a chi ha le responsabilità e il potere di poter applicare, poi mica dico tanto, quelle leggi internazionali che ci siamo dati.
1: Quello sono un po' vecchio. Però ho vissuto quegli anni meravigliosi in cui si provava a cambiare le cose semplicemente scendendo in piazza. Poi ci siamo, è cambiato il mondo, questo è vero. Però sentire che oggi gli americani stanno mandando 3 miliardi di bombe, di dollari in bombe ad Israele, mi preoccupa, insomma.
0: Certo.
1: E che noi siamo silenti. Che il mio governo è silente, il governo europeo nel suo complesso, però diciamo che mi piacerebbe dare, a questo punto mi piacerebbe vedere una posizione dura per la pace, ma davvero, anche perché se veramente si chiude anche Bab el-Mandeb, si chiude

0: solamente uno degli ombelichi del mondo, in cui nel bene o nel male ci passa il mondo in un modo o nell'altro. In questo momento molto nel male, purtroppo. Nel corso della sua storia ci è passato anche per il bene, per fortuna.
1: Sì, infatti guarda, questa cosa mi viene in mente perché...
0: Scusa, non ho sentito.
1: No, dico sì, indubbiamente, non so, mi fa riflettere per il Libano come ombelico del mondo, Palestina come laboratorio o anche lì ombelico del mondo, perché in qualche modo ci fa capire che cosa, quali sono gli interessi, come si esplicitano, no? In alcune terre contro alcune popolazioni, tra virgolette, di cui prima potevamo dire di non sapere nel corso degli anni e della storia, ma che ormai sono sotto gli occhi di tutti, no? E quindi non a maggior ragione dovremmo, come dire, come dicevi anche te, scendere in piazza, no? Riaffermare con chiarezza, no? Da che parte stare.
0: Intanto sono contento che esistano strumenti di comunicazione come il vostro, che oggi ricordano Sabra e Shatila, che parlano del Libano. Sono importanti. Sono forse l'unico modo in cui piano piano le cose possono cambiare.
1: Bene, io ti ringrazio insomma di quest'ultima considerazione, considerando che ci avviciniamo ai nostri 50 anni e penso che tante sono ancora le battaglie aperte, che alcune le stesse di 50 anni fa, quando questa radio ha aperto i suoi microfoni e ovviamente...
0: Me la ricordo.
1: E ovviamente insomma questi microfoni sono sempre aperti e anche questa radio ti aspetta anche in presenza, magari per approfondire meglio queste chiacchierate.
0: Per un paio di settimane sono a Roma, quindi volentieri.
1: Va bene, allora aspettiamo una tua proposta. Bene?
0: Bene, buon lavoro e buona serata a tutti quanti.
1: Grazie anche a te, buona serata anche a te.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: E come di consueto il nostro appuntamento quindicinale con Radio Africa, bentornato sulle nostre frequenze.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: E insomma, questa volta abbiamo iniziato bene, con, ti ho aperto con Felacuti.
1: Con Felacuti, assolutamente.
0: E non con, insomma, almeno sulla musica stiamo.
1: Non si discute.
0: Non si discute. E invece con te vorremmo discutere di che cosa, cioè tante sono le cose che stanno succedendo in Africa anche in questi giorni, però insomma in questo spazio ci concentriamo su quello che sta avvenendo in Mali.
1: Eh sì, in Mali, perché in Mali continua la guerra, che in realtà non si è mai fermata dal 2012, e l'ultimo attacco risale a la settimana scorsa, il 10 settembre, dove almeno 5 soldati di Africa Corps sono stati uccisi in un attacco a Diourá. Diourá è un campo militare nella regione di Mopti, che è nel centro del paese, che già è stato attaccato anche altre volte dai jihadisti del Jenim, e sono riusciti a prendere i jihadisti il controllo prima poi di ritirarsi. Il quartier generale militare ha detto di aver condotto delle operazioni di rappresaglia, si parla di decine di morti, ma il bilancio delle vittime potrebbe essere aumentato, si parla di una cinquantina di soldati maliani, però non si sa, diverse decine di soldati maliani, ma non si sa quanti, si parla appunto di 5 soldati russi, ed è uno degli attacchi più sanguinosi subito dall'esercito negli ultimi tempi. I combattenti jihadisti avevano già esplorato la zona alcuni giorni prima di lanciare l'attacco, hanno attaccato il campo a ovest per depistare le forze maliane, poi ad est a piedi, in motocicletta, come spesso fanno, a bordo di veicoli però pesantemente armati di pick-up, hanno preso il controllo del campo nella città appunto di Diourá. Diciamo che l'esercito maliano ha annunciato operazioni aeree e terrestri contro gli aggressori e chiaramente vantava la neutralizzazione di diversi elementi terroristici che in motocicletta appunto cercavano di nascondersi. Comunque c'è un video, spesso i jihadisti fanno dei video quando fanno questi attacchi, in cui si vedono appunto i jihadisti che si muovono liberamente all'interno del campo, i corpi dei soldati che giacciono a terra, diverse motociclette che sono state bruciate. E già nel maggio del 2025, proprio a Diourá, il Jenim ha ucciso circa 40 persone. L'esercito comunque ha dichiarato appunto di aver fatto degli attacchi. Poi c'è stata anche una ulteriore rivendicazione da parte del Jenim rispetto a un'imboscata contro un convoglio dell'esercito maliano e sempre dell'Africa Corps, però vicino a Sikasso, che è una zona un po' distante da quella di Diourá di cui stavo parlando, in cui c'è stato appunto almeno 11 morti. E diciamo che dal 2012 che il Mali affronta questa crisi di sicurezza, definiamola così, questa insubordinazione, questa ribellione da parte dei gruppi jihadisti e dei loro alleati separatisti Tuareg, che del fronte di liberazione dell'Azawad, quando il Mali, dopo il colpo di Stato che ha destituito Keita, ha stretto dei legami più forti con la Russia, e l'Africa Corps appunto assiste l'esercito del Mali, che è scarsamente equipaggiato in questa lotta contro i jihadisti, poi la situazione è precipitata, come abbiamo già raccontato, ad aprile del 2026, quando hanno lanciato un attacco sia i jihadisti che l'esercito di liberazione dell'Azawad, una serie di attacchi coordinati che hanno portato poi anche a scontri alla periferia di Bamako e alla morte del ministro della difesa. Diciamo che le testimonianze degli abitanti di Diourá comunque parlano ancora di una situazione confusa, di combattimenti, colpi che si sentono, e bisogna dire che prima dell'imboscata un drone dell'esercito maliano aveva ucciso una donna e un suo bambino e ferito diversi altri civili. E qui introduciamo un aspetto di questa guerra, che era quella dei droni, di cui abbiamo avuto anche modo di parlare, però adesso c'è stata una interessante inchiesta che è stata portata avanti da Jeune Afrique, Bellingcat, e anche da una ONG che sostanzialmente ha studiato un po' quali sono gli obiettivi delle forze armate maliane rispetto a questa guerra, obiettivi che molto spesso sono obiettivi civili. Diciamo che i droni sono diventati uno strumento privilegiato delle forze armate in questa guerra contro i jihadisti, anche perché poi il Mali è un territorio molto vasto. E quindi questa campagna
0: lo ricordiamo giusto perché lo stavi anche sottolineando prima, droni comunque turchi e sotto anche una regia militare, come dicevi te, russa.
1: I droni infatti sono turchi, il mitico Baykarat, il TB2 e l'Akin C, che è ormai e poi i droni kamikaze russi usano anche quelli, il Zeran 2. E questa diciamo che questi attacchi, questa condotta delle operazioni e la scelta degli obiettivi soprattutto sollevano non pochi interrogativi, perché si è constatato un crescente numero di vittime civili, cioè le autorità maliane non commentano mai ufficialmente questi attacchi, che vengono liquidati anche qui col termine odiosissimo di danni collaterali, però i civili sono stati ripetutamente presi di mira in operazioni che sono state presentate dalle autorità maliane come dirette contro i gruppi terroristici. Quindi che hanno fatto? Genafrique, Bellingcat e l'ONG Decentri hanno preso una serie di attacchi, 12 attacchi, li hanno analizzato e hanno praticamente estrapolato dei dati per cui di fatto da questi attacchi che vanno nel più di 3 anni, che vanno dal settembre 2023 all'agosto 2026, ci sono stati 731 vittime civili. Quindi questi attacchi, diciamo, sostanzialmente sono stati soprattutto, hanno colpito soprattutto i civili. E questa indagine solleva degli interrogativi sui metodi con cui vengono identificati questi obiettivi utilizzati dall'esercito maliano, in particolare un processo che si chiama di identificazione positiva, cioè progettato per verificare che un obiettivo sia effettivamente un obiettivo militare legittimo, però di fatto evidentemente questa valutazione non viene fatta. Soprattutto questo viene dimostrato appunto dalla ricostruzione che fanno questa inchiesta, pastori, minatori d'oro, altri cittadini impegnati nelle loro attività quotidiane vengono regolarmente uccisi da attacchi il cui scopo, il cui intento è difficile da determinare, e quindi è arrivato anche a definire il caso di una colpa della posizione, cioè un concetto che è stato sviluppato da alcuni studiosi che si occupano di risoluzione dei conflitti e relazioni internazionali presso l'Istituto per la Sicurezza degli Affari Globali, secondo cui la posizione o l'attività di una persona è diventata una prova del suo collegamento con un gruppo armato, cioè le forze armate del Mali, i suoi alleati considerano i civili che vivono in zone sotto l'influenza di militanti o ribelli jihadisti come complici e applicano così una specie di punizione collettiva in cui la presenza di civili o la loro presunta associazione con gruppi armati serve a giustificare gli attacchi. E questo spiega la quantità di morti civili. Poi, mentre l'esercito maliano controlla i cieli, chiaramente dall'altra parte gli avversari si sono adattati. Ci sono innanzitutto gli istruttori ucraini che in pratica aiutano i separatisti del fronte di liberazione della Zawad, che hanno cominciato a modificare dei piccoli droni commerciali e li hanno equipaggiati con cariche esplosive sganciabili o li pilotano in versione kamikaze, e li hanno usati per la prima volta contro le forze russe durante la battaglia di Tinsawaten nel luglio 2024, dove appunto hanno ottenuto anche una vittoria decisiva con tanti morti dell'epoca Wagner. E quindi c'è una evoluzione purtroppo in maniera molto negativa, evoluzione negativa che c'è anche, come dire, nella vita politica maliana, perché si stanno restringendo sempre di più gli spazi di libertà. Solo qualche giorno fa un giornalista che si chiama Abdarahman Keita è stato condannato a 2 anni di carcere perché ha detto in un programma televisivo che sostanzialmente il Jenim di Ijad Agghali, che è il capo del Jenim, sta di fatto governando Kidal, che è caduta nelle mani dei gruppi armati, e questa è una città del nord molto importante. E l'accusa ha sostenuto che il giornalista aveva assunto una posizione di parte e danneggiato la credibilità dello Stato, e questo è stato condannato a 2 anni di prigione. Ecco, un po' questa è l'atmosfera che si sta vivendo in questo momento in Mali.
0: E invece, prima di passare a parlare, insomma, di un altro paese, la Nigeria voleva, insomma, come dire, alleggerire un po' il clima parlando invece di questo pronunciamento, oppure pronunciamento, decisione di cambio della cartografia, no? Da parte delle organizzazioni delle Nazioni Unite.
1: Sì, perché sembra una cosa banale, ma non è per niente. Cioè, il 4 settembre scorso le Nazioni Unite hanno adottato questa risoluzione, che è una risoluzione storica, e corregge quella che di fatto da 500 anni era una distorsione cartografica che ha ridotto praticamente al minimo l'Africa per 5 secoli. Praticamente per 500 anni si è basato l'estensione delle mappe, la pubblicazione delle mappe, sulla proiezione di Mercatore, che è Gerardus Mercator, che è un cartografo che è nato nei Paesi Bassi nel 1512, ha creato questa mappa inizialmente destinata ai marinai. Ma questa mappa che fa? Schiaccia sostanzialmente le terre che stanno nei pressi dell'equatore. E quindi la rappresentazione del continente africano era enormemente sottodimensionata rispetto alle sue dimensioni reali, e si è basata per centinaia di anni su una visione occidentale, coloniale, insomma. Adesso questa risoluzione, che non è vincolante, contro cui hanno votato gli Stati Uniti, praticamente invita a utilizzare la proiezione della mappa Equal Earth, che è una proiezione di mappe globali inventata da Bojan Savic, Bernard Jenny, Tom Patterson nel 2018, che contribuisce a dare una dimensione, diciamo così, più realistica alle mappe, dove l'Africa non è più piccola della Groenlandia, per esempio, ma ha le sue dimensioni reali, perché sembra banale, ma in realtà le mappe plasmano anche la nostra comprensione del mondo. Questo l'ha detto anche il ministro degli esteri togolese Robert Dussey, che ha proposto questa risoluzione, che poi è stata adottata, perché le mappe guidano l'educazione, alimentano l'immaginario, influenzano, insomma, la percezione collettiva, cioè non sono mai neutrali. Quando presentano un'immagine distorta rischiano di perpetuare rappresentazioni sbagliate che vengono tramandate di generazione in generazione. La rappresentante degli Stati Uniti, non a caso, che si chiamava Ferencevic, si è scagliata contro questa risoluzione votando contro, dicendo che è una presunta agenda ideologica. E chiaramente questo dibattito va oltre gli ambienti specialistici, no, della geografia, perché ci sono delle associazioni come Speak Up Africa, African Filter, che da tempo propongono questa rappresentazione più accurata dell'Africa sulle mappe mondiali, e c'è una campagna che si chiama Correggi la Mappa, che appunto già da tempo esortava ad adottare questa proiezione Equal Earth, che cerca di riflettere le reali dimensioni dei paesi. E quindi è un messaggio che peraltro si riscontra, cioè va anche in sintonia con più un generale dibattito su, per esempio, i possibili risarcimenti per la schiavitù, e qui c'era stata anche qui una risoluzione molto importante delle Nazioni Unite, che ha parlato della schiavitù come appunto di una offesa per l'umanità, e c'è anche questa campagna per la restituzione al continente degli oggetti religiosi e culturali saccheggiati durante il colonialismo. Quindi, insomma, c'è un movimento di opinione globale che in qualche modo cerca di rimettere le cose al loro posto, più o meno.
0: Giustamente hai detto più o meno,
1: certo.
0: Perché poi se parliamo invece avvicinandoci, non parlando della Nigeria, no? Questo per far capire quanto peso ha anche a livello, insomma, poi territoriale dei singoli paesi, perché insomma, parlare della cartografia già più volte, no? In altri contesti non vorrei tanto allargarmi, però abbiamo più volte denunciato come le linee, la definizione dei singoli stati veniva tracciato un po' con il righello
1: secondo la conferenza di Berlino, certo, sì.
0: Così, non so, in Africa ma in tante altre parti, così come nel sud-est asiatico e in altre parti del mondo,
1: sì, creando... Qui più che altro si trattava della rappresentazione delle dimensioni,
0: sì,
1: che effettivamente poi insomma rimanda a una serie di questioni collaterali, diciamo così.
0: Però insomma ci fa capire, no? Quindi quando noi diciamo che spesso siamo eurocentrici occidentali, cioè partiamo sempre dal nostro punto di vista, ci fa capire bene le ricadute anche culturali, no? Nei singoli spazi. Ma,
1: infatti qualcuno mi deve spiegare perché noi parliamo di Medio Oriente, per esempio. Medio rispetto a cosa?
0: Rispetto
1: dovremmo
0: a noi,
1: parlare di Levante,
0: no?
1: Di Asia occidentale, cioè.
0: Infatti questi, diciamo, l'Asia occidentale all'interno di quelle che sono le campagne, cioè anche culturali da un punto di vista del linguaggio, della decolonizzazione, insomma si sta usando di più questo termine, ad esempio, Asia occidentale, no?
1: C'è più consapevolezza, cioè, sì.
0: Un poco, magari ancora in pochi e in poche, però piano piano insomma forse ci si può arrivare anche qui. Però insomma, dopo questo, come dire, sguardo un pochino più d'insieme, torniamo a parlare di Nigeria, perché di un altro paese africano che ci pone davanti diciamo due grosse contraddizioni. Una è quella, e mi riferisco, magari appunto ne parliamo insieme, a questo sgombero di questa città sull'acqua, viene definita Mokoko, no? Vicino
1: sì,
0: Lagos.
1: Sì.
0: Mokoko con l'accento?
1: Makoko, sì, non so se è con l'accento finale alla francese, Makoko, però probabilmente siccome quello è un paese anglofono sarà in maniera diversa.
0: E, insomma, come anche qui, insomma, se parliamo di questo sgombero che non è il primo che c'è, però insomma, di quest'area, un villaggio sull'acqua di pescatori, anzi conosciuta anche un po' come la Venezia nigeriana, anche luogo turistico, che però sta portando a un grosso sfollamento, no? In virtù di che cosa? Anche qui di quello che viene definito. A te la parola.
1: È una notizia che ha una serie di addentellati che ci riporta innanzitutto a una contraddizione essenziale dell'Africa e della Nigeria in particolare, paese ricco di risorse, dove accanto a questa alla pulizia etnica di fatto dei poveri, come è successo per Makoko, come sta accadendo per Makoko, c'è poi una gentrificazione di una città come Lagos, dove il 70% degli abitanti vive in condizioni abitative di miseria, dove però i pochi ricchi stanno trasformando questa città, trasformandola in un luogo di grattacieli e di abitazioni costosissime, e al contempo c'è uno degli uomini più ricchi dell'Africa, Aliko Dangote, che ha una miniera, che ha un impianto petrolifero che produce 700.000 barili al giorno, che sta facendo un IPO, cioè sta entrando in borsa cercando di raccogliere 1.6 miliardi di dollari. E noi questo ci rimanda anche alla nostra visione di un'Africa che noi a volte pensiamo all'interno dei nostri stereotipi sempre povera o in crisi, quando invece ci sono queste contraddizioni enormi, questa ricchezza che viene esposta, che, anche se poi non viene distribuita. E Makoko è praticamente la più grande baraccopoli galleggiante dell'Africa, che si trova proprio nel cuore della laguna di Lagos, perché Lagos si trova su una laguna. È da dicembre che le autorità di Lagos hanno avviato questa operazione di demolizione, e praticamente ha colpito decine di migliaia di persone. Cioè, secondo alcune organizzazioni sono sul territorio, come la Corporate Accountability and Public Participation Africa e Justice Empowerment Initiative, sono 300.000 i residenti che sono stati sfollati. E questa era una comunità di pescatori che era cresciuta sulle palafitte, ai margini, diciamo così, del centro coloniale, poi è stata inglobata dall'espansione della metropoli e per generazioni hanno vissuto lì pescando.
0: Sì, perché da più di 100 anni che c'è.
1: Sì, commerciando, insomma, era un quartiere chiaramente insalubre, poverissimo, però era integrato con l'economia informale della città, perché Lagos vive di economia informale. E poi lo governo dello Stato di Lagos giustifica questi abbattimenti invocando ragioni di sicurezza, perché insomma c'era le linee elettriche di alta tensione, rischi ambientali, però la fascia di demolizioni si è allargata sempre di più, e le demolizioni che hanno portato anche al fatto che le scuole che stavano in questo slum hanno chiuso, quindi i bambini non riescono più a raggiungerle. Le famiglie chiaramente hanno perso casa, lavoro, mezzi di sussistenza, e poi c'è la situazione sanitaria. E Lagos ha 22 milioni di abitanti e soffre di un deficit di circa, si dice, 3 milioni, ma probabilmente sono molto di più, unità abitative. Eppure questi, ultimamente, negli ultimi anni, soprattutto la zona lagunare è stata riservata a progetti immobiliari di lusso. La cosiddetta Eco Lagos, che Femi Kuti, il figlio di Fela, racconta in un suo brano che si chiama proprio Eco Lagos, sono sfratti forzati che servono a mascherare una riqualificazione urbana che invece aumentano il divario per ricchi e poveri. Quindi centinaia di baracche di legno sono state rase al suolo. Ultimamente la polizia è anche intervenuta per morte per persone. E quindi insomma, poi oltretutto non c'è possibilità di ricollocamento. Poi là vicino c'è stata la costruzione di un altro immobile di lusso di 54 cioè una struttura immobiliare di 54 ettari, si chiama FBT Coral Estate, dove prima c'erano i pescatori e Gun, e adesso ci sono, si saranno i grattacieli. E questo è avvenuto in tanti posti di Lagos, perché poi il governo parla di abusivi, di degrado ambientale, di rischio per la sicurezza, però qua il rischio è che Lagos nel 2100 diventerà la città più popolosa del mondo e il 70% della popolazione urbana vive in insediamenti informali, dove non c'è acqua corrente, servizi igienici, elettricità. E poi questa è stata la peggiore ondata di sgomberi forzati dall'era militare, quindi neanche i militari facevano questa roba. Chiaramente c'è un obiettivo, che è quello di trasformare Lagos in una mega città del XXI secolo, però è una visione che appunto ha come implicazione una vera e propria pulizia etnica dei poveri, che sono trattati come rifiuti da smaltire. Quindi Lagos sta diventando questo centro di speculazione immobiliare, ma anche di corruzione, di complicità fra potere pubblico e privato, disprezzo totale per i diritti umani. Cioè, poi anche queste cose oltretutto vengono anche rappresentate per esempio nelle serie televisive nigeriane, che raccontano proprio il degrado di questa città e soprattutto questa complicità fra il potere pubblico e privato e la criminalità. E in tutto questo contesto della Nigeria, l'uomo più ricco dell'Africa, che appunto Aliko Dangote, con la sua mega raffineria di petrolio, che produce 700.000 barili al giorno, ha lanciato il 14 settembre scorso un'offerta pubblica iniziale per raccogliere 1,6 miliardi di dollari, ed è la più importante operazione di questo tipo mai realizzata in Africa. Lui dice che suo obiettivo è coinvolgere ogni africano, cioè secondo lui ogni africano, ogni nigeriano potrebbe comprare pacchetti di azioni per un valore minimo di $4.
0: Sì,
1: vabbè, questa è praticamente la fantasia del capitalismo per tutti, insomma, che anche da quelle parti c'è. E questo personaggio mira ad accogliere tutti questi soldi. Bisogna dire che il mercato è piuttosto scettico a proposito di questo, anche se ha avuto l'autorizzazione da parte della SEC, della Security Exchange Commission, che è l'autorità di regolamentazione del mercato dei capitali americani, per la sottoscrizione di questa IPO, Però pare che il prezzo sia un po' esagerato, e quindi questa, adesso bisogna vedere qua, se va a buon fine. Tutto è iniziato appunto da poco, il 14 di settembre, e poi ci sono state anche numerose segnalazioni di irregolarità, perché molti investitori retail, cioè singoli, con scarsa o nulla conoscenza del funzionamento degli investimenti azionari, avevano già aperto conti di trading in vista dell'IPO, insomma, già avevano cominciato un po' a crederci a questa chimera. Certo, poi c'è anche uno scontro fra milionari, tra miliardari. Certo.
0: Facciamo un passettino indietro, sì, anche per far capire, insomma, perché si parla di questo, no? Perché poi è vero che la Dangote Petroleum è forse, ha fatto la più grande offerta, ma è anche la più grande compagnia africana, forse non solo nigeriana, no? Quindi non solo in merito all'offerta, che estrae greggio, perché la Nigeria ha tante risorse, però poi deve comprare diciamo la benzina, il greggio lavorato dall'esterno. Certo. E quindi l'idea era quella invece di aprire delle raffinerie all'interno, no? Quasi questa è l'idea un po', diciamo, di sviluppo. Poi sviluppo per chi, ce lo chiederemo dopo, oppure già ce lo stai dicendo, però di raffinare all'interno i propri prodotti proprio per evitare di comprarlo dall'esterno. E già questo sta avvenendo in qualche modo, no?
1: Sì, infatti diciamo il prezzo che alcuni analisti hanno considerato eccessivo, e invece viene giustificato con il fatto che questa raffineria si trova proprio in una zona strategica, perché è proprio lì che il petrolio dovrebbe essere raffinato, e quindi alla fine il processo di produzione costerebbe di meno rispetto, per esempio, agli impianti un po' obsoleti e costosi che hanno gli europei o invece americani, e quindi in qualche modo si porrebbe anche questa raffineria in concorrenza con gli altri protagonisti del mercato petrolifero. E poi c'è anche una concorrenza con un altro personaggio che si chiama Samad Rabiu, che è un altro degli uomini più ricchi della Nigeria, che investono in tante attività, non solamente in petrolio, perché Dangote investe in cemento, in zucchero, in fertilizzanti. La loro idea è quella che questa posizione diciamo così favorevole, e soprattutto la possibilità di sfruttare questi 700.000 barili al giorno e di raffinarli direttamente sul posto, possa in qualche maniera indurre a una convenienza all'acquisto di questo petrolio. Questo fa parte, diciamo così, del processo dell'entrata dell'Africa nel capitale globale, cosa che sta in qualche maniera avvenendo, ma che poi è dimostrato anche dall'esito della riunione dei BRICS, quella che si è svolta al 18° vertice a Nuova Delhi, dove si è affrontato esplicitamente anche il fatto di favorire la crescita economica dell'Africa, raccogliendo esperienze di sviluppo e progetti, e con una nuova banca che è la New Development Bank, che è la banca dei BRICS, che dovrebbe finanziare progetti per 42 miliardi di dollari americani, ben 139 progetti. Quindi qui si parla di investimenti in energia pulita, infrastrutture, servizi idrici, igienico sanitari, infrastrutture digitali, e quindi tutti questi progetti aggiungeranno, secondo le stime, 2.400 megawatt di capacità di generazione di energia rinnovabile pulita. Quindi per l'Africa questo è un aspetto importante.
0: che però insomma non risponde alla domanda, ripropone la domanda iniziale, appunto sviluppo perché, che ci guadagna, perché okay. Poi insomma, se l'altro aspetto della medaglia è lo sgombero di Makoko, cioè quindi delle realtà anche sì sicuramente baraccopoli informali, ma senza nessun sviluppo di, come dire, non un passaggio da casa a casa, da un ambiente insalubre a un ambiente salubre, ma semplicemente dal buttare la gente per strada per far spazio a investimenti o come per i nuovi ricchi, o come in questo caso sì, sicuramente creare delle raffinerie all'interno, però non perché alcuni proventi, alcune, come dire, differenza, no, di costi siano poi ridistribuito in mano dello Stato, ma costituendo un monopolio nei confronti della Dangote Petroleum in questo caso, no? Quindi di un privato, ben ci fa capire che in realtà da un punto di vista poi del migliorare le condizioni di vita di chi in Nigeria sta sotto la soglia di povertà, e sono tantissime, c'è ben poca speranza.
1: Perché poi i costi di questo sviluppo, perché poi comunque si tratta effettivamente del fatto che l'Africa è un continente che si sta sviluppando e che sta crescendo economicamente, però ci sono dei costi che riguardano la marginalizzazione di enormi settori della popolazione, la crescita magari di una borghesia come dire, che può acquistare, che può consumare, quindi può costituire un mercato, diciamo così, dei prodotti cinesi o europei o americani, ma al contempo gran parte della popolazione invece, soprattutto quella rurale, ma non solo, anche all'interno delle città, viene tenuta fuori e vive di economia informale, quindi i costi di questo sviluppo sono enormi, e soprattutto si basa su una disuguaglianza strutturale che non è assolutamente cambiata, anche perché poi non c'è una guida politica che rimetta in discussione questa asimmetria, cosa che sta avvenendo in maniera, diciamo così, larvale, magari nel Sahel, attraverso poi dei passaggi traumatici, quali sono stati i colpi di Stato, ma che di fatto poi non ha né la struttura né le forze produttive necessarie per cambiare effettivamente questi equilibri.
0: Quindi per concludere anche insomma questa riflessione, correggimi se sbaglio, forse potremmo dire che sì, forse il petrolio smetterà pure di lasciare almeno parte del petrolio, il greggio, l'Africa prima di diventare benzina, ma in realtà questa ricchezza che si produce si sa benissimo in mano a chissà chi la controlla, no?
1: Assolutamente. Mantenendo così i rapporti tra le classi sociali, sicuramente continuerà questa disuguaglianza. Poi c'è anche la possibilità, e questo sta avvenendo, che tutta una nuova generazione che anche attraverso questa espansione economica in qualche maniera acquista sicurezza, acquista possibilità di informazione, magari studia, che piano piano prende consapevolezza, e noi ne abbiamo anche parlato, di come è successo in Kenya, è successo in Nigeria, è successo in Uganda, è successo in Senegal, questa generazione consapevole in qualche maniera cerchi di rimettere in discussione questo modello.
0: Certo, sta riempendo le piazze, magari ne parleremo anche le prossime volte delle varie mobilitazioni che ci sono dentro gli altri paesi, insomma, africani. Bene, io ti ringrazio.

0: Pronto?
1: Sì, sento.
0: Eccoci. Ah, grazie per averci richiamato. Con te volevamo, insomma, se avevi maggiori notizie rispetto a questa enorme operazione, insomma, di arresti che c'è stata nei confronti delle diverse comunità LGBT plus in Turchia, insomma, se ne sai qualcosa di più. Si parla di 160 arresti, se non erro, però insomma, se volevamo qualche notizia ulteriore.
1: Certo, allora tra il 12 e 13 di settembre, quindi il weekend che abbiamo lasciato alle nostre spalle, principalmente ad Ankara, Istanbul, poi abbiamo scoperto anche in altre città come Izmir, insomma in queste grandissime città, la gendarmeria insieme alla polizia hanno condotto un'operazione di arresti, indagini, eccetera. E in questa operazione sono finite nel mirino 162 persone, 13 attività commerciali, tra questi ci sono anche centri culturali, e inizialmente erano 5, poi abbiamo scoperto che sono diventate 9 associazioni. E il titolo dell'operazione è "La mia famiglia è al sicuro". L'idea, la comunicazione che legittima, la comunicazione che arriva dal Ministero dell'Interno, che legittima, tra virgolette, questa operazione è la seguente: le associazioni, le persone, i luoghi fisici che sono stati presi di mira promuovono l'indottrinamento dell'omosessualità sui minori, promuovono l'oscenità, volgarità, pornografia e la prostituzione. E se andiamo a vedere l'elenco, ci sono principalmente associazioni che lottano per i diritti delle persone LGBTQI+, associazioni regolarmente esistenti, in grande parte ricevono fondi pubblici e finanziamenti dalle fondazioni nazionali oppure internazionali, oppure direttamente dai ministeri, anche attraverso una serie di bandi, concorsi, eccetera. Poi invece, se parliamo delle persone fisiche, ci sono dei giornalisti. Per esempio, oggi abbiamo scoperto che è stata presa in detenzione provvisoria e poi è stata confermato purtroppo il suo arresto una giornalista turca che è andata in Georgia durante le elezioni per capire come la propaganda elettorale in quel paese ha un profilo omotransfobico, e a proposito di questo ha scritto un articolo per una rivista. E tutta la redazione di quella rivista è finita in carcere, in più questa giornalista, perché ha collaborato con un'associazione che è finita nel mirino. E gli account social, X oppure Instagram, eccetera, i siti web di numerosi portali, anche delle riviste LGBT, delle associazioni LGBTQI+ in Turchia, sono stati sospesi oppure è stato impedito l'accesso a questi siti in Turchia. E questa è praticamente la cronaca di quello che è successo, della retata. Il giorno dopo, lunedì, e poi ieri martedì, e quindi 14-15 settembre, davanti al Tribunale Generale di Istanbul, ma anche per le strade di alcune città come Ankara, Eskişehir, Izmir, le persone sono scese in piazza, i vicini cari di queste, parenti magari di queste persone, oppure altre persone che appartengono al movimento queer. Anche in quelle occasioni la polizia ha usato manganelli, ancora un'altra volta gli scudi, i lacrimogeni, e sono state prese in detenzione provvisoria 50-55 persone, e per la maggior parte di queste purtroppo la detenzione provvisoria è stata rinnovata per altre 24 ore, quindi entro stanotte forse saranno scarcerati, a meno che non saranno appunto processati, quindi gli sarà confermato l'arresto e quindi partirà un lungo percorso di attesa, molto probabilmente in carcere. In Turchia non si tratta, mi permetto di dire due altre cose, non si tratta di una novità, sì. Una postura omotransfobica è in grande crescita a livello istituzionale e a livello anche purtroppo collettivo. Cosa voglio dire? Dal Presidente della Repubblica alla Ministra delle Politiche per la Famiglia, dai rettori di certe università statali fino ad alcuni giornalisti dei giornali conservatori, purtroppo l'omosessualità in primis e poi tutto il mondo LGBT viene criminalizzato e viene definito come una devianza, soprattutto hanno iniziato a sfornare questa retorica molto diffusa in Russia e adesso anche in Africa, ma anche in Iran, in altre parti del mondo, che questa cosa viene dall'Occidente, no? Quindi devianza occidentale che viene indottrinata nella società turca con l'intento di distruggere il tessuto della famiglia tradizionale, il profilo, eccetera. Poi c'è chi porta avanti questa argomentazione dicendo che sono pedofili, eccetera, eccetera. Siamo ai confini praticamente di un cambiamento legislativo che potrebbe prevedere nel codice la criminalizzazione e la condanna dell'omosessualità, come in Libia e come in Libano e in altri paesi, eccetera. Quindi la preparazione culturale e politica a livello istituzionale è stata fatta tanto in questi anni, e poi anche a livello collettivo, dicevo, perché le fondazioni, soprattutto associazioni religiose conservatrici che lavorano direttamente con il governo oppure con i suoi apparati di ogni genere, portano avanti nelle scuole, nelle moschee, come attività politica per la strada, un grande lavoro di propaganda contro le persone LGBTQI+. Poi si chiudono saltuariamente le associazioni, Istanbul Pride non si può più fare dal 2013, ogni tentativo viene represso dalla polizia. Per un anno, per esempio, ad Ankara ogni tipo di attività del mondo dell'associazionismo LGBT è stato sospeso. Un'ultima considerazione politica, poi chiudo qua se avete altre domande. Penso che non stiamo di fronte a un quadro che ci permette di capire che il regime di Ankara ha scoperto l'acqua calda. Penso che da quel pazzo argentino fino a chi dirige a Washington gli Stati Uniti d'America, arrivando fino a una serie di formazioni politiche fondamentaliste che ci sono in Germania, in Italia, eccetera, penso che ci sia un'ondata internazionale che parla un po' della stessa cosa. Sono formazioni politiche che rappresentano diverse religioni, fanatismi di diverse religioni, quindi anche qua bisogna fare attenzione a non fare l'islamofobia, e sono formazioni politiche che possono avere tendenza estremista oppure tra virgolette anche moderata. E quindi diciamo che questa aggressione in Turchia è stata personalizzata e poi dopo è stata attuata negli ultimi 10 anni, e ovviamente colpendo quella parte della società che per la maggior parte della società viene definita come vulnerabile. Si apre anche la porta di altre discriminazioni, altre violenze. Purtroppo le persone LGBTQI+ in Turchia sono state sempre emarginate, sono state sempre tra virgolette viste male, sono state sempre private dai loro diritti. Penso che il regime stia attuando il suo potere su di loro, magari domani per poter permettersi di allargare la sua rete della violenza, della discriminazione nei confronti di altre fette della società che sono altrettanto vulnerabili.
0: Sì, forse quello che ci dovevamo chiedere sicuramente è vero, siamo in uno scenario internazionale in cui gli attacchi si stanno con delle destre, sia da un punto di vista dei diritti civili, sia da un punto di vista delle possibilità, insomma, no? dei vari strumenti, no? legati alla libertà di espressione, ma libertà dei corpi, di movimento, di protesta, stanno un po', come dire, le politiche repressive crescendo nelle diverse parti del mondo, assumendo connotati ovviamente differenti, no? Quindi non c'è una grossa differenza, cioè non è un problema solo appunto della religione degli islamici, ma lo è anche per insomma i fondamentalisti cristiani, così come lo è tra virgolette per i fondamentalisti di altri tipi di religione. Quello che però mi chiedevo è perché proprio in questo momento in Turchia parte questa operazione? Qual è la...
1: Guarda, questa domanda me l'hanno fatta in tanti in questi giorni, me la faccio anch'io, ma la risposta è, veramente non voglio essere banale né scortese, ma potrebbe essere: perché no? Perché non adesso? Allora, non c'è un motivo tecnico, strategico che riguarda questo momento, tipo tra 2 mesi non ci sono elezioni in Turchia, no? Il regime utilizza la magistratura come la sua arma potente, quindi può fare tutto quello che vuole da qualche anno. Quindi non gode della sua, diciamo, massima potenza per, cioè, alcuni punti di vista adesso, ma lo faceva anche ieri, l'altro ieri. Penso che non ci sia un motivo specifico legato a questa data qua, a questo periodo. Senz'altro è un'operazione senza precedenti, però qua siamo arrivati accumulando un percorso, facendo un percorso, accumulando violenza e discriminazione. Come dicevo, per un anno intero ad Ankara, nella capitale del paese, ogni tipo di attività del mondo dell'associazionismo è stato bandito, anche le assemblee regolari delle associazioni LGBT sono state definite illegali, i festival queer di Ankara hanno dovuto chiedere rifugio al consolato, al centro culturale francese a Istanbul per poter svolgere il festival regolarmente. Tanti colleghi giornalisti che scrivono per le riviste LGBT cui plus negli ultimi 3-4 anni hanno fatto 2-3-4 mesi di carcere. Quindi ci voleva, dal punto di vista del regime, secondo me un colpo grosso per dare un segnale al suo elettore, senz'altro, magari per aprire le porte anche di un nuovo percorso che potrebbe essere il tanto atteso referendum costituzionale. Magari ci troveremo in questo referendum costituzionale con una serie di proposte molto positive, progressiste, di apertura laica, eccetera, ma dall'altra parte magari ci troveremo all'interno del pacchetto anche una semicriminalizzazione delle persone LGBTQI+. Quindi c'è magari un'idea, una volontà di creare il terreno, seminare un po' di paura e diffondere questa cultura della paura per far sì che anche, come dicevo, altre parti della società non si permettono di muoversi, perché nonostante tutto, comunque bisogna sottolineare questo, le compagne e i compagni queer in Turchia hanno portato avanti una lotta determinata, fortissima, intersezionale, incredibile in questi ultimi anni, nonostante tutto, nonostante mille difficoltà e mille impossibilità. E quindi magari il regime voleva assolutamente, oggi o domani sarebbe stato, dare un colpo grosso, come dice il coordinamento Pride Istanbul, e questo è un tentativo per liquidare il movimento, magari sradicare, distruggere e spingerlo alla clandestinità come succedeva negli anni 70-80 in Turchia.
0: No, infatti ti chiedevo questo perché, insomma, leggevo che sono comunque il 12 settembre era comunque il 46esimo anno da quello che
1: sì, c'è anche quel
0: il colpo di stato militare, no? Diciamo, e quindi se poteva esserci una correlazione o la voglia, il bisogno di rafforzare, appunto, come dire, una prova di potere in questo momento. Va bene, io
1: sì, il 12 settembre senz'altro è un momento molto impressionante sia per la Turchia, per il Cile anche, tra l'altro.
0: Sì.
1: Potrebbe essere, tanto noi tra il 2016 e il 2018 abbiamo vissuto in stato d'emergenza in Turchia. Tutti i decreti di legge che sono stati emessi direttamente solamente con la firma del Presidente della Repubblica, una volta che è stato sospeso lo stato d'emergenza, sono diventati leggi. Quindi oggi la Turchia viene governata con i decreti che sono diventati leggi, che sono state emanate durante lo stato d'emergenza. Quindi siamo già in una sorta di dittatura senza divisa da parecchi anni, anche se il mondo non lo vuole accettare, non lo vuole vedere. Quindi il 12 settembre è un momento simbolico che ricorda l'ultima dittatura fascista militare che ha lasciato in teoria la Turchia alle sue spalle. Tuttavia oggi, mi permetto di dire, non è che viviamo in una condizione estremamente diversa.
0: Bene, io ti ringrazio per la chiarezza, insomma, con cui ci hai rappresentato queste ultime notizie che venivano dalla Turchia. A risentirci.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Luigi Dalife di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per presentare il documentario With Hassan in Gaza di Kamal Al-Jafari al cinema da giovedì 17 settembre 2026. Ben trovato.
1: Ciao, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. È appunto un'opera presentata nella scorsa edizione in anteprima mondiale al Locarno Film Festival, un documentario davvero molto importante e toccante che ha fatto uno straordinario giro nei festival più importanti al mondo. In Italia ha avuto la sua anteprima alla scorsa edizione del Festival dei Popoli, dove ha anche vinto il premio come miglior documentario internazionale, e è al cinema con OpenDDB Distribuzioni dal Basso, ed è un documentario insomma a cui tenevo moltissimo per tantissime ragioni, non ultimo il fatto che anche rispetto ai molti documentari sulla Palestina e su Gaza che sono usciti nell'ultimo paio di anni, questo si pone su un livello completamente diverso, perché di fatto questo documentario nasce dal ritrovamento qualche anno fa di tre cassette mini DV che Kamal Al-Jafari aveva girato a Gaza nel 2001. Questo perché appunto si era recato a Gaza in cerca di un amico, di un suo ex compagno di prigionia, e questa è l'occasione per arrivare a Gaza e cercarlo, ma di fatto per cercare la popolazione di Gaza, per parlarci, per scoprire la vita quotidiana a Gaza sotto assedio e sotto occupazione, perché già tale ovviamente era. E appunto il livello diverso su cui si pone questo documentario è esattamente questo, nel senso che la grandissima potenza io credo stia proprio in quelle immagini, cioè in immagini vecchie di 25 anni ma che tornano a noi nel nostro presente con un significato completamente diverso. Quei luoghi, quelle case, quelle persone ovviamente guardando

0: il film, la prima cosa che ci viene da chiederci è dove sono, che fine hanno fatto. E quindi, insomma, possiamo parlare di uno straordinario esempio di documentario found footage, quindi con materiali ritrovati, un documentario di montaggio che è anche molto attinente a quella che è la filmografia di Kamal al-Jafari, che infatti dopo The Collection e dai film, che erano sempre tratti da archivi sottratti, dispersi e manipolati, arriva con questo nuovo documentario davvero molto importante e che appunto stiamo cercando di fare circuitare nelle sale, nei cinema, ma non solo, perché come sempre la distribuzione di OpenDDB è aperta agli spazi sociali, alle università, ai circoli, alle associazioni, a tutti coloro che credono che insomma sia decisamente importante far girare un'opera come questa, soprattutto guardandola insieme e dibattendoci, parlandoci sopra e cercando di capire anche cosa è rimasto e cosa si può ancora attivare.
1: Dato che si tratta di materiale d'archivio, dal punto di vista cinematografico, soprattutto del montaggio, che struttura ha il documentario?
0: Lineare, nel senso che il documentario inizia letteralmente con il suo arrivo a Gaza. E già quello è ovviamente una prima caratteristica molto particolare, perché arrivare a Gaza vuol dire di fatto varcare un confine. Ancora prima di entrare, Gaza è già una soglia da attraversare, e ogni viaggio a Gaza comincia da una domanda: chi può passare, chi può uscire? E poi il film continua visitando dei luoghi che oggi hanno anche completamente cambiato, insomma, fisionomia. Mi viene da pensare alle immagini del mare, alle immagini sulla spiaggia, una spiaggia diventata di fatto uno dei pochi luoghi dove le persone sono accampate. E la cosa molto particolare è che di fatto anche il mare a Gaza è un confine invisibile che si cela dietro l'orizzonte, e durante il film i protagonisti assoluti sono sicuramente i bambini che spuntano da ogni dove e che chiedono di essere filmati, chiedono di essere fotografati, sorridendo alla telecamera, ma quello che incontriamo è anche una cosa che sicuramente non abbiamo visto negli ultimi 2 o 3 anni di racconti attraverso le notizie, attraverso i telegiornali, ovvero letteralmente quella che era la vita quotidiana a Gaza, quindi la vita nei mercati, una città molto viva, una città piena di gente, piena di colori, con quello che già era presente nel 2001, ovvero l'assedio, il confine, il muro, gli attacchi dell'esercito israeliano, piuttosto che le case distrutte dai bombardamenti. Anche questo emerge, così come emerge, insomma, cito una frase su tutte che penso sia molto significativa: Kamal al-Jafari, in uno di questi suoi giri a Gaza, una notte è ospitato a casa di Hassan, che appunto è la guida che appunto lo porta in giro per Gaza, e gli chiede, mentre fuori si sentono rumori di spari e di bombardamenti, come vivono le sue figlie, se riescono a dormire la notte, e ovviamente la risposta è no. E ripeto, tutto questo a distanza di 25 anni ci torna con un peso e un significato totalmente diverso.
1: Che tipo di uscita avete pensato?
0: Siamo usciti al cinema con un primo giro di proiezioni in diverse città capoluoghi, da Bergamo, Pordenone, a Vicenza. Arriveremo poi a Roma dal 17 al 23 settembre. Siamo in tenitura a Novoaquila. Gli orari sono sempre alle 19. Poi saremo a Torino, a Bologna. Il giro continuerà. Come dicevo prima, per noi è importante portare questo film nelle sale cinematografiche, ma è importante portarlo in generale in tutti quei luoghi in cui si vuole appunto accendere questo tipo di riflettori su questo film, su questa scelta anche di raccontare Gaza in questa maniera qui. Quindi, come sempre, insomma, l'appello, tra virgolette, che facciamo alle persone, alla nostra comunità tutta, è quello ovviamente di aiutarci, perché il cinema indipendente, in particolare il documentario indipendente, non gira da solo, non riesce a circuitare da solo per le mille difficoltà sistemiche che ben conosciamo. Quindi una vera distribuzione dal basso come quella di OpenDDB la si fa come sempre insieme. Quindi, insomma, l'invito per chiunque voglia portare il proprio film, il film nel proprio territorio, al cinema o in uno spazio sociale o in ogni luogo, è quello di contattarci sul nostro sito opendb.it, anche perché cosa importante è il fatto che questo film non arriverà poi in VOD, non sarà poi disponibile in streaming. Questa è una scelta precisa di Kamal al-Jafari, del regista, perché, come dice lui, questo film è pensato per una visione collettiva, in sala, qualsiasi sala, ma una visione da fare insieme. E quindi insomma l'invito è a non perderlo, perché appunto poi, a differenza di molti altri film di OpenDB, non arriverà in piattaforma, ma appunto continuerà, speriamo il più a lungo possibile, il suo tour di proiezioni.
1: Documentario With Hassan in Gaza di Kamal Ajafari, al cinema da giovedì 17 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Luigi Dalife di OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Alla prossima.
0: Grazie a te, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Alla prossima, ciao.

0: con Simone Soranna di I Wonder Pictures, che distribuisce il film The Invite. Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde, al cinema da mercoledì 16 settembre 2026. Ben trovato.
1: Ciao, grazie mille, come sempre, per l'invito. È un film veramente delizioso. È un film che prevede quattro personaggi chiusi in una stanza, o meglio, in un appartamento, e per circa un'ora e mezza iniziano a chiacchierare. Solo che la spirale diventerà sempre più ingombrante e poco alla volta verranno fuori delle verità nascoste, delle idee un po' matte, delle situazioni anche poco grottesche che metteranno molta benzina sul fuoco. È un film esplosivo sotto questo punto di vista. Siamo però convinti che sia spassosissimo, sia troppo divertente e che nessuno sentirà il peso di questa situazione drammaturgica. Sembra quasi una pièce teatrale, perché di fatto abbiamo un'unità di luogo, un'unità di tempo, però appunto il ritmo non crolla mai, anzi sarà ampiamente sostenuto.
0: Olivia Wilde, come la conosciamo?
1: È un'attrice principalmente, poi si è messa anche a dirigere qualche film, questo è il suo terzo lavoro. E la cosa che mi sorprende molto è che sceglie sempre un progetto differente. Lei ha iniziato con un film che era una classica, tra virgolette, commedia statunitense, poi è passata a girare una sorta di horror, fantasy, un po' come se fosse ai confini della realtà, per la serie televisiva celebre che è appunto scosse abbastanza l'immaginario diverse decadi fa, e adesso invece si cimenta in un'ulteriore sfida, ovvero appunto quella di ambientare un film all'interno di una casa. L'ha fatto anche girando il film in pellicola, quindi confrontandosi con un cinema d'altri tempi, letteralmente parlando, perché oggigiorno la pellicola non viene più utilizzata per fare i film, ma ci si affida al digitale. E per la terza volta, come regista, dimostra di essere una cineasta veramente consapevole, di saper dominare, padroneggiare il linguaggio filmico senza temere alcun confronto. Prova sempre ad alzare la sticella, prova qualcosa di nuovo, e mi sembra una regista che abbia idee ben chiare e che abbia un talento decisamente curioso e da esplorare in continuazione.
0: Che circuitazione ha avuto all'estero?
1: Il film ha iniziato il suo percorso a gennaio scorso al Sundance Film Festival, che è un po' il festival più importante di riferimento per quanto riguarda questo genere di lavori, che sono un po' più rischiosi, freschi, indipendenti, e poi è esploso completamente invece la scorsa estate, ad agosto, quando venne presentato nella cornice della Piazza Grande al Festival di Lucarno. Quindi 8.000 persone circa, di una delle sale all'aperto più grandi del mondo. La regista era presente, si è molto emozionata perché non si aspettava un'accoglienza simile, è stata una proiezione indimenticabile. E questo ha attirato per l'appunto un po' il torrente arriva da noi.
0: Dove lo avete intercettato?
1: L'abbiamo proprio visto al Sundance, quindi quasi un anno fa, a gennaio ormai, alla gennaio del 26, il film venne presentato lì in anteprima mondiale, ci folgorò da subito e quindi ci siamo catapultati all'interno di questa avventura. Poi ci siamo innamorati dei quattro interpreti, perché ci sono Seth Rogen, Olivia Wilde stessa, anche la regista e interprete del film, Penelope Cruz e Lorne Horton, che sono veramente stratosferici. Loro non hanno bisogno di grandi presentazioni singolarmente, ma insieme riescono a reggere un'interpretazione davvero naturale, fluida, genuina, spassosissima, che ci ha lasciato a bocca aperta. Quindi non vediamo l'ora che anche il pubblico possa intercettarli.
0: La scelta di questo sottotitolo, Il piacere è tutto nostro?
1: Il piacere è tutto nostro perché chiaramente è un invito ad andare in sala a conoscere questi personaggi. Il film si basa su un invito, no? Il titolo dell'invito è quello, perché una coppia inviterà a cena un'altra coppia. Questo è il pretesto narrativo del film. E poi il tutto, come dicevo all'inizio, prenderà delle pieghe un po' bizzarre, diciamo così. E quindi l'invito nostro, nel senso che chiaramente il piacere a portare il pubblico in sala, portare il pubblico a questa fantomatica cena, a questa serata scoppiettante, è un po' quello che ci auguriamo, per cui siamo contenti di poter abbracciare il più ampio pubblico possibile, e poi i personaggi sono anche contenti idealmente di ospitarsi vicendevolmente, e scoprirete le cose si metteranno nel piede giusto a un certo punto e poi ricorreranno di nuovo. Anche dalla partitura jazz molto forte, la colonna sonora è strepitosa e ricorda effettivamente l'andamento di una musica da concerto jazz, perché ci sono dei picchi emotivi molto forti e poi ci si riassessa, si prende respiro, si prende fiato per poi ricominciare a correre, insomma una sorta di ottovolante.
0: Che uscita avete scelto?
1: È un'uscita abbastanza importante, il film ha accolto, diciamo così, con due giorni di anteprima, il primo e il secondo di settembre. Abbiamo un po' lanciato una miccia prima del Festival di Venezia, poi ci siamo eclissati al Lido, perché fino all'altro giorno eravamo presenti alla Mostra del Cinema per cercare di lavorare alcuni film e presentarli al grande pubblico del Lido e del Festival. Adesso si può ripartire, quindi è un film capace di intercettare palati differenti, perché ci sono i nomi in grado di dialogare con il grande pubblico, ma c'è anche la qualità tipica, molto cinefila, molto art house, del pubblico un po' di nicchia, del pubblico che cerca film d'autore. Quindi è un trono davvero trasversale, ci auguriamo che possa far bene.
0: I riferimenti web per sapere le sale.
1: Conosco il sito wonderpictures.it.
0: Il film di Invite, Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde, al cinema da mercoledì 16 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di Wonder Pictures che lo distribuisce. Alla prossima!
1: Grazie a voi, alla prossima, ci vediamo!

0: Con Francesco Bizzarri, ideatore e direttore della dodicesima edizione di Visioni dal Mondo, Festival internazionale del documentario a Milano dal 16 al 20 settembre 2026, ben trovato.
1: E ben trovati a voi. Il documentario, il cinema del reale in tutti i suoi sviluppi, sia nazionale che internazionale. Ci sono circa 39 titoli che arrivano da tutte le parti del mondo e ci sono tanti titoli italiani. I temi sono temi contemporanei come l'identità, l'ambiente, le migrazioni, i diritti, le relazioni umane, l'inclusione, nonché anche le nuove tecnologie.
0: Com'era nato questo festival?
1: Nasce 12 anni fa proprio per dare una voce al cinema del reale, come mi piace definire il documentario, cioè un cinema che non è finzione, dove i protagonisti sono quelli che vivono, soffrono, si emozionano, combattono, qualche volta anche a rischio della vita. Abbiamo fatto vedere diverse cose con giornalisti investigativi che hanno fatto documentari di grandissimo coraggio. E quindi, siccome c'è molto spazio in Italia per festival, rassegne di fiction, di cinema interpretativo, interpretata da attori, noi volevamo fare una manifestazione concentrata proprio su storie vere che potessero anche essere di esempio e potessero anche insegnare e condividere appunto queste esperienze di chi le ha passate, le ha vissute sulla propria pelle.
0: Come si caratterizza questa edizione?
1: Sulla parte italiana c'è una sezione di biografie di personaggi che comunque hanno segnato la storia della cultura e dell'arte italiana, come Gino Paoli, come Mino D'Amato, giornalista investigativo importante, come Felice Andreasi, Luigi Broglio, ingegnere spaziale degli anni 60-70. E poi ci sono storie, sempre che arrivano dalle varie regioni italiane, di persone comuni, di comunità, di territori, che testimoniano un po' quello che è la trasformazione sociale di oggi, insomma, quella che è la contemporaneità. Invece la sezione internazionale ospita tutti anteprime in Italia che raccontano delle storie non conosciute, originali e trattate con una narrazione originale e antinconformista su quello che sta succedendo nel mondo, la guerra, il clima, il continente africano, la tecnologia, quindi temi universali però raccontati sempre dall'uomo.
0: Com'è stata la scelta?
1: Difficile perché abbiamo ricevuto tantissimi documentari sia dall'estero che dall'Italia e purtroppo non ne potevamo selezionare più del numero che abbiamo fatto, che sono 39, perché in 5 giorni più di tanto non si può fare e quindi è stata difficile scegliere. Però ci ha fatto piacere notare che dal 2015, anno di fondazione del festival, ormai riceviamo documentari, non so, da Taiwan, dal Cile, dall'Indonesia, dalla Cina, ovviamente paesi balcani, dal continente africano. E quindi siamo molto contenti perché è un lavoro faticoso e però sembra che stia dando i suoi frutti e che Visioni dal Mondo cominci a essere conosciuto anche all'estero.
0: È prevista la presenza di autori ed autrici?
1: Tutti i film documentari che noi abbiamo selezionato per i concorsi e anche quelli fuori concorsi saranno presentati dai registi, che quindi vengono da tutto il mondo. Nel caso del film d'inaugurazione su Gino Paoli ci saranno anche gli attori che in una qualche maniera hanno interpretato Gino Paoli, i personaggi di Gino Paoli in questa docu-fiction, più documentario che fiction, ma comunque anche con una parte di interpretazione, e ci saranno anche loro l'inaugurazione. Parliamo di Alessio Boni, Strabioli.
0: Quali sono i luoghi e gli orari?
1: Tutto si svolge al Teatro Litta, mentre invece per la sezione Virtual Reality, realtà immersiva, i 7 documentari in Virtual Reality o realtà immersiva, quelli per intenderci che si possono godere con gli occhiali, con le tecnologie della realtà immersiva, si svilupperanno invece al Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci in via San Vittore. E questi invece saranno da venerdì a domenica. Tutti gli altri saranno invece nelle due sale del Teatro Litta, nella sala maggiore del teatro e nella sala cavallericcia, sempre del Teatro Litta in Corso Magenta.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Il nostro sito è www.visionidalmondo.it. www.bizzarri.it e su questo sito uno potrà prenotarsi se vorrà partecipare alla masterclass di Silvio Soldini, intervistato da Maurizio Nichetti, del regista Soldini, che sarà con noi sempre al Teatro Litta venerdì 18 settembre da mezzogiorno a l'una, oppure potrà anche preacquistare i biglietti se non li vorrà acquistare direttamente in cassa al teatro prima della proiezione, li potrà anche prenotarsi online.
0: Dodicesima edizione di Visioni dal Mondo, Festival Internazionale del Documentario a Milano dal 16 al 20 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore e direttore Francesco Bizzarri.
1: Grazie a voi, vi aspetto.

0: con Simonetta Lombardo, ideatrice del Festival Cinema in Verde a Roma dal 17 al 20 settembre 2026. Ben trovata.
1: Ben trovato a te, Federico, grazie dell'intervista. Il Festival Cinema in Verde è un festival di cinema che si occupa da invente quasi esclusivamente dal punto di vista della narrazione, perché noi siamo convinti che i dati, le ricerche, la scienza siano di essenziale importanza per capire la crisi ecologica, in modo particolare quella climatica, ma non bastano, e quindi è il nostro modo per sensibilizzare l'opinione pubblica, per sensibilizzare le persone che magari vengono a contatto più difficilmente appunto con l'informazione vera e propria, attraverso il coinvolgimento dentro storie che appunto riescono a raccontare, a far identificare le persone con un protagonista che magari vive un momento di difficoltà legato alla crisi climatica, per esempio i migranti ambientali, di cui molto spesso le pellicole che mettiamo in concorso parlano. Il festival è arrivato alla sua quarta edizione, fino adesso è stato fatto all'interno dell'Orto Botanico, anche perché lo facciamo assieme alla Sapienza, e quindi l'Orto Botanico è della Sapienza. Quest'anno invece abbiamo deciso di allargare in un certo senso la platea, realizzando il festival, il vero e proprio concorso serale di film inediti in Italia, sempre di tema ambientale, si svolge a Piazza Vittorio, mentre invece la mattina e il pomeriggio, la mattina la proiezione di alcuni documentari di tema ambientale, ma anche un workshop che vuole affrontare il come si racconta la scienza, come si racconta l'ambiente, e poi invece il pomeriggio con la rassegna di film già usciti nelle sale. Ecco, tutta questa prima parte, quindi mattina e pomeriggio, sono al Nuovo Teatro Ateneo all'interno della città universitaria della Sapienza. Aperta a tutti, invitiamo tutti a seguire sia il programma della mattina e del pomeriggio che quello del vero e proprio concorso cinematografico serale a Piazza Vittorio. I film che vengono proiettati la sera sono film che vengono da tutto il mondo e che parlano di vari aspetti. Quest'anno ci sarà dal tema del nucleare a quello del taglio delle foreste, alle migrazioni climatiche, come citavo prima, e vengono giudicati da una giuria che quest'anno è presieduta da Matteo Rovere, regista e produttore di Groenlandia Film, insomma una casa di produzione molto importante in Italia.
0: Quanti sono i titoli in programma ed è prevista la presenza di autori e autrici?
1: I titoli sono 6, quelli del vero e proprio concorso internazionale. Per ora ancora non sono confermati i registi, però soprattutto alla premiazione ci saranno numerose personalità del mondo dello spettacolo, appunto a cominciare da Matteo Rovere, per continuare con la Michelin, con altri attori che hanno a cuore il tema ambientale e non solo. Perché quest'anno, proprio il giorno in cui premiamo la pellicola vincitrice nominata da questa giuria, quest'anno ci sarà anche la proiezione dei cortometraggi prodotti all'interno del progetto LEND. Il progetto LEND è un progetto che abbiamo fatto come Cinema in Verde assieme ad ACS, Associazione Cooperazione e Solidarietà, per la Palestina. Abbiamo selezionato e invitato 12 studenti palestinesi a partecipare a una scuola di alta formazione, direi, al cinema, all'audiovisivo, che si è svolta tra aprile e maggio a Roma, e appunto queste 12 ragazze e ragazzi sono venuti a Roma, hanno partecipato a questa formazione che appunto è durata 2 mesi, e poi quello che è stato realizzato da loro sia qui a Roma che per alcuni anche dopo in Cisgiordania verrà proiettato sempre nella serata finale del festival. Il festival si svolge nella doppia forma che ho detto, quindi mattina e pomeriggio alla Sapienza e la sera a Piazza Vittorio, e appunto nella serata finale del 20 settembre ci saranno qui di alcuni dei 12 protagonisti del progetto di formazione LEND e gli altri che probabilmente non riusciranno a venire perché non siamo riusciti a farli avere visto ancora, parteciperanno da remoto, insomma saranno presenti in video, ecco, fondamentalmente. E quindi ci saranno, come dicevo, presenze varie. Per esempio il giorno dell'inaugurazione la direttora di Greenpeace, Chiara Campione, viene intervistata da Karma B in un dialogo sull'ambiente che vuole essere contemporaneamente approfondito e leggero. Ci tenevamo a tenere anche un tasto di leggerezza, così come la intende Italo Calvino, come capacità di pensare a cose importanti non soltanto in maniera drammatica, ecco, mettiamola così.
0: I riferimenti web per il programma?
1: www.cinemainverde.it.
0: Quarta edizione del Festival Cinema in Verde a Roma dal 17 al 20 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Simonetta Lombardo. Alla prossima!
1: Grazie a voi.

0: Con Matteo Scarfò, curatore della rassegna Extramondi, nuovi territori del cinema fantastico italiano, quest'anno dal titolo Oltre le frontiere del tempo. A Roma, Teatro Flavio, dal 17 al 20 settembre 2026, ben trovato.
1: Grazie, ciao, grazie. Extramondi, una rassegna che quest'anno arriva alla sua quarta edizione. Ci ritroviamo di nuovo al Teatro Flavio a presentare il meglio della produzione fantastica italiana. Quindi il nostro obiettivo è far scoprire quei film di genere, che sia horror o la fantascienza o il giallo o tanti altri, che vengono ancora prodotti in Italia a livello indipendente, ma non trovano distribuzioni sui canali più classici. Certamente sono visibili magari online o su alcune piattaforme, non tutti a dire la verità, ma noi vorremmo concedergli un grande schermo con proiezioni di film, lungometraggi e cortometraggi. Ci sarà anche un bell'incontro con un astrofisico sabato alle 18 che parlerà del rapporto tra scienza e fantascienza.
0: Quanti sono i titoli in programma e saranno accompagnati da autori e autrici?
1: Sì, ci sono vari titoli, tra cui abbiamo appunto 5 lungometraggi, 4 cortometraggi e abbiamo quest'anno anche una novità, ovvero due film che non sono italiani, in realtà sono del periodo sovietico, quindi russi sovietici, di fantascienza che abbiamo deciso di riscoprire un po' anche per allargare certi orizzonti. Infatti, giovedì, dopo la proiezione del film The Complex Forms, che italiano, proietteremo Elita, che è un film del 1924 del regista Protasanov, uno dei primi colossi di fantascienza della storia. E considerate che sono film prodotti da studios che ancora esistono, sono studios molto antichi, in questi casi Gorky Studio, che sono stati fondati nel 1915. Abbiamo avuto il permesso di proiettarli da parte di questi studios. E sabato invece toccherà a Per Aspera ad Astra, che è un altro grande film del 1981, per riscoprire anche un altro modo di fare fantascienza, non solo curiamo molto bene, con appunto una cinematografia che a volte è un po' dimenticata, a parte forse i film di Tarkovsky, però in genere una cinematografia insomma, non si trova facilmente in giro. E questa è una novità assoluta di quest'anno.
0: Il titolo scelto per questa edizione?
1: Ogni anno scegliamo un titolo che è ispirato a un film. Quest'anno è Oltre le frontiere del tempo per due motivi. È un omaggio al film di Roger Corman del 1990, che è Frankenstein Oltre le frontiere del tempo, una rivisitazione del maestro Corman del mito di Frankenstein, ma ovviamente anche c'è un riferimento alla proiezione di film, come quello che citavo prima, il film Elita, di più di 100 anni fa, quindi a significare che il cinema, la fantascienza, il genere in generale, travalica il tempo e può essere visto anche dagli spettatori di oggi con gli stessi occhi appassionati.
0: Com'è lo stato dell'arte del cinema fantastico italiano?
1: A livello indipendente, come quello a cui siamo interessati noi, è molto ricco, c'è una bella produzione, infatti noi diamo spazio proprio a questo tipo di film che normalmente non si trovano e vedo che c'è una grande inventiva, un grande amore da parte dei registi, c'è una grande inventiva, veramente c'è un grande spirito appassionato dietro questi film e lo scopo di Extramondi è questo. Invece dal punto di vista delle grandi produzioni, purtroppo forse non siamo messi benissimo, anche se comunque a Venezia adesso recentemente è stato proiettato il terzo film di Paolo Strippoli, che si chiama L'Estranea, che è un film di genere, e il suo film precedente, che è un horror, La Valle dei Sorrisi, è uscito l'anno scorso. C'era l'anno scorso anche il film di Mainetti, quello appunto ambientato a Roma nel mondo delle Kung Fu, La città proibita. Quindi insomma c'è sicuramente una voglia di ritornare a quei generi con uno spirito più contemporaneo, però forse ancora è un po' poco e il pubblico si deve anche abituare al fatto che siamo bravi, ecco, non solo gli americani lo sanno fare, ma in realtà lo sappiamo fare pure noi, però bisognerebbe forse rivedere anche certe strategie distributive.
0: Proprio in questo senso sono destinati più alle piattaforme che alle sale.
1: Vero, vero, vero. Fanno il passaggio in sala perché la sala è ancora prestigiosa, perché comunque offre una visibilità che invece il calderone delle piattaforme streaming non ha, però poi sappiamo che purtroppo in sala fanno poco, gli spettatori sono pochi e poi appunto finiscono direttamente in piattaforma dove hanno una seconda vita. Ecco, bisogna dire questo, perché poi il pubblico da casa li guarda, che non va al cinema. Bisognerebbe riabituare a vedere appunto questi film di genere italiani proprio al cinema.
0: I riferimenti web per il programma?
1: sia su Facebook che su Instagram, proprio con il nome Extramondi, appunto con la X, un nome tra l'altro ispirato alle colonie Extramondo di Blade Runner, cioè un omaggio alla fantascienza più amata e più citata degli ultimi 40 anni.
0: Quarta edizione della rassegna Extramondi, nuovi territori del cinema fantastico italiano, dal titolo Oltre le frontiere del tempo. A Roma Teatro Flavio, dal 17 al 20 settembre 2026, un saluto e un ringraziamento al curatore Matteo Scarfone.
1: Grazie, grazie mille, a presto.

0: con Mauro Lamanna, direttore artistico della sesta edizione dell'Arena itinerante Schermi Cinema Multipiazza. In sette regioni da maggio, con chiusura a Roma dal 17 al 20 settembre 2026.
1: Ben trovato.
2: Grazie, ciao, ciao, buongiorno. Schermi Cinema Multipiazza è una rassegna che va in giro per le periferie, per i quartieri popolari, per le aree interne. Prima solo della Calabria, poi del sud Italia, adesso di tante regioni d'Italia. Porta in giro per l'Italia il cinema e in luoghi in cui spesso o non ci sono più cinema o luoghi addirittura spesso esclusi e emarginati dalla programmazione ufficiale, dalla cosiddetta cultura ufficiale, da tutte quelle programmazioni e rassegne estive che dovrebbero interessare tutte le aree urbane, ma che invece spesso tengono fuori buona parte appunto delle periferie di certi quartieri. Quindi noi andiamo proprio in questi quartieri e ci andiamo con i protagonisti e le protagoniste del grande cinema italiano, che presentano un film, spesso loro, un film molto più spesso non loro, ma è un film che ha cambiato loro la vita, e incontrano le ragazze e i ragazzi di questi quartieri, creando un grande cortocircuito in queste aree, perché vengono riabitate e ripopolate attraverso la nostra iniziativa. Noi montiamo uno schermo sul fianco di un furgone e andiamo in giro così, con questo cinefurgone ambulante, con questo cinema itinerante per tutte le nostre piazze.
1: Quanti sono gli appuntamenti?
2: Più di 40. Siamo partiti con qualche sparuto appuntamento, siamo arrivati a quasi più di 40 in tutta Italia e siamo in sette regioni. Siamo partiti, abbiamo inaugurato questa sesta edizione proprio perché siamo quasi tutti del sud, e siamo legati al sud d'Italia. Siamo partiti dalla città più a sud d'Italia, da una città simbolica, da Lampedusa, e siamo risaliti per Reggio Calabria, ora saremo a Foggia, poi saremo a Catanzaro, Grosseto, Potenza, quindi ce ne andremo dalla Calabria alla Basilicata, poi saremo a Foggia, dicevo, in Puglia, torneremo in Sicilia per andare a Palermo, a Nicosia, poi ce ne andremo in Toscana, a Grosseto, e finiremo con una grande chiusura, comunque una festa di chiusura a Roma a settembre.
1: Com'è stata la scelta dei titoli?
2: I titoli li scelgono gli ospiti. La direzione artistica che condivido con Gianmarco Saurino è molto divertente, perché noi scegliamo gli ospiti, ma poi sono gli ospiti a scegliere i film, perché noi chiediamo agli ospiti, che spesso sono nostri amici perché noi lavoriamo entrambi nel cinema, di venire nelle nostre piazze e scegliere un film che gli abbia cambiato la vita, e questo rende la nostra programmazione una programmazione varia, eterogenea e per tutti i gusti, per cui uno può venire da noi e trovare da Batman a 8 e mezzo, da Tarkovsky al Ciclone. È molto bello perché le nostre sono piazze, arene cinematografiche che possono essere arene per cinefili, arene per famiglie, arene per bambini, perché abbiamo anche schermini, cioè proiettiamo dei film d'animazione per bambine e bambini prima delle proiezioni ufficiali, diciamo, del cinema un po' più per adulti. Quindi è una programmazione veramente eterogenea per tutti i gusti e per tutte le età.
1: La scelta invece degli ospiti e dei luoghi?
2: Avviene, diciamo così, per affinità elettive, cioè chiamiamo artiste e artisti del mondo dello spettacolo che pensiamo possano sposare questo progetto, che è un progetto che ha una sua natura politica, e per politica intendo in senso nobile, non certo partitica, ma nel senso proprio una visione del mondo, cioè quella di riconnettere, riabitare certi luoghi. Quindi scegliamo in questo modo le artiste e gli artisti. Quest'anno abbiamo già avuto Maria Chiara Giannetta, appunto Gianmarco Saurino, ci saranno adesso Francesco Montanari, Matilde Gioli, l'artista Laika, lo street artist conosciuto per le sue opere di grande impatto anche politico, appunto. Abbiamo avuto per esempio Luca Marinelli, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Pierpaolo Spollon. Le diamo sempre un po' così col contagocce gli artisti, perché ci piace dirli a poco, ma avremo grandissimi ospiti che attraverseranno il nostro evento, però diciamo il modo in cui ci scegliamo è un po' questo, insomma una postura di stare al mondo, ecco.
1: I riferimenti web per il programma?
2: Schermi Cinema Multipiazza, abbiamo delle pagine social molto attive dove comunichiamo tutto il programma e tutte le nostre anche iniziative collaterali, come le iniziative gratuite di formazione che facciamo in tutte le città in cui andiamo.
1: Alla prossima.
2: Grazie mille, alla prossima, ciao.
0: Mauro Lamanna, direttore artistico della sesta edizione dell'Arena itinerante Schermi Cinema Multipiazza. In sette regioni, da maggio con chiusura a Roma dal 17 al 20 settembre 2026.
3: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: The Interrupters con Sugar Arrested. Agganciamo al telefono.
1: Agganciamo al telefono
0: una compagna che vediamo se ci sente. Pronto?
1: Salve.
2: Ciao.
1: Ciao, buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ti abbiamo chiamato appunto perché ieri sera al Forte Prenestino si è tenuta un'assemblea pubblica contro appunto le sanzioni statunitensi che hanno colpito autisti Cinventati e che hanno portato il collettivo ad annunciare appunto la chiusura dei propri servizi dopo 25 anni. L'assemblea però non riguardava appunto il futuro di autisti Cinventati, ma di un'ampia e più diciamo campagna che si sta costruendo, di un percorso che porterà come la prima giornata appunto il 25 di settembre, una giornata di mobilitazione diffusa contro diciamo il meccanismo delle sanzioni, contro la libertà di azione ed espressione di internet. E quindi raccontaci un po' come è andata, quali sono state le realtà che hanno partecipato, come appunto è andata anche l'assemblea di ieri. Poi magari...
2: Bene, sì, allora facciamo magari anche un piccolo recap su che cosa è successo ad Autistici Inventati e perché questa cosa è molto grave e non riguarda soltanto Autistici Inventati, come non riguarda soltanto le questioni del digitale e delle tecnologie digitali. Le sanzioni ad Autistici Inventati arrivano dagli Stati Uniti, sono di tipo economico, e c'è stato un fatto politico perché non è stato sanzionato un gruppo accusato di avere pratiche violente o terroriste, ma un gruppo che forniva strumenti, cioè Autistici Inventati fornisce strumenti per la comunicazione digitale rispettosi della privacy e dell'anonimato. Strumenti vuol dire che fornisce mail, infatti ci sono migliaia e migliaia di associazioni e singole individue che si sono ritrovate senza il servizio di posta elettronica, fornisce mailing list, fornisce spazi web, fornisce blog e da 25 anni. Quindi è un'infrastruttura, è un piccolo gruppo di volontari e volontarie che da 25 anni gestisce questa infrastruttura per un internet libera, un internet rispettosa della privacy, rispettosa dell'anonimato. Colpire con l'accusa di essere designando come terroristi internazionali questo piccolo collettivo di volontari è come che fornisce infrastrutture. È un po' come dire che Meta deve chiudere e sono terroristi, che non sarebbe così male, vabbè, è un po' come dire che Meta deve chiudere perché alcune stragi terroristiche sono avvenute in streaming via Meta, via Facebook. Quindi è una regola base di internet, una legge pure italiana, per la quale chi gestisce le infrastrutture delle comunicazioni non è responsabile dei contenuti che girano su queste infrastrutture. Quindi questa è una prima grandissima violazione di qualunque legge e anche del buonsenso e del vivere comune. Inoltre Autistici Inventati, le persone che ne fanno parte, sono assolutamente incensurate, non hanno nessun precedimento in Italia né in Europa, quindi è un attacco a dei liberi cittadini e delle libere cittadine totalmente senza senso. E cosa è successo dopo che sono state inserite Autistici Inventati nelle liste OFAC da parte delle liste OFAC, cioè delle organizzazioni terroristiche internazionali secondo gli Stati Uniti? È successo che due giorni dopo questo inserimento nelle liste, comunicato da Rubio in un tweet su X, quindi proprio ci viviamo in un mondo surreale, due giorni dopo il sito autistici.org viene chiuso dal PIR. Il PIR sta per Public Internet Registry ed è una corporazione no profit statunitense che gestisce i domini.org. Che vuol dire che è stato chiuso? È stato chiuso e non vuol dire che il server fisicamente è stato toccato, manomesso. Il server sta fuori dagli Stati Uniti, i server sono fuori e sono salvi. Vuol dire semplicemente che è stato messo in sospensione, on hold, il nome org, il nome autistici.org. Quindi la macchina esiste, ma non è più possibile tradurre l'IP numerico nel dominio, quindi non è più raggiungibile su internet. Questa è un'altra cosa gravissima che può accadere a chiunque abbia il proprio sito o il proprio dominio o la propria email su un dominio.org. perché questa PIR, avendo sede negli Stati Uniti, pur essendo una corporazione non profit che deve tutelare la libertà della rete, per il timore delle sanzioni, oppure non sappiamo bene perché comunque le sanzioni diventano effettive il 25 settembre, per quello è stata individuata il 25 settembre come data per iniziare una mobilitazione nazionale. Quindi, pur potendo aspettare fino al 25 settembre, il PIR non si sa bene attraverso quali canali, dove è arrivato l'ordine, perché l'hanno fatto, hanno chiuso subito il dominio, l'hanno reso irraggiungibile, l'hanno messo on hold. E qualche giorno dopo anche PayPal chiude, questo succede, l'inserimento nella lista è avvenuto il 6 agosto, il 26 agosto, quindi stiamo parlando di cose che accadono alla fine agosto, e PayPal chiude l'account di Autistic Identity. Dopo qualche giorno anche Banca Etica sospende il conto di Autistic Identity, come aveva già rifiutato di aprire un conto corrente a Francesca Albanese, che era stata colpita dalle stesse sanzioni dagli Stati Uniti. Questo parte, molto probabilmente, tutto questo dall'incontro che c'è stato a luglio, in cui gli Stati Uniti, insieme a molti Stati europei, hanno dichiarato di voler colpire l'antifascismo violento, l'estremismo di sinistra, eccetera. La ragione per cui Autistic Identity è stata inserita in questa lista di terroristi internazionali è perché fra i servizi che ospitava, fra i no blogs che ospitava, c'era il sito di fantomatici antifa, un sito insomma che peraltro non è esattamente delle persone, dei collettivi che sono stati statunitensi individuati come antifa, insomma è tutto molto grigio, molto scuro, e soprattutto è stato attaccato il gestore dei servizi Autistic Identity e non i collettivi, quindi è un passaggio di livello molto importante. Come funzionano le sanzioni? È importante perché riguarda tutte quante, riguarda chiunque gestisca dei servizi online, riguarda la libertà di parola e l'internet libera. Come funzionano le sanzioni? Puntano su soggetti intermediari, non si applicano direttamente ad Autistic Identity perché non è un soggetto statunitense, non ha sede negli Stati Uniti, ma si applica ai soggetti con cui loro fanno affari, e così a catena. Così il PIR e Banca Etica non hanno aspettato il periodo di grazia previsto fino al 25 settembre per chiudere in maniera ordinata i rapporti con i soggetti sanzionati. Che vuol dire? Vuol dire che adesso Autistic Identity, che è anche un'associazione dal punto di vista giuridico, ha il conto chiuso, non è ancora chiuso, è congelato, e poi sarà chiuso in modo gli verrà chiuso, e non gli verranno, così ha detto Banca Etica, non verranno resi disponibili i soldi che sono sul conto. Questo vuol dire che Autistic Identity non potrà neanche chiudere l'associazione, perché poi qualche giorno dopo, il 6 settembre, Autistic Identity, di fronte a questo attacco smisurato e insensato, ha annunciato la chiusura dei propri servizi, lasciando migliaia di persone senza mailing list, senza siti, senza mail, e non può chiudere Autistic Identity l'associazione perché non ha più accesso ai propri fondi. Quindi c'è un paradosso incredibile. Come si può contrastare questa situazione? Un piano, e questo è uno dei temi che abbiamo affrontato nell'assemblea di ieri, un piano è sulla rete, cioè la strategia che consiste nel ricreare tanti piccoli server, diffondere l'autogestione della nostra presenza digitale. Ma non è stato su questo che ci siamo concentrate nell'assemblea cittadina convocata ieri da Havana al Forte Prenestino, quanto piuttosto ci siamo concentrate sul contrastare le sanzioni. Quindi durante l'assemblea di ieri c'è stata tantissima solidarietà, erano presenti circa 200 persone più o meno, diciamo che neanche c'avamo cibo per tutte, per quanto eravamo più di quanto ci aspettassimo. Questo è stato veramente veramente molto bello, e di queste persone molte venivano a nome di associazioni, di spazi occupati, di tante realtà anche della società civile, che ora non sto a nominare perché insomma sarà loro responsabilità nominarsi, però eravamo veramente veramente tante, e tanta consapevolezza diffusa che le sanzioni non sono un problema gli autistici inventors o di un singolo collettivo, o solo un problema di chi si occupa di tecnologia digitale. La consapevolezza diffusa era quella che questo è un problema che riguarda tutta la società civile, che ieri è toccato agli autistici inventors, può toccare a chiunque, perché queste sanzioni sono un'arma totalmente extralegale, extraterritoriale. Nessuno del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, nessuno ha sprecato delle parole o si è in qualche modo opposto a questa ingerenza spaventosa nelle vite dei liberi cittadini e cittadine dell'Europa. Quindi questa consapevolezza era molto diffusa nell'assemblea di ieri, e si è anche ragionato sul fatto che non è Autistici Inventati al centro della campagna, ma al centro della campagna ci deve essere una battaglia che impedisca che queste sanzioni, che esistano delle sanzioni che possiamo essere così dipendenti dal capriccio di quei nazisti, ormai si può dire stanno diventando totalmente nazisti, degli statunitensi, perché quello che è successo può succedere a chiunque, a qualunque realtà dell'associazionismo antifascista, per non dire che avendo noi nella Costituzione italiana scritto che siamo antifascisti, anche l'Italia potrebbe essere sanzionata come associazionismo antifascista. Ma la richiesta di togliere le sanzioni, si è deciso che la richiesta di togliere le sanzioni Autistici Inventati per tutelare la libertà di internet va portata all'attenzione delle istituzioni italiane ed europee. Si riconferma inoltre l'intento di continuare a fare pressione su Banca Etica per la riapertura del conto di Autistici Inventati, anche perché questo può creare un precedente nel momento in cui le sanzioni saranno applicate a qualunque altra associazione correntista di Banca Etica, perché poi ovviamente sono tutte associazioni antifasciste con un certo approccio alla politica, quelle che sono socie di Banca Etica. E, concretamente è stato confermato il corteo del 25 settembre a Roma, ci saranno altre azioni, ce ne sarà un altro a Firenze. La giornata di mobilitazione è nazionale e nelle diverse città ci saranno diverse attività, probabilmente il corteo sarà soltanto a Roma e Firenze, ma questo è ancora in via di definizione. A Roma sicuramente ci sarà. Sul percorso ci sono ancora dubbi, ma l'idea è di nominare Banca Etica, le istituzioni italiane e le istituzioni europee. Ci sarà il 25 settembre sarà un primo appuntamento per costruire una mobilitazione nazionale che veda altri appuntamenti e altre pratiche che sono in via di definizione. Ieri è stato un primo incontro cittadino. Ci sarà un secondo incontro cittadino questo weekend per organizzare l'appuntamento del 25 sia a livello tecnico che logistico, quindi per organizzare come scendere in piazza. E chi è interessata a partecipare al percorso organizzativo può scrivere una mail a avana@esiliati.org. E aggiungo che si è anche costituito, è stata lanciata la proposta di fare una mailing list per le persone correntiste o socie di Banca Etica che vogliano ragionare insieme su come fare pressioni su Banca Etica. Anche per questo è possibile scrivere sempre all'indirizzo email avana@esiliati.org e specificare che si è interessate a partecipare alla lista delle socie correntiste di Banca Etica. E infine ricordo che un sito di riferimento per vedere quello che sta succedendo, cioè per seguire gli aggiornamenti, è avana@fortetrenestino.net, questo per quanto riguarda gli aggiornamenti anche romani, oppure andare a vedere su roma.convoca.la, che è il calendario delle realtà autogestite romane dove ci sono gli appuntamenti rilevanti, quindi anche lì sicuramente troverete gli appuntamenti relativi, gli appuntamenti pubblici relativi al corteo e altre mobilitazioni. E infine ricordo il sito dove restare aggiornate su quello che sta succedendo con Autistici Inventati, che è il sito Keep it come in inglese, keep it free, che sarebbe keep it free, vabbè, è in inglese, punto AI. su questo sito trovate tutti gli aggiornamenti di Autistici Inventati. Mi sembra di aver detto tutto quanto. Se ci sono domande, ditemi.
1: No, mi sembra che tu sia stata molto molto chiara sia per il recap che appunto per gli obiettivi che si è posta l'assemblea. Gli appuntamenti verranno quindi anche per i prossimi appuntamenti futuri, per le prossime assemblee future in vista della 25, ci sarà sempre un aggiornamento sui siti che avevi che hai appena citato, oppure già sappiamo se c'è un'ulteriore assemblea?
2: No, ovviamente in visione del 25 settembre, in cui l'appuntamento è confermato, sicuramente ci sarà un corteo a Roma, sicuramente, e i dettagli del corteo sono da definire in prossimi incontri tecnici, e di cui uno di questi sarà nel weekend. Chi vuole partecipare scriva ad avana@esiliati.org, altrimenti seguite roma.convoca.la o avana.ferrette.com.

0: ancora una cosa che avevo tralasciato: il 10 ottobre a Milano ci sarà un grande corteo nazionale contro la costruzione dei data center, e pure lì si converrà e ci sarà la costruzione di una giornata di lotta per un internet libera. Ecco, mi pare che sia risposto. Scusa, ti sentivo poco bene, mi sembra che sia risposto, giusto?
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Grazie, grazie mille. Ci sentiremo ovviamente per i prossimi sviluppi, anche per dare voce e spazio alla corteo del 25, che mi sembra una data importante. Grazie, buona giornata.
0: Ciao. Buona giornata, ciao.
1: Eccoci, quindi abbiamo avuto vari aggiornamenti sul da farsi, sul come costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Mi sembra che cercheremo di dare poi le varie mail, siti eccetera, cioè quando pubblicheremo l'intervista perché così almeno ce le abbiamo chiari. Io già li ho dimenticati tutti, penso anche chi ascolta non stava con carta e penna, e quindi ecco, questo non vi preoccupate, ci sarà, lo includeremo nel cappello del redazionale. Che cos'altro? Poi diciamo che adesso uno stacchetto musicale per poter riprendere fiato e per prepararci per

0: العالم كان الوضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع.
1: Una fantastica canzone, ci vuoi dire di più?
2: Artico e Somosur, che c'è l'ufficio di Shadia Mansour, cantante palestinese, quindi c'è questo connubio tra Messico e Palestina. È una cantante palestinese ma che vive in

0: in Inghilterra a Londra. Io non so se mi sento.
1: Sì, ci sentiamo, però vediamo se ci sente anche la persona in collegamento già agganciata. Pronto?
2: Ciao.
1: Sì, c'eri anche tu allora, benissimo. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, vi sento molto basse ma provo a concentrarmi.
1: Allora, proviamo a fare qualcosa, vediamo se... Ok, un attimo solo, intanto se vuoi, guarda, lascio a te allora a questo punto la presentazione. Se vuoi dire chi sei e di cosa andiamo a parlare adesso, poi...
2: Sì, mi sento molto bassa in questa presentazione.
1: Sì, stavamo provando a cambiare un attimo. Ora meglio?
2: Molto meglio.
1: Ah, fantastico. Ok.
2: Ora mi sento.
1: Ottimo.
2: Okay. Intanto grazie dell'invito e buongiorno a tutte e tutte. Io sono Otti di Spin Time. E appunto come accennavo prima brevemente alle compagne, diciamo, mi è stato richiesto questo invito e vengo sempre volentieri a Ror per insomma dirci anche un po' tra di noi e tra compagni e compagne quello che sta succedendo in città, quindi io vi ringrazio sempre per quello che fate perché è veramente preziosissimo e saluto anche ovviamente tutto compagno in ascolto. E niente, quello che diciamo riporto è un po' la costruzione e il percorso che ci ha portate come Spin Time alla costruzione e alla generazione di quelle che sono la due giorni di sabato e domenica. Sono due giorni appunto di lotta, di manifestazione, di presenza con i corpi in piazza e per quello che è stato sicuramente lo sgombero a tutti gli effetti, nonostante sia stato mascherato e strumentalizzato spesso dai media più di cultura. E diciamo i media di massa come uno sgombero che in realtà sembra quasi non essere mai esistito e quindi diciamo travestito e mascherato da un incendio, una fuga di gas all'interno del palazzo, che ovviamente questo non è stato utilizzato come pretesto per lo sgombero di più di 400 persone che vivevano all'interno del palazzo e di fatto avevano liberato quegli spazi. A seguito di questo, diciamo, durante tutto il mese di agosto è esistito questa comunità.
1: Scusa
2: temporanea.
1: Se ti interrompo. Mi veniva da pensare che effettivamente, insomma, tutta questa cosa è dettata anche dal fatto che c'è stata una campagna della politica contro tutti i posti occupati da tutto l'anno ed era stato anche citato Spin Time in mezzo a questi. Quindi ecco, l'idea di pensare che sia stato intenzionale non cade dal niente, ecco, questo vorrei dire.
2: Esatto, infatti diciamo questo cioè, secondo me rilevante diciamo da riportare a una cosa a cui dare eco in questa sede è proprio la risposta che è arrivata ad agosto al presidio proprio a partire dalla presa di coscienza di quella che è stata effettivamente da parte della politica istituzionale di destra e di sinistra, di un processo diciamo di proprio controllo e egemonia proprio autocratica sotto tutti i punti di vista verso la costruzione di una città che è proprio nelle mani del capitale privato. Quindi ci troviamo veramente davanti a dei poteri forti che sono quelli della destra estrema e del capitale privato che è veramente diciamo ci lanciano un po' sulla testa, ecco. Quindi la risposta che si è generata è per me chiaramente una risposta di resistenza trasversale, quella che si è vista appunto ad agosto, nonostante il caldo, le ferie e la fatica della lotta, quindi anche le ferie diciamo meritate in quel mese di agosto. Comunque diciamo la resistenza e la solidarietà trasversale generata da organizzazioni veramente in senso eterogeneo, quindi dal mondo accademico di resistenza, ma fino al mondo dei sindacati, addirittura religioso, ecco. Poi vabbè, c'è questa diciamo forte frammentazione, ma anche eterogeneità proprio dell'esperienza di Spin Time, che diciamo e qua rimando un po' alla piazza del 19, ma soprattutto all'assemblea pubblica del 20, che sarà dalle 10 di mattina alle 4 di pomeriggio, con ovviamente diversi intervalli, infinite pause caffè, però diciamo sarà tutta una giornata dedicata un po' al radicamento e, come dire, alla sedimentazione di tutto quello che è stato il processo a partire dal presidio, a partire dallo sgombero, a partire dalla convergenza, no? Di tutti quei corpi in piazza, e capire come effettivamente creare un ragionamento di consapevolezza e di intelligenza collettiva per proseguire quella che è la lotta per la casa, che evidentemente dallo sgombero di Spin Time, che non tanto per mi sento di dire la sua esperienza e la sua ragione, il suo merito politico, perché comunque è un modello effettivamente replicabile, però è anche un modello che sta tra il pubblico burocratizzato in qualche modo e un privato speculativo, però con una prospettiva di trasformazione e rigenerazione urbana di un certo tipo. Non so come dire, è un'esperienza mutualistica, cioè è un po', diciamo, sempre nel dialogo con l'istituzione, e anche questo, diciamo, è un pezzo evidentemente oggi nel post-capitalismo di lotta per la casa. Però ritrovarsi insieme, secondo me, il 20, con tutte le esperienze, diciamo, per collettivizzare, no? Quelle che sono le esperienze della lotta per la casa, e trovare una convergenza, una coalizione anche più ampia, ecco, di rete, secondo me è fondamentale, proprio perché il nemico e i nemici sono gli stessi. E questo forse a partire dalla caduta di un'esperienza abitativa nel centro di Roma, dove vivevano così tante persone, che veramente quella è stata un'emergenza umanitaria ad agosto, che ha visto tantissime persone, tra famiglie, persone fragili, marginalizzate, razzializzate, in piazza, che sono state trattate con veramente episodi di denuncia penale, per quanto mi riguarda, di violenza anche epistemica sui loro corpi. Quindi a partire da quel riconoscimento, partire, diciamo, proprio in senso generativo per la costruzione potenzialmente di nuovo di una lotta condivisa che vada oltre, io spero sinceramente, i personalismi, no? Delle singole realtà, perché non a questo punto è troppo tardi veramente per pensarci divise in quella che è una lotta in realtà collettiva contro i poteri forti.
1: Sì, sì, è una, insomma, una lotta continua contro una città diversa che si vuole costruire. Infatti per questo anche prima mi venivano in mente tutti gli sgomberi che ci sono stati quest'anno anche, cioè, sul territorio di Roma è stata, ma perché, come dicevi anche tu, è una città che sta vivendo il suo apice della privatizzazione, di tutto quello che quindi questo comporta. E niente, ti volevo chiedere, insomma, anche se ci volevi fare un po' un recap della situazione, magari delle famiglie, degli alloggi, insomma, qual è poi la reale situazione delle persone che a Spin Time ci vivevano, se c'è qualcosa di aggiungere rispetto a quello che già, insomma, un po' si sa, un po' si è detto, ma giusto per tenere sempre l'argomento il più esteso possibile. E poi, se vuoi, rilanciamo insieme le date di questo weekend.
2: Sì, certo, diciamo la situazione per quanto riguarda gli alloggi temporanei è quella di una assegnazione, diciamo, pressoché complessivamente per tutte le persone che vivevano all'interno del palazzo. Questi alloggi temporanei fondamentalmente sono delle camere di albergo, e diciamo le condizioni sanitarie e di abitative nuovamente per queste persone sono diciamo disdicevoli. Questi alloggi sono, oltre ad essere appunto delle camere d'albergo che sono pensate per periodi temporanei, che in realtà vanno fino a 6 mesi, quindi diciamo questa è la condizione al momento, tra l'altro con anche delle suddivisioni, ecco, per nuclei familiari che sono piuttosto anche ghettizzanti e razzializzanti nuovamente, no? In modo secondario su le persone appunto che vivevano all'interno di Spin Time. Ci sono, diciamo, dei tavoli, quindi delle discussioni comunque costanti in atto per con diciamo il Dipartimento per le politiche sociali e abitative del Comune di Roma, per richiedere un avvicinamento delle persone, diciamo, a quello che era il loro nucleo collettivo comunitario di origine, quindi Spin Time, e banalmente non perdere il lavoro, non permettere alle persone piccole di andare a scuola. Ci sono delle, effettivamente sono stati promessi dei potenziamenti per quanto riguarda le infrastrutture e i trasporti, di fatto poi c'è una corsa di un autobus in più, ad esempio, che dal Divino Amore porta le persone verso luoghi dove andavano a scuola oppure andavano a lavorare. Quindi ecco, questo per gli alloggi temporanei. Nel frattempo alcune case popolari si sono sbloccate, ma ovviamente sappiamo bene che sono processi molto lunghi e non è detto neanche appunto lontanamente che questo valga per tutte le persone, anzi probabilmente non sarà così.
1: Ti ringraziamo, insomma, per averci restituito anche questo. E rispetto a sabato, appunto, che dicevamo di provare a rilanciarlo, quindi sabato ci sarà il corteo e domenica l'assemblea pubblica, sempre davanti a Spin Time, dove continua comunque il presidio. E non so, lascerei, se vuoi, la parola a te, se vuoi dirci l'orario, il punto d'incontro, magari qual è l'idea del percorso, come si pensa di attraversarlo anche questo corteo.
2: Allora, l'appuntamento pubblico è alle ore 14 a Piazza della Repubblica, e si parte da lì, si farà un percorso, diciamo, ad anello, arrivando fino a Piazza Vittorio, quindi passando per Piazza Indipendenza, via Po, Aldo Moro, e arrivando a Piazza Vittorio, dove ci sarà ovviamente alla fine un momento di convergenza e di ritrovo. Il 20 invece l'assemblea pubblica è davanti a Spin Time, dalle 10 alle 4 di pomeriggio. E l'idea appunto di desiderio di attraversamento della piazza del 19 è quella appunto di una convergenza più estesa possibile, ecco, una convergenza che sarà anche logisticamente proprio di orizzontalità, diciamo, tra tutte le persone che attraversano il presidio, quindi ecco, un grande striscione iniziale con un Spin Time, le realtà del quartiere, le persone del quartiere, ma anche tutte le realtà sociali e culturali che hanno partecipato in primis al presidio, ma in realtà presidio come, diciamo, prolungamento ed estensione anche corporea e viscerale di quella che è l'esperienza di Spin Time, di lotta per la casa, ecco, negli scorsi 13 anni.
1: Benissimo, grazie, insomma, per essere stata qua con noi di nuovo, e se non hai altro da aggiungere, ci salutiamo.
2: Grazie a voi.

Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Siamo in onda e stiamo per iniziare la nuova rassegna stampa di oggi, 19 settembre.

E proviamo a vedere se riusciamo a partire. Intanto vi racconto gli appuntamenti di oggi. Oggi c'è il corteo nazionale di Spin Time, e alle 15 da Piazza. Domani, la manifestazione, leggo. Una città fondata sulla partecipazione, sui diritti e sulla capacità di produrre comunità, e questa è la sfida che vogliamo assumere insieme a tutte le realtà disponibili a sostenerla. L'Assemblea nazionale del 20 settembre, invece, di domenica, sarà l'occasione per organizzarsi collettivamente per continuare la mobilitazione e rilanciare la campagna politica per il diritto all'abitare, una città inclusiva, accogliente, diritti di ognuno e di tutte, da una parte della nostra umanità, dall'altra le barbarie. E questo era l'appello al corteo di oggi e all'assemblea di domani di Spin Time. E poi abbiamo Reverse, una rassegna curata da Orbita Spellbound, nata nel e con il territorio del Quarticciolo nel municipio Quinto. È un progetto che attraverso danza, musica, teatro, circo e audiovisivo intende aprirsi e coinvolgere la comunità, prestando particolare attenzione all'accessibilità economica, fisica e sensoriale, al coinvolgimento diretto delle giovani generazioni. È una lunga rassegna dal 14 settembre al 25 ottobre, con spettacoli e incontri. Vivere, no, questo era vecchio di giovedì, ma di sicuro oggi anche c'è i TAP, la 3 giorni alla SNIA, da giovedì 4 giorni da giovedì 17 a domenica 20, la 10ª edizione di ITAP, 4 giorni di cucina popolare, cultura indipendente, saperi condivisi, pratiche di liberazione, autoformazione, musica e resistenza. E abbiamo l'apertura degli stand alle ore 19. A seguire abbiamo i due palchi dalle 19:30 e palco quadrato alle 21, sottoscrizione in ingresso, e quindi questa è i TAP alla ex SNIA. Poi un'altra economia è già qui, 30 appuntamenti, oltre 60 ospiti, Vivere, Abitare, Cooperare, il festival dedicato all'economia sociale. E Brancaccio, Giardini, Spin Time, Fossic Project, Fetta Rap e Mangaroni dal 17 al 20 settembre, 4 giorni gratuiti a Nuoro 7. E il 23 e il 24 settembre la Festival Digitale Brutale sul caso Autistici Inventati. Questo qui a via Nuoro 7. E quindi vediamo di provare a risolvere qualche problema tecnico di supporto musicale, e quindi riparte per qualche minuto l'automatico.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.
3: Se al limite ci vuoi fare un'offerta, c'è anche simbolica.
4: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
3: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
4: Sì, le trovo giuste,
5: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
6: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
7: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
8: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
9: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
7: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
10: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
11: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare.

0: E allora alle 9 precise inizia la rassegna stampa di oggi, 19 settembre. C'è stato un primo inizio, un falso passo alle ore 8, ma oggi è alle 9, quindi eccoci di nuovo qui e anche un saluto alla voce che ho di fronte.
1: Buongiorno, in salita questa mattina, però buongiorno a tutte, a tutti e a tutto. Questa è la rassegna stampa, inizia da poco, la rassegna stampa della radio, di Radio Onda Rossa, e speriamo di passare insieme bene queste prossime ore.
0: E quindi via la sigla.
2: Iniziare la rassegna stampa dei giornali.

0: sia possibile.
1: E infatti eccoci qui, ma è possibile, sempre ci stupiamo che comunque ci riusciamo. E quindi andiamo a vedere le prime pagine dei giornali. E vediamo, tra oggi è un po' misto in effetti, i titoli principali variano, quindi abbiamo dal Corriere della Sera il Golfo, Italia nel mirino, colpito un nostro caccia, missione nel Mar Rosso, Grosetto chiede l'intervento dell'Unione Europea, e quindi sulla situazione in Arabia Saudita e nel Golfo del Mar Rosso, di Bab el-Mandeb. E invece la Repubblica apre su tutt'altro: bollette, il conto è salato. Il ministro Giorgetti, lo shock delle guerre si rifletterà sui costi dell'energia per famiglie e imprese, dubbi di Bruxelles sull'uso dei fondi PNRR per l'abolizione del bollo, e l'INPS controlli su assegno unico. La Stampa, il titolo principale è sempre sugli interni, fatto di cronaca piuttosto, piuttosto impressionante, di cui parleremo di sicuro anche più in là. A 13 anni accoltella la prof, casco e telecamera, ha usato anche uno spray urticante, lui la odiava per i brutti voti, l'insegnante salvata da uno studente del Congo, abbraccerei il ragazzo che mi ha colpita, ma poi negli approfondimenti vedremo un po' di risvolti. Abbiamo poi il Fatto Quotidiano, in guerra senza dirlo, agli italiani e al Colle, colpito jet, la milizia yemenita c'entra Eurofighter, italiano a Taif, navi di Grosetto nel Mar Rosso, il Parlamento e Mattarella ignari, anche se già ieri era sui giornali comunque questa situazione, non ovviamente che fossero stati colpiti i due jet. Poi abbiamo il Manifesto, Roma shock in classe, a 13 anni accoltella la prof, e Uti colpito caccia italiano. La Verità, andiamo su se riesco a far scorrere La Verità, no, questo è Libero, si è aperto Libero, fuoco sugli italiani e la sinistra diserta ancora. E poi abbiamo il Sole 24 Ore, no, eccola, La Verità era sopra, l'uomo che sussurra a Mattarella ci riprova col suo piano. Il consigliere del capo dello Stato dice che il paese appare il regno del caos e auspica ancora una condotta responsabile condivisa all'interno di entrambe le coalizioni. Quindi Garofani torna a parlare libertà, può rimanere al suo posto sul Colle, e quindi tutt'altra apertura completamente. Il Giornale invece continua come nei giorni scorsi: il jihadista di Modena incapace di intendere, il Cudri verso l'accusa di jihadismo, di terrorismo, scusate, e era su il Cudri, l'uomo che ha investito una donna che poi è morta a Modena quest'estate. E poi Il Tempo invece apre Giorgia contro Ellie con una foto ovviamente di intelligenza artificiale con la Premier e Ellie Schlein ai blocchi di partenza di una gara podista. Ma alla fine chi dovrebbe sfidare la Meloni, a dispetto dell'uso politico che è in corso nei sondaggi? La sinistra non ha ancora né una coalizione, né un leader, né un programma. Ecco i motivi per cui Giorgia ha tutte le chance di riconfermarsi, nonostante i giornali, talk show e vannacci, l'analisi e i numeri. e questa è l'apertura. L'apertura del tempo e poi l'editoriale di Capezzone sempre sullo stesso argomento, una storia semplice, o Giorgia o quelli là, i media e il tentativo di distrarci dall'essenziale. Poi abbiamo il Sole 24 Ore, che ovviamente apre su temi economici. Concordato preventivo, arrivano i voti per 2,7 milioni di partite IVA e va bene, ma spazio, la foto notizia è un satellite, spazio dai dati dei satelliti IRE, 400 prodotti sul mercato per pubblica amministrazione e aziende, no, non era comunque questo volevo leggere, e andremo a vedere, va bene, poi gli interni li andiamo ad approfondire dopo. Il foglio con i suoi tanti titoli: Yemen, Lituania, Gaza, l'Italia non è in guerra, ma le guerre si occupano dell'Italia, l'unica diserzione che serve è dal pacifismo farlocco, e va bene. L'Europa si prepara alla guerra di Putin, Schlein si rifugia nel campo Meloni, e poi tutta l'altra serie di piccoli titoli. Sul Domani invece abbiamo l'Italia nel vortice della guerra, Crosetto chiede soldi all'Unione Europea, un Eurofighter italiano è stato colpito in una base saudita, le opposizioni, il governo riferisca, il ministro vuole il rafforzamento della missione Aspides, ma gli altri stati membri si sono finora sfilati. Diciamo che questa è la principale notizia di oggi sugli esteri. Il Manifesto anche apre su questo, infatti, e salpo subito dopo l'attacco al caccia italiano nella base saudita di Taif, il ministro Crosetto li lancia e scrive a Callas, Kaya Callas: l'Italia è pronta a scortare le proprie navi nello stretto di Bab el-Mandeb, ma se l'Unione Europea vuole protezione, paghi. L'opposizione riferisca in aula. Ieri era la dichiarazione che avrebbe difeso soltanto le navi cargo italiane. Avvenire in prima linea è il titolo principale, colpito un caccia in una base saudita, la Marina scorta un mercantile a Bab el-Mandeb, l'Italia sempre più coinvolta nei teatri di guerra, e Mosca evoca il diritto di rappresaglia. Ebbene, questi erano i primi titoli, i titoli principali dei giornali di oggi, e andrei a leggere in maniera più approfondita le prime pagine, quindi ti passerei la parola sulla prima pagina che vogliamo leggere.
0: Passiamo, io passerei a leggervi forse la prima pagina del Corriere della Sera, dopo aver letto i titoli principali, ci leggiamo un po' più per esteso la prima pagina. Come abbiamo detto, il Corriere apre sulla situazione del Golfo come titolo principale, Golfo, l'Italia nel mirino, perché poi c'è, diciamo, ovviamente su tutti i giornali una lettura diversa, in questo caso diciamo il Corriere ci mette come vittime, no? Golfo d'Italia mirino, colpito un nostro caccia, missione nel Mar Rosso, Crosetto chiede l'intervento UE. Poi leggeremo sicuramente questo tema della richiesta di intervento UE, che è il tema caldo della giornata, sempre stesso titolo: gli UTI attaccano una base in Arabia Saudita, danneggiato l'aereo, nessun militare ferito. L'incipit dell'articolo, che poi segue a pagina 2 e 9, di Marco Galluzzo e Marco Imarisio: tensione nel Golfo, i ribelli UTI attaccano una base in Arabia Saudita, colpito un caccia italiano, nessun militare è rimasto ferito. Il primo ministro Crosetto chiede l'intervento europeo per la missione nel Mar Rosso. Diciamo posta così, chiaramente, però insomma, diciamo, vedremo che sugli altri giornali viene un po' più fuori questo salto in avanti dell'Italia rispetto alla partecipazione alla guerra, alla, diciamo, sì, al protagonismo nella guerra, la nuova guerra del Golfo. Sul Corriere della Sera, l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, che ovviamente, vabbè, insomma, si commenterebbe da solo se lo leggessimo, ma non lo leggiamo. La pace è una cosa seria, l'incipit: la sinistra italiana scherza col fuoco e si rischia per la seconda volta nella sua storia di dare un contributo decisivo a consegnare il paese ad un marasma irto di pericoli, decretando insieme il proprio suicidio politico. Si riferirà probabilmente alla... lo fa di nuovo a proposito... A proposito della questione cruciale della guerra, come già fu nel 1919-1920, quando la sua azione contribuì a produrre la nascita e la vittoria del fascismo. Quindi già, no, la nascita e la vittoria del fascismo sono una responsabilità della sinistra, secondo Ernesto Galli della Loggia, e questa è già una visione piuttosto particolare. E chiaramente c'è tutto un articolo contro il pacifismo di Virginia Libero, notizia di qualche giorno fa, la giovane del PD che si è
2: espressa apertamente contro la partecipazione alla guerra e per la diserzione, creando un terremoto totale anche nel suo partito. Mi chiedo se di tutto questo abbia una pur pallida consapevolezza Virginia Libero, la 28enne segretaria nazionale del PD, del partito, dei giovani del Partito Democratico, federalista della Schlein, la quale l'altro giorno, eccetera eccetera, quanto dicevamo che è avvenuto a Reggio Emilia, una giovane 28enne, comunque una donna fatta, che viene trattata come una bambina ribelle. Passando agli altri articoli del Corriere della Sera, sempre in prima parte, la fotonotizia centrale, come sempre un po' sui generi, si addio a Mazzola, la storia dell'Inter, vabbè, ovviamente parlano del loro territorio, già gli anni d'oro con Moratti e Herrera, 1942-2026, Sandro Mazzola, c'è una foto di Sandro Mazzola con la fascia del capitano della sua Inter, l'unica squadra in cui ha giocato, dentro articolo di Carlo Baroni e Beppe Severgnini. Sandro Mazzola, grande campione dell'Inter, aveva 83 anni. Vi chiedo scusa. Poi la notizia è dedicata alla professoressa accoltellata da un tredicenne, successo a Roma, sono pronta a perdonarlo, poi commenteremo, leggeremo nelle pagine interne, comunque così a caldo parlavamo fra noi, questa eterna martirizzazione degli insegnanti, che la prima cosa che poi devono dire è sono pronto a perdonarlo, quindi è tutto un po' delirante. Ma lo vedremo negli articoli interni, c'è anche vari articoli su Domani, li leggeremo dopo. Il fondo di Gramellini, che non leggiamo perché non è particolarmente interessante. In prima pagina, sempre sul Corriere, il riferimento a questo bando ulteriore di Trump verso la CNN, dentro se ne parla brevemente, io lo trovo vagamente confuso perché già un anno fa la CNN era stata bandita, ma magari ce lo leggiamo così capiamo, tanto di bandi e messe al bando e sanzioni contro tutto e tutti ne abbiamo parlato molto in questi giorni, in queste settimane. Io mi riferisco ovviamente ad Autistici Inventati, che mi interessa di più, però questo chiaramente è una cosa grossa, perché anche questa parla del bando della CNN dalla Casa Bianca. E poi Trump che rivendica l'intesa sulla Groenlandia, che rivendica, ci siamo abituati a vedere questo Trump che rivendica cose che poi, quando vai a guardare veramente, non sono mai avvenute, tutta politica interna. E poi, sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, un articolo di Nando Pagnoncelli che, la noia dei sondaggi è quella che conosciamo, però magari dopo, se avremo tempo, diamo un'occhiata, giusto più che per sapere se i sondaggi sono veri, per vedere come vengono raccontate queste primarie del PD, primarie del campo largo, primarie Conte è in vantaggio, ma ai progressisti piace il federatore. E vabbè, se avremo tempo lo approfondiremo. un mini articolo, un mini titolo sul bollo, bollo dubbio è sul taglio di Giorgetti, coperto con fondi nazionali, questo è da qualche giorno e campeggia sulle prime pagine, hanno annunciato taglio del bollo ma nessuno ha capito come lo copriranno, tantomeno l'Europa che chiede conto. E poi direi che per quello che riguarda la prima pagina del Corriere io mi fermo.
1: Va bene, allora passo alla prima pagina del, della Stampa, e che come dicevamo il titolo principale era riguarda appunto il tredicenne che ha accoltellato la professoressa in una scuola media a Centocelle, l'agguato a Roma aveva pianificato tutto nel dettaglio, compresa la diretta online, e questo appunto poi lo vedremo dentro. E abbiamo attacco a base saudita, colpito un caccia italiano, Crosetto, nessun ferito, e Marrosso, il ministro all'Unione Europea, mandino altre navi. E poi abbiamo l'analisi di Ettore Segui, Europa più sola senza lo scudo USA, e quindi è la situazione europea senza il sostegno costante americano, l'era della solitudine strategica è iniziata, lo confermano gli eventi delle ultime ore, gli Houthi hanno colpito ancora l'Arabia Saudita danneggiando un F-2000 italiano, l'Italia valuta di mandare una nave a Bab el Mandeb per proteggere i flussi commerciali, e a Strasburgo Mark Carney ha sostenuto che la dipendenza crea vulnerabilità, presidente Mark Carney del canadese, e era già anche notizia di ieri. Poi abbiamo la D di ITA Airways, allarme carburanti, e Eberhard aumenterà il prezzo dei biglietti, ovviamente il caro carburanti peserà molto sui costi dei biglietti aerei, e il jet fuel pesa per un terzo dei costi, e quindi dichiara di ITA Airways, e se sale del 50% significa un aumento di 500 milioni l'anno. La corsa tumultuosa dell'energia, ha ragione il manager tedesco, avrà una conseguenza inevitabile: a partire da gennaio 2027 sarà necessario aumentare il prezzo dei biglietti. Una parte delle spese è coperta dall'hedging con i derivati che compriamo, ma stiamo parlando soltanto di una quota, del resto, sul resto siamo esposti. Sempre sul caro carburanti, effetto caro prezzi nei fast food americani, meno carne più farcitura, tesoro mi si è ristretto l'hamburger, è l'articolo di fondo, ma può essere comunque interessante come sintomo della situazione attuale. Il trucco c'è ma non si vede: con l'aumento dei prezzi della carne i ristoratori si ingegnano per continuare ad attrarre clienti. Bloomberg riferisce che al Cooper Club di Chicago il proprietario ha modificato uno dei suoi piatti distintivi riducendo del 9% il peso dei medaglioni di carne, vabbè, insomma un po' a costume. E andiamo a vedere invece Modena, l'attentatore era capace di intendere e di volere, secondo la perizia psichiatrica ordinata dal GIP, il Cudri aveva problemi mentali ma era in grado di intendere e volere quando a Modena il 16 maggio ha ferite 8 persone e ha ucciso la 55enne Monica Esposito. E mentre la fotonotizia della Stampa è proprio fuori dal coro, nel silenzio di Huntsville in Texas mentre un detenuto viene giustiziato, e la foto ritrae un cimitero con molte croci e due bambini che depositano fiori, e le tombe dei detenuti morti nel carcere di Huntsville in Texas, e quindi questo è un un'inchiesta, un articolo della Stampa in particolare. Quindi ti passo, questa era appunto la prima pagina della Stampa, ti ripasso la parola.
2: Allora, andiamo a leggere il manifesto di oggi, foto centrale, grande, salpo subito, come avevi annunciato nella prima lettura dei titoli, che è un'immagine di Crosetto in uno studio televisivo, sembrerebbe, con dietro una grande nave, diciamo con uno schermo alle sue spalle, con una grande nave militare. Il sottotitolo: dopo l'attacco al caccia italiano nella base saudita di Taif, il ministro Crosetto rilancia e scrive alla Callas, a Callas: Italia pronta a scortare le proprie navi nello stretto di Bab el Mandeb, ma se l'UE vuole protezione paghi, l'opposizione dice, riferisca in aula. Questo è il salto in avanti di Crosetto, ce lo andiamo a guardare dopo, dalle pagine interne. Il titolo principale, il secondo titolo più importante sul manifesto è ancora il tema dei medici nei CPR, che credo sia una indagine, cioè diciamo una notizia che è stato proprio il manifesto a tirare fuori per primo. CPR violenti, lo diciamo da sempre. Intervista a Nicola Cocco, accusato di essere il capo, tra virgolette, della banda dei dottori. E a 36 ore in questura, indagato dalla procura di Ravenna per associazione a delinquere finalizzata a stoppare l'ingresso dei migranti nei CPR attraverso dei certificati medici falsificati. Nicola Cocco, l'infettivologo divenuto nemico pubblico numero uno, parla al manifesto: pensiamo che quelli siano luoghi violenti, non ci siamo mai nascosti e lo abbiamo sempre detto in pubblico. Sull'inchiesta, a proposito dell'inchiesta, cercavano chat e telefonate, è stato estenuante, ma alla fine erano stanchi anche gli agenti. Tanti medici si sono rivolti a me parlandomi dei loro dubbi etici. I CPR sono diventati manicomi per migranti, ci si finisce senza commettere reati, è un tipo di detenzione patogeno di per sé, lo dice la letteratura scientifica, ma io non ho mai compilato nemmeno un certificato. Intanto la comunità sanitaria si schiera con i professionisti, il presidente dell'ordine dei medici Anelli: bisogna indagare sulle condizioni di vita in quei centri. Seguono gli articoli dall'interno, che ci andiamo a leggere successivamente, però c'è anche un editoriale, un'analisi di Federica Borlizzi: criminale il sistema, non i medici, fuori dal diritto. Danni le associazioni della società civile documentano ciò che oggi persino le aule giudiziarie rendono sempre più difficile negare. I CPR sono luoghi che pongono saldamente al di fuori del nostro stato di diritto. Questo a pagina 4, Federica Borlizzi. Sempre invece sul tema caldo della politica estera di oggi, c'è un editoriale di Alberto Negri: alleati, Bab el Mandeb, alleati nella strategia USA del caos, alleati abbandonati, so perché questa parola l'avevo saltata, alleati abbandonati nella strategia USA del caos. Con gli UTI, padroni dello stretto di Bab el Mandeb, siamo tutti ammiragli, salvo poi, come ha fatto il ministro della difesa Crosetto, promettere prima l'invio della marina in difesa di mercantili italiani e quindi voltare a prua non verso il mare aperto ma in Parlamento per decidere cosa fare. E questo segue poi a pagina 11 Alberto Negri. E invece c'è anche sempre, diciamo, parlare della stessa area, un articolo di Michele Giorgio che riguarda lo Yemen. Arabia Saudita: in Yemen si sgretola il sogno di potenza del principe Bin Salman. Non sono bastati gli investimenti multimiliardari per fare dell'Arabia Saudita una potenza globale. La visione del principe Mohammed Bin Salman si arena in Yemen. Bin Salman, che, se non ricordo male, l'amico di Renzi. E quello per cui Renzi ha fatto varie consulenze. Sempre prima pagina, poi c'è la vignetta di Michael e Mirko, sempre carina, che dice: ci serve un esperto per capire come peggiorare le cose. E poi Giorgetti su PNRR: esenzione del bollo, dietro un intervento esplicitamente elettorale come la cancellazione del bollo auto non c'è solo un'operazione che impatterà sui servizi essenziali, il governo è stato capace di creare un cortocircuito anche con l'Unione Europea sulle coperture garantite dal PNRR. perché in realtà non si potrebbe usare il PNRR per questo tipo di coperture. Poi basta armi a Kiev, Conte fissa i paletti, il Movimento 5 Stelle vota il programma, parte Nova 2.0, l'evento milanese con il quale l'M5S consegna il suo programma alla coalizione progressista e fissa i punti fermi. Tra di essi

0: pagina del manifesto, che vedo che sopra c'è un riferimento all'inizio del Festival Inquiete il 25 settembre, ma invece ultimo fondo di pagina del manifesto: in vista del voto, il Banco Master travolge il Brasile. A poco più di 2 anni dalle presidenziali, la campagna elettorale è oscurata dalla clamorosa crisi della Corte Suprema, investita in pieno dallo scandalo del Banco Master. In fumo il prestigio guadagnato con la difesa della democrazia dopo il tentato golpe di Jair Bolsonaro del 22. La più grande frode bancaria della storia del Brasile, orchestrata dal banchiere Daniel Vorcaro, attualmente in carcere, travolge i più alti livelli istituzionali. Travolge a più livelli le istituzioni, ho completamente inventato. Coinvolto anche Flavio Bolsonaro, così come il giudice De Moraes che fece condannare suo padre. E questa era l'ultima notizia, la prima pagina del manifesto. Vi passo la parola.
1: Sì, andiamo. Comunque sì, confermo, in effetti Ceuta sta solo lì. E abbiamo quindi la prima pagina del Domani, il cui titolo principale abbiamo già detto prima è sempre su Crosetto, su Yemen, Golfo, Arabia Saudita e l'Italia nel vortice della guerra, e un Eurofighter italiano è stato colpito in una base saudita. E va avanti, i timori per infrazioni, inflazione, bollette, Giorgetti promette una manovra non conservativa. E l'altra foto notizia, diciamo che è proprio divisa in due, in realtà la prima pagina del Domani è sulla notizia dell'accoltellamento nella scuola di Centocelle, e a scuola è l'ora della violenza, e come dicevamo poi lo andremo a approfondire negli interni con Chiara Sgreccia e un commento di Cristian Raimo. E i due editoriali sono invece sono sempre uno sul Golfo, il caos nel Golfo, tutti i nodi irrisolti di una missione di Renzo Guolo, e un governo sempre ai limiti della carta invece è Vitalba Azzolini, la legge secondo Meloni, e è sempre un commento su come si muove il governo nelle ultime proposte, che c'è un filo, dice Vitalba Azzolini, che lega alcuni degli interventi normativi più importanti di questa legislatura, che è il metodo, quello di spingersi fino al limite della Costituzione e qualche volta anche oltre, contando sul fatto che gli eventuali problemi di illegittimità si porranno solo dopo davanti ai giudici, che quindi diventeranno, commento mio, brutti e cattivi e di sinistra, e nel frattempo le disposizioni continueranno ad operare. È già successo con la legge sull'autonomia differenziata, il governo era stato avvertito dei dubbi di costituzionalità che il testo sollevava, ma ha scelto comunque di andare avanti. Poi è intervenuta la Consulta, che ne ha cancellato, corretto, parti essenziali, e lo stesso schema è stato seguito dal governo con i decreti sicurezza, e direi questo poi lo andiamo ad approfondire se c'è tempo negli interni. E direi che queste sono le quattro notizie della prima pagina del Domani, piccoli titoli: la destra vuole intimidirci, CPR parla in medico sotto inchiesta, poi una di sport, le idee, la Calabria è sottovalutata e Cosenza ancora di più, e con questo mi fermo sul Domani.
0: E penso forse l'ultima pagina, no, abbiamo ancora due.
1: Allora, sì.
0: Questa sarà breve, perché la prima pagina del Sole 24 Ore, se vi dicessi che capisco tutto, mentirei, ma qualche notizia. Il titolo principale, concordato preventivo, arrivano i voti per 2,7 milioni di partite IVA, è al di fuori delle mie possibilità, lo approfondi, non è questa la sede per approfondire. Mi ha colpito la foto centrale, mostra un satellite e dice: piano dell'Agenzia Spaziale Italiana, spazio dai dati dei satelliti Iride, 400 prodotti sul mercato per pubblica amministrazione, PA, ovvero PA e aziende. Eredità del PNRR, i dati raccolti dal satellite

0: vendite diventano prodotti da vendere sul mercato. Allora, ho letto solo l'inizio dell'articolo che dice: tra il piano ASI per il marketplace, mappe tematiche, indicatori ambientali, serie temporali ricavate da 8 ambiti, dal clima alle coste, dalla sicurezza e le emergenze alle risorse idriche, accesso gratuito per le amministrazioni, poi con tariffe per le imprese. Ma solo per capire di che si tratta, tra l'eredità del PNRR non ti aspetti c'è anche un mercato delle informazioni raccolte dai satelliti. La costellazione italiana Iride per l'osservazione della Terra, finanziata con quasi 1,1 miliardi di euro tra i fondi del piano di ripresa e resilienza e Fondo Nazionale Complementare, è cresciuta fino a contare 31 satelliti in orbita e soprattutto è entrata in una fase completamente nuova. Le immagini catturate dai satelliti diventano dati e i dati sono elaborati e trasformati in servizi e prodotti geospaziali che dal 1 luglio scorso vengono messi gradualmente a disposizione di amministrazioni pubbliche e soggetti economici privati. Monitoraggio delle coste, qualità dell'aria, movimento del suolo, copertura del suolo, meteoclima, gestione delle risorse idriche, emergenze, sicurezza, ovviamente non manca mai. Vabbè, questo io non lo sapevo. E poi solo altre tre piccole notizie dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Ovviamente il Sole 24 Ore dà anche spazio alla vicenda del bollo e delle coperture, però ci dice: Barilla investe 100 milioni per un polo della pasta a Foggia, agroalimentare. Gruppo Barilla ha chiuso il 2025 con un fatturato consolidato pari a 4,837 miliardi di euro e un utile netto di 233 milioni di euro. Barilla conta 8.823 dipendenti in tutto il mondo. Poi la zootecnica, in prima pagina molto breve: allevamenti colpiti dal caro carburanti. Vabbè, penso che tutto sia colpito dal caro carburanti, poiché tutto si basa sul petrolio, non ci abbiamo fatto proprio mezzo passo avanti. E poi mette in prima pagina il Sole 24 Ore una notizia che però sarebbe presa dai social, quindi noi non l'abbiamo trovata, mi sembra, altrove. Ex ministro ANP: ho avvertito Israele di minaccia Hamas prima del 7 ottobre. L'ex ministro dell'autorità palestinese Sufyan Abu Zaida sostiene di essere stato la fonte che ha trasmesso ai servizi di intelligence israeliani un avvertimento, niente poco di meno, di Sinwar prima dell'attacco del 7 ottobre del 23, affermando che l'allora leader di Hamas intendeva provocare un terremoto se i negoziati allora in corso con Gerusalemme su un accordo a lungo termine fossero falliti. Nei giorni scorsi un'inchiesta di Arez aveva riferito che un altro avvertimento era stato trasmesso al primo ministro Benjamin Netanyahu dal presidente degli Emirati Arabi, scusate. Nelle pagine interne, però, a pagina 9 prosegue questo articolo, mi sembra che dica che questa dichiarazione sarebbe stata fatta a mezzo social, quindi diciamo, non lo so, magari adesso me la guardo un po' meglio e vi do qualche altra informazione, però per quello che riguarda, che è un po' strano a mezzo social, questo voglio dire, per quello che riguarda il Sole 24 Ore, ti direi che
1: sì.
0: Ho finito.
1: Passiamo all'ultimo giornale che abbiamo qui oggi, che è Il Fatto, che come abbiamo detto apre sempre sulla situazione in Yemen e Arabia Saudita, e ci sono Crosetto e il presidente della Repubblica Mattarella nella foto, in guerra senza dirlo agli italiani e al Colle. E su questo c'è l'articolo, l'editoriale di Travaglio, Crosetto cerca rogne, che io un po' dei pezzetti così li leggerei, perché stranamente è meno, direi, meno fastidioso del solito. E quindi dice: ieri, a causa dell'attacco degli Houthi yemeniti che l'ha centrato in pieno, abbiamo scoperto che l'Italia ha o aveva un caccia Eurofighter nella base saudita di Taif, dove schieriamo la task force era Arabia con 400 militari. Lì ad agosto, grazie a uno scoop del giornale, scoprimmo di avere altre decine di militari, una porzione di un'altra task force, la LAND, formata da almeno 260 uomini fra Arabia, Bahrain e Emirati, con una batteria missilistica, due radar Cronos e una batteria di cannoni. Non dico i nomi perché non va, è inutile. Cosa ci facciano ancora lì le due task force? Non è dato sapere, visto che da Taif i sauditi bombardano lo Yemen e dalle altre basi gli USA e le satrapie sunnite bombardano l'Iran, il che rende i nostri 700 soldati bersagli legittimi delle rappresaglie di Teheran, delle milizie sciite irachene e degli Houthi, che controllano il nord dello Yemen e hanno appena conquistato lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. In agosto Crosetto, alle opposizioni che chiedevano al governo di riferire in Parlamento, rispose che era tutto noto e normale, i nostri militari sono nel Golfo dal 2014 per la missione Inherent Resolve contro l'ISIS, ma non c'è nulla di noto o normale dopo che il 28 febbraio USA e Israele aggredirono l'Iran. Il nostro governo dovette trasferire in tutta fretta i militari nelle retrovie saudite per metterli in salvo. Peccato che non lo siano neppure lì, con la vittoria travolgente degli Houthi e l'entrata in gioco al fianco loro e dell'Iran delle milizie sciite irachene inquadrate nell'esercito regolare di Baghdad. La Meloni e Crosetto possono arrampicarsi sugli specchi finché vogliono, come già fecero quando Rutte svelò che 500 aerei USA erano decollati dalle basi americane in Italia per la guerra del Golfo, ma non possono dire che le due task force abbiano qualcosa a che fare con la missione anti-ISIS del 2014. Invece hanno molto a che fare con la guerra illegale di USA e Israele all'Iran, che la Meloni disse di non condividere né condannare. E allora perché vi partecipa con una cobelligeranza tanto occulta quanto evidente? E chi l'ha autorizzata, visto che il Parlamento è all'oscuro di tutto? Lo stesso vale per Crosetto, che vuole inviare navi militari nel Mar Rosso per scortare i mercantili italiani nello stretto contro gli Houthi, ma questi finora hanno garantito il passaggio di tutte le navi, escluse quelle saudite, ma incluse quelle occidentali e persino quelle USA. Infatti Trump sta lasciando solo Bin Salman contro gli Houthi. Perché mai allora i nostri sovranisti della mutua tengono in zona di guerra 700 uomini e vogliono inviarvi financo la marina militare per esporre soldati e navi alle rappresaglie sciite? Quando ce ne andremo di lì sarà sempre troppo tardi, a proposito com'era quella dell'aggressore e dell'aggredito. Insomma, vabbè, è un quadro che è meno appunto fastidioso del solito. Poi abbiamo la base 5 Stelle vota il programma Armare Kiev è un fallimento, e oggi e domani evento a Milano con vari ospiti, Ellie Schlein, troveremo un accordo. L'intervista all'ex sindaco di Roma, Grillo, le nostre idee sono ancora quelle delle origini. E 20 nostre, sì, dei 5 Stelle, la Raggi che parla, PD in Parlamento in fermento, ma ora scelga, quindi riemerge la Raggi. E poi abbiamo in palla sinistra, abbiamo tutta una serie di piccoli titoli, l'appello della Libero, Unione Europea sul PD, l'effetto Virginia, le armi non portano pace, dissenso represto, grazie a Nazza, Bibi nei sondaggi sale di 2 punti. E in effetti anche questo non l'abbiamo trovato su altri giornali, se non sbaglio, il riferimento a Nazza. Vabbè, poi in caso vediamo. Kiev attacca centrale, Parigi salva Mosca da nuove sanzioni e Trump rifà affari. E danneggiata auto della PM di Idra nel mirino da anni. lavoro sotto elezioni, basta dati brutti all'INPS, niente più report provinciali. Rendiconti provinciali dell'INPS sono una miniera di dati spesso scomodi, soprattutto per il governo nell'anno delle elezioni. La stampa locale li riprende e li usa per raccontare anche i problemi del mondo del lavoro, precariato, bassi salari o cassa integrazione. Così da quest'anno quei report subiranno una limitazione, non saranno più presentati in tutti i territori ma accorpati in un unico evento regionale, e questa è una notizia interessante, perché comunque a seconda di come vengono interpretati, raccolti, presentati i dati, in effetti può cambiare l'analisi. Questa era la pagina del Fatto Quotidiano e direi che facciamo una breve pausa musicale e ci andiamo ad ascoltare una Björk dannata.

0: E rientriamo in voce, siamo su Radio Onda Rossa e stiamo leggendo le pagine dei giornali di oggi, 19 settembre. E, andiamo quindi ad approfondire i titoli principali e le notizie che ci sembrano più interessanti. E partiamo dagli esteri e dalla situazione in Arabia Saudita, Yemen, dalla stampa a pagina 4. Leggiamo di Fabiana, dalla penna di Fabiana Magri, degli estratti, perché è ovviamente un lungo articolo. E l'Eurofighter italiano colpito nella notte in Arabia Saudita era parcheggiato in un'area decentrata della King Fahd Base vicino Taif, uno dei 4 F-2000 schierati lì da marzo dall'aeronautica. Fanno parte della Task Force all'Arabia, contingente inviato dall'Italia per contribuire alla sorveglianza e alla difesa dei paesi del Golfo. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha seguito personalmente l'evoluzione della situazione dopo gli attacchi alla base della Reale Aeronautica Saudita. Nottetempo è rimasto in contatto con il capo di Stato Maggiore, il generale Portolano, che a Parigi con i vertici militari e diplomatici di altri 21 paesi organizzatori e organizzazioni ieri ha discusso il futuro della sicurezza libanese dopo la scadenza della missione UNIFIL, che terminerà quest'anno il 31 dicembre. La guerra multifronte è sempre più presente nell'agenda militare italiana, nei cieli dell'Arabia e tra le sponde dei suoi mari, fino a quelle orientali del Mediterraneo, estremi geografici della stessa crisi regionale, sempre più larga e sempre più complessa. Vado un po' avanti. Il conflitto yemenita, propagazione regionale della guerra civile tra le forze sostenute da Riyadh e gli Houthi alleati di Teheran, risale da un lato verso il territorio saudita, mentre più a sud l'avanzata dei ribelli lungo la costa del Mar Rosso porta la minaccia a ridosso di Bab el Mandeb. Sull'altra sponda, nel porto di Gibuti, la fregata Bergamini vigila sui mercantili minacciati dalla milizia filosciita dei Partigiani di Dio, e da ieri scorta il mercantile italiano Jolly Oro. L'intervento del ministro Crosetto, che si era dichiarato pronto ad agire autonomamente ieri, ha sbloccato l'operazione europea Aspides. Bruxelles ha risposto ricordando che Aspides è fondamentale per la sicurezza della navigazione, e con l'aggravarsi della situazione l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas ha innalzato il livello di allerta mentre la missione prosegue le operazioni di scorta. Gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita sono inaccettabili e sabotano l'economia globale, ha scritto in un post su X dopo aver parlato con il ministro degli esteri saudita. Il regno offre al conflitto anche l'altro fianco, quello sul Golfo Persico, dove non c'è più libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. La marina dei Pasdaran sostiene, irachena ovviamente, sostiene di aver colpito la petroliera Trend, battente bandiera del Togo, accusata di aver tentato un passaggio illegale. Nelle stesse ore l'agenzia UK Maritime Trade Operation ha segnalato una petroliera centrata da un proiettile di origine sconosciuta. L'incendio a bordo è stato domato e l'equipaggio messo in saldo. E continua, Riyadh in una posizione geopolitica, diplomatica ed economica sempre più scomoda, prova a guadagnare tempo. Secondo il quotidiano libanese Al-Akhbar, vicino a Hezbollah, avrebbe fatto arrivare agli Houthi attraverso l'Oman la proposta di una tregua di 14 giorni durante i quali discutere le richieste umanitarie e preparare colloqui diretti con la leadership di Sanaa. Gli Houthi sarebbero scettici e chiederebbero una soluzione complessiva, uno schema che ricalca quello di USA e Iran. Nel lungo termine la monarchia saudita persegue l'obiettivo di rafforzamento della propria flotta aerea militare e l'amministrazione USA ha autorizzato la possibile vendita a Riyadh di 48 aerei di combattimento per un valore di 24 miliardi di dollari circa. L'accordo deve ancora passare al Congresso e va bene. Se l'operazione arriverà in fondo, il regno diventerà il primo paese arabo ad avere il caccia che finora in Medio Oriente possiede soltanto Israele. E questa era la notizia appunto sulla stampa, e ti passerei la parola per ulteriori commenti sull'argomento.
1: Allora, io voglio leggere l'editoriale di Alberto Negri sul Manifesto e anche diciamo invece l'articolo di Michele Giorgio sempre sul Manifesto, che diciamo fa un focus sulla relazione fra Yemen e Arabia Saudita. Ma prima, velocemente, volevo dare conto del due delle pagine che il Corriere della Sera dedica a questo argomento. E vabbè, i titoli del Corriere della Sera sono: jet italiano colpito in Arabia, Crosetto, l'UE ci sostenga. Con i soliti riboxini ci ricordano quali sono le tappe di questa escalation: l'offensiva dei ribelli in Yemen, i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno preso la scorsa settimana la città di Mocha sul Mar Rosso, che ha aperto loro la strada per il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Il successo degli Houthi rafforza la posizione dell'Iran, la pressione su Bab el Mandeb arriva mentre Hormuz è già al centro dello scontro fra Teheran e Washington. E poi, malgrado ripetuti tentativi diplomatici internazionali per raggiungere tregue, continua lo scontro tra forze israeliane e miliziani sciiti di Hezbollah in Libano. Mo, su questi ripetuti tentativi diplomatici delle forze internazionali, si poteva fare uno sforzo in più, possiamo dire. E comunque c'è una mappetta carina, che è ovviamente ironico, nel senso che è veramente inquietante: una mappa Eurofighter e soldati, la missione anti-ISIS riconvertita in difesa dei cieli sauditi. Una mappa che ci descrive la presenza italiana a tutta l'area del Golfo, quante sono le missioni dei militari italiani in Medio Oriente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 missioni che accerchiano letteralmente tutto il Golfo. Quindi, insomma, ogni tanto anche vedere bene le cose graficamente ci può aiutare a avere un'idea un po' più vivida. E sempre sul Corriere della Sera la notizia che riguarda invece i colloqui tra Crosetto e Kaya Kallas: quattro fregate pronte per il Golfo, virgolettato, servono decisioni tempestive, un virgolettato che sarebbe di Crosetto. I fronti, dice i riassunti delle militari del Corriere della Sera: l'Italia guida la Task Force Baltic Thunder 3 in ambito NATO. Nel giro di pochi giorni i caccia italiani sono decollati per abbattere un drone russo sconfinato nei cieli lituani, per poi scortare fuori dallo spazio aereo un jet militare di Mosca. L'Italia ha avviato operazioni di scorta per proteggere i propri mercantili nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el Mandeb. La fregata della Marina Militare Italiana Bergamini ha già completato la scorta del mercantile Jolly Oro, quindi l'ha scortato. La posizione del governo: l'Italia è pronta a dispiegare le proprie forze navali e militari nel Mar Rosso per contenere le azioni dei ribelli yemeniti Houthi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha scritto al commissario Kaya Kallas chiedendo un intervento europeo. I passaggi: un intervento europeo e credo anche un finanziamento europeo principalmente. I passaggi parlamentari: Crosetto ha chiarito che eventuali decisioni sull'impegno militare italiano, come se fino ad ora non avessimo parlato di impegno militare, saranno prese insieme da governo e Parlamento, ma ha aggiunto: ritardare i tempi significa frenare l'economia e aggravare i problemi. Quindi gli interventi militari ci sono già stati, sono in corso, sono molti, ma poi saranno presi in futuro insieme al governo. Ma comunque il problema è che qui questi non c'hanno i soldi e quindi bisogna far passare queste navi. Allora, io vi leggerei prima la notizia di Michele Giorgio, perché è più nell'ambito del, diciamo, proprio notizie di politica. Michele Giorgio dice: in Yemen vacilla, il titolo, in Yemen vacilla il castello della grandezza saudita, la parabola di Mohammed bin Salman. Raccontano di una potenza dei piedi d'argilla, gli appelli lanciati dall'erede al trono saudita Mohammed bin Salam all'aiuto diplomatico cinese e alla fedeltà dell'indebitato Egitto per contrastare il movimento yemenita Houthi, alleato dell'Iran, è deciso a infliggere un colpo duro agli interessi di Riyadh. Rovesci diplomatici che si accompagnano a quelli militari, ai quali va aggiunto anche l'attacco Houthi che ha distrutto un Eurofighter italiano nella base di Taif, e conferma che le difese aeree saudite sono deboli e non è detto che 50 F-35, di cui Donald Trump ha autorizzato la vendita a Riyadh, saranno in grado di rafforzarle nei prossimi anni. L'immagine che prevale in questi giorni è quella di una monarchia in grande difficoltà, eppure solo qualche anno fa, alla fine del passato decennio, l'Arabia Saudita, di cui Bin Salam aveva preso il controllo, con pugno di ferro e repressione usata contro parenti ed ex alleati, puntava ad essere ben più del principale esportatore di petrolio. Riyadh si percepiva come una potenza capace di esercitare influenza sulla regione a danno dell'Iran. In questi anni il principe ereditario ha investito nelle grandi opere, nell'acquisto di armi di ultima generazione, nella tecnologia, nell'intrattenimento e anche nello sport. Ha firmato accordi per miliardi di dollari per sviluppare il regno, portandolo dalla dipendenza quasi totale all'esportazione del greggio a un'economia più articolata e diversificata. Tutti i passi avanti compiuti in vari settori non hanno garantito una maggiore libertà di pensiero e di opinione in quella che era e resta una monarchia assoluta e spietata. Nel 2018 Bin Salam fu accusato di essere il mandante del brutale assassinio del giornalista saudita dissidente Khashoggi. Che un'accusa terribile che non impedì a un giornalista occidentale di descriverlo in un articolo scritto con il miele come un sincero modernizzatore e un giovane leader dotato di grandi qualità. L'ex premier italiano Matteo Renzi costruì uno stretto rapporto personale con Bin Salam e nel 2021 sostenne che l'Arabia Saudita aveva le carte in regola per avviare un nuovo rinascimento, lodandone la leadership che nel frattempo gli aveva versato 1,1 milioni di euro. Il regno ha finanziato le controverse attività di cooperazione di Tony Blair, ha usato il calcio come biglietto da visita, ha concesso all'allenatore Roberto Mancini un contratto faraonico, ha chiesto e ottenuto i mondiali del 2034. Sono episodi diversi ma inseriti nella stessa politica, visibilità e prestigio per consolidare il ruolo internazionale del paese. Oggi è in discussione la solidità del castello che Bin Salam credeva di aver costruito. La coalizione di forze yemenite governative sostenuta dalla monarchia Saud non riesce a impedire a un movimento guerrigliero di conquistare nuovi territori e di minacciare una rotta energetica strategica. I Saud sono di fronte a un'emergenza che potrebbe costringerli ad accettare il dialogo con gli Houthi, che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Per l'Arabia Saudita quel passaggio non è un semplice punto sulla carta, è una via alternativa per l'esportazione del suo petrolio, quando lo stretto di Hormuz, controllato dall'Iran, è minacciato o bloccato. Se entrambe le rotte resteranno compromesse, Riyadh perderà una parte della propria capacità di esportare il greggio e di influenzare i mercati, nonché tutto l'Occidente, di approvvigionarsi del petrolio. Per un decennio la politica saudita in Yemen si è basata su un presupposto: tempo, denaro e forza militare avrebbero finito per creare le condizioni per sottomettere gli Houthi e costringerli ad accettare un accordo alle condizioni di Riyadh. Poi si è complicato tutto, a cominciare dal peggioramento dei rapporti con gli Emirati. La crisi perciò non dipende soltanto dalla forza militare che gli Houthi hanno dimostrato di possedere a dispetto di tutte le previsioni. Le ricostruzioni fatte da alcuni giornali indicano profonde divisioni tra le forze yemenite sostenute da Riyadh e una struttura di comando rimasta fragile dopo il ritiro delle forze di Abu Dhabi oltre a una sottovalutazione delle capacità degli Houthi, che sono riusciti ad assemblare circa 100.000 combattenti. Un esercito vero e proprio che l'Arabia Saudita non è in grado di affrontare da sola e per il quale ha bisogno degli USA. Questo è il punto più delicato. Gli Stati Uniti forniscono sostegno in termini di intelligence, ma non sono intenzionati a impegnare migliaia di uomini per combattere per conto di Riyadh. Tanto che Trump negli ultimi tempi ha affermato che gli Houthi vogliono fare un accordo, che sembra un po' dire vogliamo noi fare un accordo comunque per l'Arabia Saudita, che ha costruito la propria sicurezza sulla partnership con Washington. È una scoperta amara: l'alleato statunitense può offrire protezione ma non necessariamente vincere, e gli altri partner non sembrano in grado di colmare il vuoto. Turchia e Pakistan, legati a Riyadh da un patto di difesa, non hanno trasformato quell'intesa in una struttura operativa. L'unica strada alternativa alla guerra è la trattativa per un accordo che i sauditi per anni hanno volutamente ignorato. Gli Houthi hanno già avanzato richieste, tra cui risarcimenti per le perdite del settore petrolifero attribuite alla guerra saudita. E passerei quindi a leggervi almeno una parte dell'editoriale lungo di Alberto Negri, che riprende più o meno gli stessi temi, gli alleati abbandonati nella strategia USA del caos. Segue dalla prima pagina, vediamo come si concludeva in prima pagina. Gli Houthi, padroni dello Strait Bab el-Mandeb, siamo tutti ammiragli, salvo poi, come ha fatto il ministro Crosetto della difesa, promettere prima l'invio della marina in difesa dei mercantili italiani, quindi voltare la prua verso il mare aperto, ma in Parlamento per decidere cosa fare e scoprire che con la missione in Arabia Saudita anche l'Italia è un bersaglio nella guerra degli stretti. Ieri un Eurofighter italiano, come abbiamo già visto, è stato colpito nella base di Taif. Intanto, intanto quasi a forzare la mano in Parlamento, la nave militare italiana Bergamini, missione Aspides, scorterà subito un nostro mercantile sempre nello stretto di Bab el-Mandeb. Sfiora quindi un dubbio che gli Houthi, descritti come guerriglieri in ciabatte o al più miliziani sciiti alleati dell'Iran, siano davvero una cosa seria, come li descrive nel suo libro I partigiani di Allah Laura Silvia Battaglia. Alberto Negri lo pone in forma di domanda. Qualche cosa da dire ce l'hanno pure loro, come dimostra sul manifesto l'intervista di Patrick Zaki a Mohamed Farhan, dirigente del movimento degli Ansar Allah. Tra le righe emerge quello a cui aspirano: essere liberati dalle blacklist delle sanzioni europee e statunitensi e ottenere un riconoscimento internazionale. E forse anche di questo hanno parlato i funzionari USA che li avrebbero appena incontrati. Ancora più chiaro è stato lo stesso Trump, il quale ha rifiutato per due volte le richieste saudite di attaccarli e minimizzato l'ipotesi di un intervento. Gli Houthi ci hanno chiamato e non vogliono combattere contro di noi, lasciando intendere che il loro scontro è soprattutto con l'Arabia Saudita. Gli americani hanno mostrato uno scarso interesse a difendere gli interessi di Riyadh, che pure acquista miliardi di dollari di armi da Washington. Non è una buona notizia per i sauditi. A est lo stretto di Hormuz resta fortemente destabilizzato dallo scontro tra l'Iran e gli Stati Uniti. A ovest gli Houthi hanno consolidato il loro potere sulla costa yemenita del Mar Rosso e intorno allo stretto di Bab el-Mandeb, dove in pochi mesi il traffico di petroliere è aumentato del 50%, poiché non possono passare dall'altra parte. Aggiungo io. Nel mezzo i droni lanciati dall'Iraq e dai gruppi filo-iraniani hanno mostrato che anche l'oleodotto est-ovest, principale rotta alternativa di Riyadh a Hormuz, è vulnerabile. Vediamo, andando avanti, i sauditi sono intrappolati in un triangolo sempre più scomodo, scrive l'Orient Le Jour. Forse per questo avrebbero proposto nelle ultime ore una tregua di due settimane. Gli Houthi invece, essendo nel mirino saudita, israeliano e occidentale, possono contare su una catena di comando più coesa e hanno dimostrato la loro capacità di spostare rapidamente le forze da un fronte all'altro. In 48 ore dal 10 settembre si sono impossessati della città di Mocha, poi hanno preso il controllo dello stretto strategico di Bab el-Mandeb, hub che collega l'Europa all'Asia. Eppure i sauditi, con l'aiuto degli USA, bombardano gli Houthi dal 2015 e si sono serviti delle milizie di mercenari create inizialmente dagli Emirati Arabi e poi passate sotto la gestione di Riyadh. Andando un pochino più avanti, l'incertezza occidentale è riflesso di quella di un'intera regione sotto un rivolgimento strategico iniziato il 7 ottobre con Gaza e continuato con la guerra del 28 febbraio di USA e Israele contro Teheran, fuori dal diritto internazionale per lo stesso ministro Crosetto. Al centro c'è la strategia americana avviata dopo gli accordi di Abramo nel 2020, che puntavano a isolare l'Iran, frenare l'espansione economica e diplomatica della Cina, preservare la preeminenza di Israele e controllare allo stesso tempo i principali corridoi energetici e commerciali. Di questi obiettivi l'unico rimasto fuori discussione è la centralità israeliana. Tel Aviv ha portato quasi a termine l'allentamento di Gaza, devastato con i coloni la Cisgiordania, occupato un pezzo del Libano e di Siria con una campagna di assassini, bombardamenti e distruzioni che non finisce mai. La guerra israelo-americana contro Teheran per le monarchie della regione è stata uno shock, tornando a parlare dei sauditi. Il loro mondo si fondava su due pilastri: la protezione militare USA e la sicurezza delle vie energetiche. Le basi americane in Qatar, Emirati, Bahrain e Kuwait e Arabia Saudita dovevano proteggerli, e invece l'Iran li ha ridotti a bersagli, fatto saltare i loro calcoli strategici e le rotte di petrolio. L'Arabia Saudita si è rifugiata nel patto della Mecca di agosto con Pakistan, Turchia e Emirati, si sono tirati fuori dall'OPEC e resi autonomi da Riyadh. L'Oman tratta con l'Iran, ognuno quindi per sé. Tutti si sono resi conto che gli Stati Uniti di Trump possono scatenare una guerra, negoziare una tregua, fare altro, ignorando in gran parte i loro interessi e anche quelli dell'Europa, ovvero tutti si sono resi conto che ignoreranno gli interessi di tutti. Per questo nello stretto di Bab el Mandeb servono, e altrove servono, pensosi ammiragli. Questo quello che dice Alberto Negri sul manifesto di oggi. Per quello che riguarda questo tema io non ho altre informazioni, se non che a differenza di quanto avevo detto prima, anche il Corriere della Sera dà spazio allo scoop secondo cui l'ex ministro della ANP, Associazione Nazionale Palestinese, sono la fonte dello scoop su Netanyahu e il 7 ottobre, col nome di Occhi di Carbone. Soufiane Abu Zaida rivela di essere lui la fonte che ha passato ai servizi segreti israeliani la notizia dell'attacco imminente di Hamas del 7 ottobre.
0: Ebbene sì, piccolissimo stacco e poi passiamo alle altre notizie, sempre ancora dagli esteri.

E sfumo gli Usmamò e torniamo in voce per continuare a parlare di esteri, ma per quanto riguarda elezioni politiche che attualmente sono diciamo sotto all'attenzione di tutti in Germania e in Russia, e con due articoli sul Domani, anzi anche tre, ne cercherò di prendere degli estratti, e sulla situazione in Germania dove c'è stato la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt e il voto imminente adesso questa settimana, entro domenica, in Mecklenburg-Pomerania. Però il Domani pubblica un articolo, un commento di Jara Khan su Alice Weidel, il titolo è "Lesbica e sposata con una sri lankese, la valanga di AfD e il caso di Alice Weidel". La pratica analizza un po' questo controsenso di una appunto lesbica sposata con una sri lankese con due figlie che milita nel partito dell'ultradestra che propone ovviamente posizioni completamente opposte, e la tesi è quella del fatto che è tutto fondato sull'eccezione, cioè il fatto che chi sta al vertice, che il partito non promuove l'uguaglianza di tutti i cittadini e quindi un comportamento comune che sia che appunto chi è al governo sia anche da esempio, come può essere considerato normalmente, ma che in realtà sia l'eccezione, appunto. E vado a leggere qualche passo. Con la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, eliminante voto in Mecklenburgo, i media sono tornati ad occuparsi di Alice Weidel e della sua vita privata. Negli ultimi anni la copresidente di AfD è stata spesso accusata di essere una politica incoerente. Weidel è lesbica, ma è anche copresidente di un partito apertamente contrario al matrimonio egualitario e alla normalizzazione dell'omosessualità. Vive da anni con una regista svizzera di origini srilanchesi e insieme hanno due figlie. La sua è una tipica famiglia omogenitoriale degna per una di una pubblicità progresso, eppure per i valori dello stesso partito che guida una famiglia come la sua non dovrebbe nemmeno esistere, tanto che AfD riconosce come legittima solo l'unione tra un uomo e una donna. Lo scollamento tra vita privata e valori politici è evidente, ma Weidel non sembra avvertirlo, visti gli indici di gradimento, nemmeno la sua base elettorale lo ritiene un problema. Il suo non è un caso isolato e fa degli esempi. Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, si batte per una legge sulla remigrazione pur avendo sposato una donna rumena, madre dei suoi figli. E J.D. Vance, sostenitore della teoria della grande sostituzione etnica, ha sposato una donna americana di origine indiane. Trump, accanto alla moglie di origine slovene, descrive gli immigrati come portatori di un patrimonio genetico che li spingerebbe a delinquere, e in nessun caso questo scarto costa loro consenso. A sinistra la coerenza è un obbligo morale che, se infranto, costa la carriera; a destra sembra opzionale. E qui va avanti Jara Khan appunto sul commento
E torniamo al caso Weidel. Le accuse di incoerenza e ipocrisia restano lì sul tavolo da anni, eppure la sua immagine non vacilla, la sua credibilità politica semmai aumenta, soprattutto quando è lei stessa a usare le proprie scelte personali come prova che la Germania di AfD non discrimina per odio ma per amore del buonsenso. Tutti si chiedono se una politica incapace di seguire i valori del suo stesso partito sia degna di essere presa sul serio, ma credo ci sia un errore di fondo nei presupposti che alimentano questo tipo di domande. Chi accusa Weidel di incoerenza legge le sue scelte dentro un ragionamento in cui tutti i cittadini, a prescindere dal loro orientamento politico, siano concordi sul fatto che un politico capace è un politico onesto e coerente, sottoposto a quelle regole che valgono per tutti. Ma il patto che AfD offre ai propri elettori non richiede l'uguaglianza universale per funzionare, non promette che le stesse regole varranno per tutti allo stesso modo. Il patto che AfD stringe con i suoi elettori promette qualcos'altro: la possibilità di appartenere a un gruppo superiore agli altri, detentore assoluto del sacro e tanto ambito diritto di escludere. Questa struttura si ripete su due piani identici: i leader politici di estrema destra che credono nell'esercizio di un potere autoritario e senza contestazione si sentono legittimati a infrangere le regole che impongono la propria base, perché in questo terreno culturale l'eccezione alla regola applicata a se stessi è prova di forza, non un difetto. Lo stesso principio vale un piano più in basso per la base elettorale di chi li vota. Anche loro si sentono legittimati a discriminare chi sta fuori dal perimetro nazionale, etnico o sessuale tracciato dal partito, concedendo di volta in volta dei lasciapassare strategici agli immigrati o alla donna lesbica neonazista di turno che desidera lo status di cittadino assimilato. In questo stato di cose, dove l'eccezione è un meccanismo di controllo, questo lo trovo una frase importante, non esistono né eguaglianza universale né diritti dell'uomo in quanto tale, esistono solo i diritti del gruppo che in quel momento ha più potere. È per questo motivo che gli occhi della base elettorale di AfD Weidel non è incoerente, è semplicemente più meritevole di qualsiasi altra donna lesbica sia mai nata in Germania. Il problema è che continuiamo a pensare a Weidel e al suo partito dentro i margini del pluralismo democratico, come se l'obiezione dell'incoerenza dovesse necessariamente danneggiarli. Ma AfD non condivide quella cornice e pensa che la stagione della democrazia liberale sia finita e che il proprio modello fondato sull'eccezione, non sull'uguaglianza, sia il futuro. E quindi Weidel occupa contemporaneamente due posizioni e qui ripete comunque il concetto, e per questo a un certo punto la domanda Weidel è ipocrita o no smette di essere quella giusta. Non c'è alcuna ipocrisia da smascherare, l'incoerenza qui è funzionale, non accidentale. L'ipocrisia presuppone un soggetto che tradisce i propri principi dentro un ragionamento che mette l'uguaglianza strutturale al centro. Paradossalmente, l'unica ipocrisia rilevabile è quella di una democrazia che tollera chi non crede nella tolleranza, convinta che prima o poi imparerà a farla. E questo era un commento alla situazione politica, appunto, della Germania in questo periodo di votazioni. Jara Khan sul Domani, e c'è anche sotto un commento di Sandro Trento su quanti errori hanno portato gli estremisti a trionfare ad est, ma in realtà vado avanti sulla Russia perché sennò poi è troppo la parte dedicata agli esteri, come spesso succede, e quindi andiamo a vedere
tutta la Russia va a votare, ma l'opposizione è bandita, c'è la guerra alle urne. Sappiamo che entro domani finisce la tornata elettorale in Russia, dove 111 milioni di cittadini sono chiamati a votare per il rinnovo della Duma di Stato. Per eleggere 11 governatori e 39 parlamentari regionali, e come abbiamo già letto anche ieri, il voto è all'esito scontato e il Cremlino ha blindato completamente queste elezioni, eliminando ogni forma di opposizione reale. E quello che ci dice Lucia Bellinello è la partita appunto è quasi certa, e è giusto andare a capire chi saranno i secondi, visto che l'opposizione, quella vera, è in carcere o in esilio, e dall'esilio discute su come dovrebbero comportarsi i russi. C'è chi sostiene il boicottaggio delle urne e chi invece suggerisce di dare il voto a qualsiasi partito diverso da Russia Unita. Tutti però invitano a presentarsi davanti ai seggi il 20 settembre a mezzogiorno in punto, nel cosiddetto mezzogiorno contro Putin, per trasformare il voto in una manifestazione di dissenso. La vittoria ai seggi, partecipare alle elezioni è il nostro contributo comune alla vittoria. La vostra scelta mostrerà ancora una volta che dietro i nostri soldati ci sono milioni di persone, che siamo un popolo unito da valori comuni, dall'amore per la patria, e che nessuno riuscirà a dividerci. Così Putin si è rivolto ai cittadini alla vigilia del voto, legando di fatto l'appuntamento elettorale alla vittoria militare. Si tratta delle prime elezioni legislative da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, nonché le prime in cui si vota anche nei territori ucraini dichiarati annessi a Mosca. E è un appuntamento dall'esito, come dicevamo, prevedibile, ma da seguire, perché oltre a fare da termometro del malcontento, permette di capire cosa si muove dentro il sistema politico russo. L'obiettivo del Cremlino è quello di formare una Duma intransigente e favorevole alla guerra, dice a domani Alexander Morozov, Senior Research Fellow del think tank Nest Center. Sarà una sorta di partito della vittoria. I deputati più radicali manterranno i propri seggi, e a loro si unirà un piccolo gruppo di veterani di guerra che il Cremlino sta deliberatamente inserendo in Parlamento. In queste votazioni verranno eletti 450 membri della Duma, e a ricandidarsi oltre il 70% dei deputati uscenti. Il partito Russia Unita gode della maggioranza alla Duma dal 2003, ma oggi paga il partito di Putin, ovviamente, ma oggi paga il prezzo di un malcontento derivante dalla guerra, dalla crisi del carburante, dai blocchi di internet e dalla repressione. L'amministrazione presidenziale ha infatti abbassato le proprie aspettative dal 55% dei voti ipotizzati a marzo al 45% indicato a luglio. Il sostegno reale varia a seconda dei sondaggi. L'istituto statale Votium dà il partito di Putin al 37,4% addirittura, mentre il secondo i sociologi indipendenti di Extreme Scan sarebbe addirittura al 23,9%, con un dato significativo. Se Yabloko fosse rimasto in lead, che è il principale partito di opposizione, si sarebbe piazzato al secondo posto davanti ai comunisti. È impossibile valutare il sentimento antigovernativo. Dopo l'esclusione di Yabloko non c'è più nessun partito per il quale un voto equivarrebbe a un voto contro la guerra, spiega domani Ella Paniak del Nest Center. Critiche molto
molto dure sono arrivate anche da Bruxelles. Queste elezioni evidenziano la crescente erosione della democrazia in Russia. Le autorità hanno continuato a intensificare la repressione sistematica e istituzionalizzata per impedire qualsiasi forza di opposizione democratica di sfidare lo status quo. Mentre il presidente USA Donald Trump, secondo fonti del New York Times, starebbe valutando la possibilità di fermare accordi economici con Mosca per chiudere il conflitto in Ucraina. E va bene.

0: minacce sociali. Inoltre serve a contenere le rivalità interne, incanalando la competizione tra i gruppi di potere nella corsa ai seggi anziché nello scontro aperto. Senza dimenticare che questo Parlamento resterà in carica fino al 2031, coprendo così le presidenziali del 2030. In caso di cambiamenti significativi al Cremlino, dunque, sarà proprio questa Duma a doverli legittimare e formalizzare, quindi è evidentemente fondamentale. E questo era tutto, direi, per gli esteri. No, c'è un'ultima notizia su Trump e Groenlandia, e ti ripasso quindi la parola.
1: Allora, guarda, io sempre dal Corriere, una breve notizia su Trump, e poi in realtà anche un'altra vi voglio dare, quindi questi esteri si prolungheranno ancora un po', però è interessante. E, allora, notizia su Trump che mi dà l'occasione per anche ricordare che da stanotte Autistici Inventati è stato spento, il collettivo anticapitalista, antirazzista, antifascista di cui parliamo da settimane, che forniva servizi autogestiti di posta, blog, mailing list, eccetera, per un editto dell'amministrazione americana che l'ha inserito nelle liste dei, diciamo, dei, potremmo dire, dei fiancheggiatori esterni del terrorismo, ha definitivamente chiuso i suoi servizi questa notte. È il nostro Millennium Bug. Ci dispiace, ci auguriamo che da questo, come si dice spesso dai microfoni di questa radio, nascano altri 10-100.000 autistici. Ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di poter autogestire la nostra informazione, come fa anche questa radio. Per questo vi leggo questa notizia che riguarda Trump, che bandisce la CNN e annuncia, e annuncia l'intesa sulla Groenlandia. È un articolo chiaramente mischiotto, però ci dice che Trump ha annunciato ieri un bando immediato per le TV CNN, MS Now e il sito politico dalla Casa Bianca, scusate, per il modo in cui scrivono e raccontano quello che accade alla Casa Bianca, affermando che i loro contenuti sono fake news. I media non dovrebbero scrivere o raccontare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente e l'amministrazione. La decisione è una netta escalation nella guerra di Trump ai media. Il presidente ha criticato regolarmente articoli che non condivide e ha fatto causa per diffamazione al Wall Street Journal, al New York Times, ha bandito l'Associated Press dallo studio Ovale e dall'Air Force One e dagli eventi pool dall'inizio dell'anno scorso, dopo che gli organizzatori che l'organizzazione, ovvero Associated Press, aveva rifiutato di cambiare il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America. L'Associated Press ha fatto causa in base al primo emendamento. Se la decisione verrà confermata, potranno fare causa anche CNN, MS Now e Politico, ma ci tengono a farci notare che diciamo fare causa, a parte che i giornali sono una cosa diversa, completamente diversa dai servizi che forniva Autistici, ma comunque la cosa che si fa notare da tempo è che comunque chi è all'interno degli Stati Uniti può fare causa. Tutti coloro che sono fuori dagli Stati Uniti, secondo il meccanismo delle sanzioni, non possono neanche fare causa per le decisioni prese negli Stati Uniti, devono teoricamente soltanto portarsele a casa. Il fatto che possano citare in giudizio l'amministrazione, ci fa presente l'articolo del Corriere, non significa che vincerebbero automaticamente. Nel caso dell'Associated Press, infatti, il giudice federale aveva stabilito che se il governo apre ai giornali determinati eventi non può escluderne uno sulla base di un suo punto di vista, ma poi una corte d'appello ha sospeso la decisione affermando che il governo ha discrezionalità nel decidere quali giornali ammettere e quali non ammettere. Nel suo mandato Trump aveva già preso di mira singoli giornalisti, facendo revocare per esempio il pass all'ex giornalista della CNN Jimmy Acosta, che aveva fatto causa ottenendo in tribunale che il suo accesso alla Casa Bianca fosse ripristinato. E quindi diciamo

0: Il bando al diritto di critica è aperto e continuo, ma brevissimamente per concludere vi voglio leggere questo qualche notizia, e forse già saprete che candidata al sindaco di Berlino è questa donna, Elif Eralp, di origini 45 anni di origini turche, che è un passo, dice il Corriere, da un'impresa storica a diventare la prima sindaca della Linke di Berlino, nonché la prima figlia di immigrati turchi. Dice il sindaco, è vero che il sindaco di New York, Madmani, per lei è un modello, perfino un consulente. Il successo di un socialista democratico a New York, ha detto incontrando i giornalisti Elif Eralp, è un fatto enorme, si sono scambiati, ha raccontato molte idee. E lo stratega di Madmani, Morris Katz, è stato a Berlino per aiutarla a impostare la campagna elettorale. Lei è anticapitalista per convinzione, ma il grande tema che ha fatto decollare la Linke a Berlino, issandola al primo posto delle politiche del 2025 in casa, è la casa, scusate. La Linke non vuole solo mettere un tetto agli affitti come Madmani a New York, vuole proprio espropriare i grandi gruppi immobiliari, e questo, diciamo, ci crea un link incredibile per ritornare in Italia, perché oggi pomeriggio c'è la manifestazione per Spin Time, e proprio di espropri ai fondi immobiliari si sarebbe potuto parlare, ma comunque di strapotere dei fondi immobiliari sulle nostre città. E qui concludo dall'articolo, proprio la questione casa renderà difficile per Eralp, secondo i suoi potenziali alleati, proprio la questione casa renderà difficile per Eralp governare, perché se dovesse vincere, ora è il 22% davanti alla CDU con il 20%, seguono FD con il 18% e Verdi con il 15% e SPD con il 12%. E la Consiglio di Casa potrebbe essere un problema, perché ovviamente la SPD è contraria alle draconiane misure socialiste, fra virgolette, come vengono definite, il fatto che si voglia mettere un tetto al caro affitti, che dice che a Berlino sono saliti del 70% negli ultimi 77% negli ultimi 10 anni gli affitti. Qui concludo con questo salto pindarico che ho fatto verso la politica interna italiana, anzi proprio cittadina, e ti passo la parola.
1: Eh sì, direi facciamo un altro brevissimo stacco per dare un po' di fiato. Sì, vai.
0: Mi viene in mente che non abbiamo mai minimamente dato nessun contatto di questa radio oggi.
1: Visto oggi sì, perché
0: è piuttosto complicato. Sì. Comunque siete in ascolto gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Il nostro telefono è 491750. Tra l'altro volevo dire che come sempre abbiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori più simpatici che ci chiamano perché ci ascoltano, e quindi ci ha chiamato un ascoltatore mentre leggevi l'articolo su Weidel, scusate, ricordandoci che oltre a tutta questa contraddizione molto forte che ha per avere i valori, per propugnare valori completamente conservatori e nazisti, e poi essere lesbica e stare con una donna immigrata, comunque guarda caso invece è una che viene dal mondo della finanza e lavorava in Goldman Sachs, e quindi diciamo che forse una continuità con il liberismo se la porta appresso
1: e la professa. E bene, sì, facciamo piccolissimo stacco, ma veramente breve, perché mancano 20 minuti poi al termine della rassegna, e quindi
0: Kill.
1: Bikini Kill. Reject All American.

0: niente, è saltato e non si sa bene perché, ma era già successo, sì, sì, non prosegue però, va bene, torniamo in voce, va bene, oggi è così, e andiamo a leggere dal, oggi è tutto sul domani, ma è così. E andiamo a leggere questa vi proponiamo questa notizia di questo fatto avvenuto ieri a scuola, in una scuola di Centocelle, in cui un ragazzo di 13 anni di terza media ha accoltellato una prof la motivazione pare che sia appunto perché gli erano stati dati due debiti in italiano e storia, e quindi andiamo un po' a vedere i fatti e poi il commento di Christian Raimo, e poi sicuramente ne continueremo a parlare perché appunto è un po' un trend, e anche sono molto diversi gli approcci e quello che viene evidenziato dalle varie posizioni, e spesso scompare l'insegnante, e questa cosa insomma la vogliamo sottolineare. E quindi dal domani Chiara Sgreccia, scuola come in un videogame, insegnante accoltellata in classe, lo studente ha filmato l'azione, la rabbia per i debiti formativi, la docente ha compreso il suo malessere, è stata soccorsa da un alunno originario del Congo, a lui va data una medaglia, ma io resto per la remigrazione, perché anche poi è venuto fuori la notizia o comunque i commenti dai profili social della docente, chiaramente vannacciana. E quindi inizia Chiara Sgreccia, ne prendo qualche estratto. A 13 anni il ragazzo che ha aggredito la sua professoressa di italiano, storia e geografia in classe, prima spruzzandole lo spray urticante sul volto, poi ferendola con un coltello. A quanto raccontano i compagni, indossava un caschetto con attaccato il cellulare come telecamera, con l'intenzione di trasmettere l'assalto in una videochiamata su Telegram. Sul profilo TikTok, verso le 2 della notte prima, aveva pubblicato un post, meno 5 ore, con il suono di urla e colpi di pistola. Lo ha fatto perché aveva ricevuto un debito e la odiava, dicono gli altri allievi dell'istituto Giovanni Verga nel quartiere Centocelle a Roma, dove è avvenuta l'aggressione. Lo studente di terza media aveva due debiti, in storia doveva essere appunto recuperato ieri, e invece il tredicenne sarebbe arrivato in classe poco prima dell'inizio delle lezioni, andato in bagno e poi tornato con il casco in testa e due coltelli, uno attaccato alla cintura e l'altro di circa 20 centimetri, usato per colpire l'insegnante di 66 anni, Isabella Marsilio, in tre punti diversi all'altezza dell'ascella sinistra. Spero mettano in galera lui e i suoi genitori, ha commentato il marito di Marsilio, della professoressa, appena fuori dall'ospedale Vannini, dove la moglie era sotto osservazione. Gli voglio bene e mi dispiace enormemente di aver compreso adesso quanto forte e profondo fosse il suo malessere, ha detto la professoressa in un'intervista a Repubblica. Ho avuto paura di morire, lui mi accoltellava e stava in silenzio. Marsilio, che sui social condivide post di estrema destra e che inneggiano alla remigrazione, spiega che sebbene a fermare l'aggressore sia stato un compagno di classe originario della Repubblica del Congo, le sue idee non cambiano. Non c'è nulla di incongruente tra un'idea che esprimo sui social e applaudire a un ragazzino che mi ha salvata. Dice convinta che il suo alunno abbia tutto i diritti per stare qui e gli dovrebbero dare una medaglia. Diverso è per chi viene qui a delinquere. Occorre impedire ai minori di 15 anni l'accesso ai social e canali pericolosi, così in tal senso il Rights Act della Commissione UE va nella giusta direzione. Non dobbiamo, è sempre un virgolettato questo, del ministro Valditara, quindi non dobbiamo avere paura di affermare che chi sbaglia deve pagare, ha detto il ministro dell'istruzione Valditara subito dopo l'aggressione. E a esprimere solidarietà alla professoressa anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, un fatto inquietante che ci interroga tutti, dalle famiglie al sistema educativo fino alle istituzioni, ha commentato. E la segretaria del partito Elish Line, convinta che quanto accaduto imponga a tutte le istituzioni una riflessione per capire come sostenere la scuola e anche come riuscire a intercettare precocemente i segnali di disagio. Per la deputata AVS Elisabetta Piccolotti la soluzione sta nel sostenere gli insegnanti nel compito di educare con strumenti veri, come norme che regolino l'uso dei social. Invece dal ministro arrivano solo misure inutili, anche secondo la FLC-CGL, la risposta alla violenza non è solo repressione, la scuola deve rimanere uno spazio di inclusione e di democrazia. E naturalmente il discorso sulle responsabilità e sul peso educativo tra alunni, famiglia, Stato è molto ampio e molto sentito, e molto spesso chi sta a scuola si sente sopraffatto dalla responsabilità, dall'attribuzione di questo carico da parte delle famiglie, dello Stato e di tutti, quando appunto i mezzi sono davvero molto pochi. Vorrei leggere però anche il commento di Cristian Raimo, che amplia l'argomento e cerca di trovare un nesso anche con altri episodi simili. La violenza nichilista e meccanica emulativa. Quindi diciamo che come tesi appunto non è soltanto un concetto di disagio, ma si evidenzia molto di più che la frustrazione del debito, è più importante, si dà più peso all'aspetto della diretta social, e quindi è quello il punto più importante. E quindi dice Cristian Raimo sul Domani del ragazzo che ha aggredito con un coltello la sua prof di lettere Isabella Marsilio ieri mattina in una scuola di Centocelle sappiamo poco. Descritto come tranquillo, senza particolari problematiche, avvicinatosi di recente a siti violenti, non sappiamo che cosa abbia voluto dimostrare, chi lo stesse guardando, ma la scena sembra una replica dell'episodio del 25 marzo a Trescore Balneario nella Bergamasca, quando un tredicenne ha accoltellato alla gola e all'addome la sua insegnante di francese Chiara Mocchi, con il telefono appeso al collo e una maglietta con la scritta Vendetta, che è stato replicato a sua volta a fine maggio a San Vito Lo Capo, dove un alunno di prima media ha provato a colpire il professore di tecnologia, anche lui in diretta. Tre episodi in sei mesi con tre ragazzini non imputabili, con la stessa piattaforma, cioè con Telegram, con la stessa dinamica, confermano che non si tratta dell'emergenza di quella classe, di quella scuola e di quel contesto. È evidente che ci sia un genere e, se non un coordinamento, una chiara emulazione. Fa impressione e spavento questo genere di violenza nichilista, cinica, platealmente cieca, per un'età a cui ci addoloriamo ad associare questa violenza estrema e passioni così tristi. Qualche mese fa Serena Mazzini e Valerio Benzi hanno analizzato il manifesto del ragazzo di Trescore, un testo in inglese intitolato La soluzione finale. Non è un delirio, spiegavano, ma un formato codificato, con regole non scritte. L'obiettivo dichiarato, la vittimizzazione sistematica, perfino la spiegazione dei vestiti scelti. Chi colpisce da solo ha in realtà un pubblico. Leonardo Bianchi, sia su Domani sia sulla sua newsletter Complotti, ha ricondotto Trescore e San Vito alla categoria dell'estremismo violento nichilista. È la categoria su cui lavora l'Institute for Strategic Dialogue, che definisce nichilista la violenza priva di movente ideologico e mossa da una visione misantropica. Questo è un punto centrale quando si cercano le ragioni. È l'estetica a prendere il posto dell'ideologia. Alla True Criminal Community, il fandom che venera gli autori dei massacri scolastici, l'IDS collega dal gennaio 2024 almeno 25 attacchi o piani sventati, quasi tutti contro scuole. Il sociologo Ralph Larkin ha definito Columbine uno spartiacque. Da allora chi colpisce cita spesso quel copione e rivendica il proprio gesto come protesta contro il bullismo, l'isolamento, i rituali pubblici di umiliazione. I criminologi Adam Langford ed Eric Madfis, visto che molti attentatori cercano la fama, hanno chiesto ai media di non nominarli né mostrarli, ma la diretta rende quella prudenza purtroppo insufficiente. Il pubblico è già lì. Nella chat è composto di minori che cercano questo genere e persino applaude. Anche il ragazzino di Centocelle emulava, citava, si mostrava come un martire. Dopo Trescore il ministro Valditara invocò norme più severe. Dopo San Vito si diede la colpa agli smartphone, oggi chiede di impedire ai minori di 15 anni l'accesso ai social e ripristinare il rispetto dell'autorità dei docenti. Insomma, non è una cosa da fare così nel giro di poco, ma sarebbe necessaria. Sarebbe davvero augurabile che ci potessero essere soluzioni immediate per una tragedia educativa come questa, ma la realtà sembra molto più complessa rispetto all'intervento. Il primo problema è che la deterrenza penale non dice nulla a chi ha 13 anni, e questi ragazzini lo sanno. Ho 13 anni, non possono processarmi né mettermi in carcere, scriveva nel manifesto quello di Trescore. Serena Mazzini insiste: la non imputabilità non è un dettaglio, anzi è il perno del meccanismo. A Stoccolma nel settembre 24 un 14enne legato alla rete 764 accoltellò un anziano filmandosi. Sotto i 15 anni in Svezia non si è punibili, il tribunale ha potuto imporgli solo un risarcimento. Chi recluta, dice Mazzini, lo sa e usa i bambini come armi, lo fa come fa la criminalità con i corrieri minorenni. L'FBI ha documentato reti che prendono di mira ragazzi tra i 10 e i 17 anni. Quel video non è un vago delirio narcisista, vanità nichilista, eccetera, ma è un elemento essenziale in questo genere di criminalità. Questo avviene perché il gruppo chiede prove da superare. In cima alla scala c'è riprendersi mentre si fa del male a qualcuno. C'è invece un elemento rilevante a cui non stiamo dando il peso necessario. A Trescore il movente dichiarato era una nota e un brutto voto, a San Vito forse un 4, a Roma dicono i compagni un'insufficienza ritenuta ingiusta. Oggi sembra che questo tentato accoltellamento sia una reazione a un debito. I rituali di umiliazione di cui parla Larkin per un adolescente hanno spesso la forma di un registro. La scuola è il bersaglio, perché è il luogo dove questi ragazzini si sentono giudicati, insieme all'unico palcoscenico pubblico che hanno per vendicare quella che vivono come un'ingiustizia. La comunità nichilista offre a questi ragazzi un codice terribile per la mancanza di un riconoscimento nel contesto scolastico. Insieme però non rischiamo di non dare valore anche a quello che in questa storia non è spaventoso, e non l'ho capita bene questa frase, ci sono troppe negazioni, Non rischiamo di non dare valore anche a quello che in questa storia non è spaventoso. Affermare il coltello è stato un compagno di classe e anche a tre score uno studente si era messo in mezzo per difendere la docente. Invece del rispetto dell'autorità che è evidente che questi ragazzini non hanno, occorrerebbe il senso di un amore per se stessi e per il gruppo che sostituisca il rancore. La prevenzione forse più che nei tornelli, come scriveva su domani Giulia Dazzi, e nei legami tra pari in una scuola dove ci si senta davvero parte di una comunità, prima che la mitologia della strage diventi l'unico posto accogliente. Questo è il commento appunto di Christian Raimo, a me viene anche da aggiungere in una situazione in cui anche a livello politico si è soltanto tutto un appunto tornelli, muri, metal detector, la frustrazione viene gestita soltanto con violenza, con rabbia, mentre sì, c'è sicuramente l'aspetto dell'essere su un palcoscenico, dell'essere sui social pubblicamente, ma senza dubbio anche l'aspetto della non capacità di sostenere la frustrazione, appoggiati anche ovviamente dalle famiglie in tutto questo, che se si prende un 4 è appunto colpa del professore e viene la famiglia a chiedere conto e per correggere il voto. Questo è un insieme di cose, mettendo anche nel conto anche la posizione delle professoresse, dei professori coinvolti, che spesso il primo passo è quello del perdono e della comprensione, quando è proprio un atteggiamento che appunto va nella direzione della violenza totale. Ti passo la parola, che mi hai alzato la mano, quindi...
1: Non so se sì, sono il microfono giusto. No, volevo anche sottolineare il fatto che Valditara richiama sempre a un principio di autorità, come se l'autorità, che è proprio il suo, cioè lui diciamo vorrebbe tornare a un mondo pre-68, cioè il conservatorismo più terra-terra, quando poi a tutta la scuola e a tutti gli insegnanti hanno tolto da tempo il principio di autorevolezza, cioè è l'ultima istituzione dello Stato, finanziata a zero, i professori non hanno nessuna autorevolezza, la loro autorevolezza è limitata tutti i giorni all'interno della scuola, sottolineando in più modi la limitazione a qualsiasi loro libertà di insegnamento, cioè diciamo sono proprio nemici pubblici numero uno per il ministro stesso, però poi è il principio di autorità che deve essere riaffermato, quindi proprio io lo trovo ipocrita, vabbè, insomma, ridicolo. Vabbè,
0: su questo sarebbe da parlarne per ore, perché ovviamente poi ovviamente si basa anche sui salari, sulla qualità retributiva, e dopo parleremo più tardi, a proposito di questo, parleremo di questa assicurazione sanitaria che è stata concessa, mi viene da dire, appunto dal Ministero per gli insegnanti a tempo determinato e indeterminato, e sul quale c'è molto da discutere, perché appunto si passa sempre attraverso delle piccole fasi, bonus e cose del genere, senza arrivare a un approccio strutturale appunto sul salario degli insegnanti, che questo mi viene da dire non solo a me, è uno dei primi passi per stabilire un po' anche purtroppo il ruolo sociale.
1: Che ore sono?
0: Ci siamo dilungate su commenti, però dovuti.
1: La notizia del giorno, sì. Però si sproloquia molto, però diciamo ne abbiamo letto gli estremi degli approfondimenti per
0: sì,
1: quanto
0: diciamo,
1: potevamo.
0: Cioè, ci sono, giusto l'altra notizia è sui commenti al bollo, al fatto che è stato deciso di togliere, eliminare il bollo auto per le macchine di bassa cilindrata per il 2027, quindi viene commentato ovviamente come mossa elettorale mentre dalla sinistra, mentre dalle opposizioni, mentre dal governo viene rivendicata come mezzo per far fronte al caro carburanti, e vengono utilizzati per questo fondi PNRR che naturalmente da varie parti si dice che non dovrebbero essere destinati a questo. E non so se andarne a leggere qualcosa, ma diciamo anche no.
1: Sono le 10:59,
0: va bene
1: dopo
0: così.
1: Questa lunghissima carrellata di giornali possiamo salutare, penso, le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, anche perché abbiamo una corrispondenza, la consueta corrispondenza del venerdì che non si è potuta fare ieri, che la faremo oggi, quindi forse chiudiamo la rassegna stampa salutando tutte e tutti e ci sentiamo fra poco.
0: E soprattutto chi è privato della propria libertà personale e chi ci ascolta in DAB anche da Terni e da Perugia, e quindi un saluto da questa voce e vi lascio con un po' di musica prima dell'automatica.

0: E allora rientriamo in voce e dovrebbe esserci ora, anzi non dovrebbe, cioè ora, la rassegna degli eventi per la Palestina. Ci sei?
1: Sì, eccoci. Mi sento molto fiacca, non so se bisogna aumentarla.
0: Sono io, tu sei molto forte invece, ecco, e aumento io e diminuisco te, perfetto. E sì, e rilancio anche poi per dopo un collegamento invece sulla questione dell'assicurazione sanitaria per il personale della scuola verso le 11:30 più o meno, insomma, dopo la Palestina. E quindi ti lascio la parola.
1: Grazie. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Questa mani, arriviamo a sabato perché ieri è stato un po' di qui pro poco e quindi andiamo avanti. Il sommario in breve è quello relativo all'anniversario di Sabra e Shatila, che è cominciato, ve lo ricordate, 44 anni fa, nel 1982, con l'invasione del Libano da parte di Israele, con il boia Sharon che è riuscito a fare ferite indimenticabili su quel Libano disgraziato. E poi c'è stato il massacro del campo profughi di Sabra e di Shatila a cura dei maroniti, dei cristiani maroniti, dei falangisti che hanno lasciato, gli israeliani hanno lasciato campo libero per fare il massacro di oltre 3.000 palestinesi di ogni età. E quindi in giro per l'Italia in questa data è stato un ricordo importante, a partire da quelle esperienze che poi ci comunicò il caro compagno Stefano Chiarini, che se n'è andato ormai da parecchi anni, che cominciò per primo a ritornare su quei passi per dare continuità ovviamente a quel ricordo e alla battaglia della liberazione della Palestina. Come secondo punto c'è questa infamità che manifesta nei confronti dei palestinesi da parte di Trump, che alla vigilia della convocazione dell'Assemblea Generale dell'ONU, che comincia il 21, quindi domenica, e ha vietato ancora una volta l'ingresso alla delegazione della ANP, ovviamente una ANP molto fedele per altri versi a Trump e a tutti i suoi magheggi sulla striscia di Gaza e quant'altro. Lo ha vietato con la motivazione perché Abu Mazen continua a rivolgersi alla Corte internazionale, che lui dichiara ovviamente sciolta da ogni punto di vista e via di seguito. Pensate a che livello siamo, insomma, no? Sarà ora che i membri dell'ONU pensino a costruire un altro palazzo, a rivolgersi in un altro giro, magari in Svizzera, dove sono tipo i palazzi, come dire, internazionali, perché se il boss degli Stati Uniti si permette di vietare ai membri dell'ONU, che hanno la piena potestà di entrare a New York, mi sembrerebbe logico che se ne vadano da New York. Terzo punto, in corso da stamani la manifestazione a Milano sul titolo contro i licenziamenti, che ce ne sono a profusione ovviamente in questo tempo, di carattere individuale e di carattere collettivo, e il tema ovviamente è quello, appunto, che c'è stata questo stillicidio e che si pensa di mobilitarsi per fermarlo, ovviamente, che va da nord a sud ovviamente, eccetera, e che il corteo tradizionale che si svolge nel pomeriggio per la Palestina questa volta fin dalla mattina confluisce ovviamente nella manifestazione che è in svolgimento da via Palestro e finisce in piazza Affari. Quindi spero che sia numerosa per dare conforto, eccetera. Per finire, ovviamente ne avete già parlato, siamo tutti quanti intesi a preparare la manifestazione del 25 di settembre a sostegno di Autistici Inventati, una manifestazione importante che servirà a sostenere ovviamente questa battaglia dal basso e soprattutto a contestare Banca Etica, che ne fa di tutti i colori, e soprattutto a dare un bel servito a Trump, che ha organizzato questo misfatto. E adesso arriviamo invece alle comunicazioni che ci sono state, perché ovviamente sono passati alcuni tempi, e quindi quelle di ieri erano relative a Marino, dove si è svolta presso IPO un concerto con gli assalti frontali e per sostenere ovviamente tutti coloro i quali sono colpevoli di Palestina, e a Membro in provincia di Bergamo presso la biblioteca c'è stata la riproposizione delle mappe per la Palestina, a Piacenza c'è stato un incontro con la Global Flotilla, a Torino lo sapete Vannacci è stato contestato dai movimenti, in particolare dai movimenti più giovani e che fanno riferimento ovviamente al centro sociale a Scatasuna, e c'è stato nessuno scontro a dir la verità, ma insomma è stato presidiato il luogo dove il Vannacci stava facendo di cotte e di crude, con invitato, pensate, da uno dei sindacati della polizia. È un pericolo ovviamente questo Vannacci, perché essendo un militare in Italia è stata piena nel corso del tempo di militari che hanno si sono inventati di essere i capataz e quindi poi sono finiti male, ma insomma intanto c'era quello. In corso l'opera invece a Roma, ieri sera alle 19 c'è stata l'assemblea per la Palestina a Piazza Sempione, e invece a Largo Perestrello nel quartiere di Torpignattara, stante lo sciopero, che è il secondo sciopero che si è svolto nei quartieri di Torpignattara, Pigneto e Quadraro, alla fine c'era stata anche la cena sociale, è un modo come un altro ovviamente di sostenere la Palestina. A Bologna ieri mattina in piazza Lucio Dalla è inaugurata la mostra fotografica Zona d'ombra sulla Palestina, e a Borgo Sesia nel centro studi Turcotti c'è stato un incontro sul DDL antisemitismo, e ancora a Ribolla presso il teatro alle ore 17 c'è stata un incontro pubblico appunto sulla Palestina, a 9 in provincia di Vicenza, e continua ancora fino al 20 in piazza De Fabris, Gaza, fermiamo il genocidio. Così come a Milano, cominciato ieri e finisce il 20, tre giorni per la pace, fuori l'Italia dalla guerra, e quindi è un'altra di quelle iniziative importanti che se ne svolgono a fine settimana veramente tanti. A Cagliari alle ore 18 a Parco Monte Claro in memoria dei caduti di Sabra e Shatila, appunto ne avevamo parlato, e a Pozzolo in provincia di Alessandria c'è stato il ricordo di Danilo Dolci, che appunto è nato lì a Pozzolo, e lui ha svolto questa vita da Pozzolo a tutto il mondo, e lo ricordiamo, uno degli apostoli della pace italiana. Questo era ieri, arriviamo ovviamente ad oggi 19 di settembre. Intanto c'è una serie di iniziative quindi intorno nella nostra Roma, intanto a Roma all'ex SNI alle ore 21 c'è un concerto con Giancane, dove ci sarà un collegamento con la Global Flotilla, mentre a Zagarolo, qui sempre in provincia di Roma, alle ore 17 presso il piazzale degli Ulivi, questo titolo simpaticissimo, Zaga, che sta per Zagarolo, Zaga for Gaza, che è stata fatta questa iniziativa, c'è cioè un concerto e quant'altro, perché Zaga per Gaza compie un anno di attività, e quindi c'è non solo da essere stati militanti, ma essere orgogliosi di esserlo stato e continuare ad esserlo. E a Pesaro alle ore 10, in corso quindi da domani, l'appuntamento è presso il Centro d'Arte Visive Peschiera, il corteo sulla questione dell'antisemitismo, appunto, il dissenso non si processa, ci sarà un corteo alle ore 10 a Pesaro, mentre ad Ivrea alle ore 16 presso il liceo Gramsci, sempre Danilo Dolci, di cui appunto ricorrono i tempi di cui, da quando se n'è andato, tanti i modi per volere la pace, e questo è un altro dei passaggi fondamentali. Di Milano, con il corteo in corso, ne abbiamo parlato nel sommario, quindi è in corso questo importante corteo, e a Cecina alle ore 18 presso il circolo Alci Palazzi ci sarà un'iniziativa di solidarietà con la Palestina, a Scandicci alle ore 21 presso il circolo Vingone parole chiare contro il riarmo, e a Como ci sarà inaugurato il Nazra Short Film Festival presso il Teatro Nuovo di Rebbio alle ore 21, e andrà avanti per 3 giorni questo Nazra Film Festival, mentre in tutta la Lombardia, ovvero in una buona parte della Lombardia, vi elenco adesso i luoghi, è partita la petizione regionale contro gli accordi tra Lombardia e Israele, e si potrà firmare la petizione a Milano, a Pavia, a Brescia, a Bergamo, a Lecco, a Varese, a Como, a Corsico e anche a Rho, quindi varie località che stanno prendendo parte a questa iniziativa che come dire, ormai dopo anche quella che ha visto la luce a Roma e di cui si è fatto dibattito l'altro ieri all'iniziativa che c'è stata a Villa Mercede qui a San Lorenzo, e che però non trova luce ancora nel portarla davanti al Consiglio Comunale qui a Roma. Tante di queste iniziative simili si sono propagate un po' dappertutto. Poi a Viterbo presso l'Officina Dinamo alle ore 17 ci sarà un confronto ovviamente sulla libertà per i colpevoli di Palestina, poi ci sarà la cena sociale e ovviamente varie altre umanità. Ancora a Perugia dalle ore 18 presso il ristorante numero 0 ci sarà l'aperitivo solidale con la Palestina, vedete quanti sono i modi per poter sostenere la Palestina. E poi a Grottaglie in provincia di Taranto, in piazza Principe di Piemonte, il corteo Scendiamo in piazza per la Palestina è una cosa che si ripete. Grottaglie è un altro dei siti militari dove si fa uso ovviamente di costruzioni di armi, in particolare di elicotteri, e quindi l'appuntamento è costante nell'attività dei compagni pugliesi. Arriviamo a domenica 20 di settembre. Cominciamo da Roma, dove comincia appunto domenica e finisce lunedì, e presso Aure e Marco ci sarà la fiera della Palestina, per la Palestina, con musica, arte e altre attività, il cui ricavato andrà al centro culturale Hamal Amnustal Bal, che ovviamente sta in Palestina. E a Rovereto invece alle ore 18 presso l'Urban Center tutti gli occhi sulla Palestina, ad Albiano di Ivrea presso il CISV alle ore 10 tanti modi per volere la pace, a Barga in provincia di Lucca e fino al 4 ottobre dalle 19.30 al Palazzo Comunale la mostra Earth for Gaza, che ormai è una mostra classica che si sta propagando in tutta Italia. A Bergamo alle ore 17.30 presso l'oratorio di Monterosso contro il genocidio, e c'è anche a Bologna alle ore 18.30 presso la piazza Lucio Dalla il concerto gospel per Gaza, lasciamoli in pace, e soprattutto poi arriverò per ultimo. E a Roma ancora ci sono queste attività che non si svolgono solo a Roma ma anche in giro per l'Italia culturale, dei compagni e le compagne che fanno i tour per Gaza, cioè a sottoscrizione si possono persone che conoscono bene la zona, le attività culturali, i presidi culturali che ci sono. In questo caso è a Roma, alle ore 15:15 l'appuntamento è da San Giovanni, per arrivare a fare questo percorso di tutto quello che c'è tra San Giovanni e Porta Maggiore. E alle ore invece 18:15 c'è la visita al Museo Ostiense. Per finire, appunto, domenica, una delle iniziative importanti è quella che si svolge a Niscemi, sapete, dove la frana, almeno quella per la pubblica collettività, è la cosa più conosciuta di Niscemi. Purtroppo Niscemi è conosciuta, è meno conosciuta invece per il sistema MUOS, il sistema di antenne, e ce n'è una delle quattro, pensate quanto è importante quindi nel mondo, è un radar comando, un radar d'ascolto, ma soprattutto un radar comando dove gli americani fanno partire i sistemi d'arma, ovviamente soprattutto droni e missili. Da questo punto di vista è che questo sistema, che è piantato sulle alture di Niscemi, controlla tutto il Mediterraneo e il Medio Oriente, arriva a sfiorare ovviamente l'Asia da questo punto di vista, e pensare appunto che pericolo vive Niscemi, no? Dentro il sistema guerra a livello generale. E proprio di fronte a tutto questo ci sarà l'ennesima iniziativa, questa volta si svolge appunto domenica presso la biblioteca comunale alle ore 16, il titolo è No MUOS, la guerra è già qui, e mi sembra evidente che è già lì, e come per dire, già qui in Italia, ne avete parlato anche in molti modi stamattina nella rassegna stampa. E arriviamo a lunedì 21, appunto, sapete che si inaugura la giornata, si inaugura l'Assemblea Generale dell'ONU, ma il 21 è anche stata dichiarata giornata internazionale della pace in quel lontano 2001, e pensate bene la pace che fine ha fatto fino adesso, che ne parliamo tutti i giorni invece della guerra, e quindi è una riflessione da poter fare se ci riusciamo a farla direttamente lunedì. Mentre il martedì cominciamo da Milano, dove alle 18:30 presso via Marsala 10 ci sarà un incontro con Samantha Jabre, che è una delle compagne ovviamente palestinesi che scrivono libri e sono delle bravissime interlocutrici ovviamente sulla causa palestinese. A Torino, sempre martedì 22, in via Trivero 16 alle ore 20, che è la sede poi di Volere alla Luna, che è una delle sedi principali del confronto politico torinese. Il titolo è Chi vuole riarmo danneggia anche te, facciamolo smettere. Mentre a Roma una delle cose simpatiche, che varrà la pena parteciparvi, è quella della Marcia dei Preti. La Marcia dei Preti, che è questo collettivo, sono già 120 prelati da questo punto di vista, che sono, il titolo è Preti contro il genocidio. E ci sarà questa marcia che parte appunto martedì 9, martedì di settembre, 22 di settembre, alle ore 15:30 l'appuntamento in piazza Pio XII, poi si farà il corteo, passa sotto l'ambasciata palestinese e libanese presso il Vaticano, e poi confluisce in piazza Gola di Rienzo, infine a piazza Mazzini, per concludere a piazza Montegrappo, dove sapete che c'è la capa comando delle armi italiane, che si chiama Leonardo Spa. E arriviamo a Firenze il 23, mercoledì alle ore 19, in via Santa Reparata, ci sarà un incontro invece con un altro degli interlocutori palestinesi che si chiama Malik Horeini, è uno dei tanti che riesce appunto a uscire e darci una mano per sollecitare ovviamente il sostegno alla Palestina. E infine la voglio ricordare, è lontana, però giovedì 24 a Roma è talmente importante che c'è questo gemellaggio tra Roma e Washington, perché alle ore 17 da noi sotto Montecitorio e invece da loro davanti appunto al palazzo del capataz Trump ci sarà la manifestazione dei sanitari contro il genocidio, che ovviamente è direttamente importante e faremo in modo di dargli una mano. Ecco, questa era l'articolazione delle iniziative che ci sono in questo fine settimana. Sicuramente ne ho dimenticata qualcuna, ma come sempre poi riesco a fare il riassunto anche scritto, c'è scritto sempre aggiungete, così si aggiungono le iniziative che si sono dimenticate territorio per territorio. Buona giornata. Pronto?

niente, allora salutiamo Vincenzo che ci saluta e visto che aveva comunque concluso la sua rassegna della settimana e quindi niente, ancora pochi minuti per giusto richiamare il contatto che adesso la quale da Perugia parleremo un po' di questa assicurazione sanitaria nel mondo della scuola.

0: allora ritorniamo in onda sugli 87,9 in modulazione di frequenza e ondarossa.info su per chi ci ascolta online, e andiamo a parlare con Roberta De Cobas di Perugia. Ci sei? Ci senti?
1: Sì, mi sento, un po' da lontano, ma mi sento.
0: Ok, alzo un pochino allora. E, quindi, niente, la situazione è questa, è stato stabilito un'assicurazione sanitaria privata per il personale della scuola per i prossimi 4 anni, gratuita, nel senso che è completamente pagata dal

0: Stato, dal Ministero, ma questo ovviamente ha tutta una serie di risvolti sul piano gestionale, sia dal punto di vista del concetto proprio dell'assicurazione sanitaria, che va ovviamente a foraggiare tutto quello che è il sistema privato rispetto alle mancanze di fondi del pubblico, e d'altra parte anche proprio come viene erogata e su quali fondi, e quindi volevo approfondire un po' l'argomento con te.
1: Sì, grazie. Grazie per aver chiamato e insomma per avere attenzione a questo tema. Diciamo che abbiamo, come dire, provato a fare attenzione, e quindi anche come dire, fare circolare il più possibile informazione su questo. Come COBAS, il COBAS diciamo da diverso tempo, in realtà da quando è passato, perché questo aspetto diciamo è iniziato nel momento della contrattazione stessa, questo provvedimento. E
0: sì,
1: la
0: che appunto scusami se ti interrompo, la contrattazione in realtà non è proprio recentissima, giusto?
1: No, la contrattazione è di un anno,
0: Esatto, del 2025.
1: no, precede assolutamente, e adesso la datazione precisa, ce la devo, insomma, non l'ho qui, ma insomma è precedente, e nella contrattazione chiaramente noi delle cose non ci siamo, ma la CGIL per esempio ha votato no, ma hanno votato sì la CISL, la Gilda, lo SNALS, e diciamo che questa nuova polizza in qualche modo è entrata dentro la contrattazione. Però noi abbiamo, come dire, messo un accento molto importante su questo tema, perché per noi non è soltanto un benefit, ma è proprio un cambio di modello di welfare. Infatti la nuova polizza, che è destinata al personale della scuola, viene presentata semplicemente come un'aggiunta di tutela, no? Sono stati finanziati questi 320 milioni di euro in 4 anni, che riguardano milioni di lavoratori e lavoratrici. D'altra parte, questi soldi, insomma, appunto, come dicevi, sono stati presi dai fondi pubblici e a fondo funzionamento delle istituzioni scolastiche. Ecco, il problema però non soltanto riguarda la provenienza delle risorse o anche la copertura individuale, è proprio la questione di che modello di welfare noi stiamo costruendo in questo modo. In realtà non è semplicemente meno Stato più mercato. Quando succede una cosa di questo genere, la sanità privata non cresce soltanto perché il pubblico sta arretrando. In questo caso lo vediamo, è lo stesso pubblico che crea le condizioni per l'espansione del mercato assicurativo. Ovvero è il pubblico, è lo Stato che mette a disposizione le risorse, costruisce una platea di assicurati e organizza attraverso la contrattazione un nuovo canale di accesso alle prestazioni. Quindi lo Stato non scompare, cambia la sua funzione. Qualcuno lo definisce appunto capitalismo politico, questo modo di intervenire sempre più, no, importante dentro lo Stato. Una parte delle risorse pubbliche destinate alla protezione sociale viene fatta transitare attraverso soggetti privati, che in questo caso diventano intermediari tra il bisogno di salute e l'accesso alle cure.
0: Eh sì, questo che è un po' spaventa, cioè diciamo non che spaventa, ma proprio che preoccupa, è il dato che si va comunque verso una sanità sempre più comunque privata, modello americano, e in cui non si supporta, appunto non si vanno a riparare le falle del sistema sanitario nazionale, che esistono e sono gravissime, e semplicemente poi si aggira il problema, poi a parte solo per una categoria, quindi si crea anche, secondo me, delle disparità sociali, e poi anche all'interno della scuola, perché ovviamente non
1: Sì,
0: vengono.
1: guarda, in questo caso diciamo che noi parliamo proprio di, come dire, di un welfare che è diventato un nuovo terreno di mercato, e la riproduzione che è messa sotto assedio in questo caso, perché sanità, istruzione e cura non sono solo costi, ma sono salute, conoscenza, condizioni indispensabili per la riproduzione appunto della vita, ed è in questo caso sotto assedio da parte del capitale la riproduzione. In questo caso il Servizio Sanitario Nazionale nasce su un'idea di principio universalistico nel nostro paese: accesso alle cure non dovrebbe dipendere dal contratto di lavoro o da una categoria professionale, ma la polizza e la integrativa della sanità cambia il criterio di accesso. Il livello di protezione dipende sempre di più dal mercato del lavoro, dalla forza del contratto collettivo. Quindi, come dici tu, il fatto che vengono messe questa intermediazione comporta l'intermediazione assicurativa, comporta una trasformazione dello stesso welfare, che è una, come dire, un'appropriazione del valore della riproduzione. Il rischio è quindi la costruzione di un sistema sanitario duale. Il servizio pubblico rimane in teoria universale, ma sempre più si costruiscono dei circuiti che garantiscono tempi e prestazioni differenti e quindi disuguaglianze all'interno dello stesso, percorsi differenziati all'interno dello stesso, e quindi questo cambia completamente il modello della sanità. E anche l'attenzione che noi abbiamo messo rispetto al benefit, ecco, il benefit, la contrattazione che c'è stata, insomma, che vede positivamente il benefit. È chiaro che noi a livello individuale non è che possiamo intervenire, insomma, sul fatto che ciascuno poi cerca anche delle soluzioni in questo momento anche difficile per i salari e per la vita rispetto a una polizza che assicura qualche prestazione. Però il problema è un problema fondamentalmente politico e anche sindacale, non solo politico ma anche sindacale. Pensiamo adesso che dentro la contrattazione entrano questi benefit. I benefit non hanno lo stesso valore del salario. Dentro il salario c'è il riconoscimento di una parte di denaro per la pensione, una parte di denaro per il TFR. I benefit non sono, salari e benefit non sono equivalenti, e le prestazioni di welfare non producono, quindi non sono assolutamente la stessa cosa. Quindi la quota di risorse che viene destinata al welfare in fondi in polizze anziché retribuzione è una cosa che importante da considerare da un punto di vista sindacale, perché apre una questione sindacale, cioè noi andremo avanti con questi benefit e in prospettiva, quando, se la situazione si trasforma e diventa strutturale, cosa rimarrà del salario, delle pensioni e del TFR? Non stiamo parlando di adesso, però stiamo pensando a modelli che si trasformano. Ecco, quindi la scelta individuale di una polizza può anche essere razionale, ma pensare che il servizio pubblico in qualche modo si trasformi con questa dimensione duale, che la contrattazione del posto di lavoro vada avanti con questi benefit, è veramente un problema che si apre. Quindi la questione, la risposta alla crisi del servizio nazionale comunque non può consistere in un secondo circuito assicurativo che rafforza in qualche modo questa dimensione del privato, e questo modello secondo me non va discusso. Non c'è una, come dire, una privatizzazione improvvisa del sistema sanitario, non è che immediatamente il sistema ufficialmente rimane pubblico, no? Ma è tutta questa dimensione graduale, differenziata al suo interno, complessa, con la contrattazione, il rapporto risorse pubbliche, contrattazione e mercato, che si intrecciano e che modificano i diritti universali e le tutele anche dei lavoratori. E in questo caso noi abbiamo posto attenzione, perché questa, anche se ormai è legge, ma non va sottovalutata questa polizza della scuola, perché ci pone dei grandi quesiti sulle trasformazioni del welfare e sulle tutele del lavoro.
0: Assolutamente, anche se poi a legge in effetti poi ne volevo. Senti, mi senti? Sì? Pronto?
1: Mi senti?
0: Sì, io ti sento benissimo, noi ti sentiamo. E, no, dicevo, mi senti ora?
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Dicevo che oltre ad essere legge c'è anche questa adesione che è volontaria, quindi non è su tutto. Non è su tutto il personale della scuola, ma oltretutto scade domani, c'è stata una finestra solo di 10 giorni. Comunque il concetto poi, oltre a tutta questa, tutta la parte che dicevi, assolutamente condivido in pieno sulla insomma sul
1: purtroppo si sente a singhiotto.
0: Mannaggia, mi spiace molto, non so da cosa dipende, io provo ad andare avanti. È giusto se l'ultimo commento è sul fatto che dei circa 320 milioni di euro che sono stanziati, circa 200 vengono ripresi proprio dall'interno della scuola, da quello che è destinato al fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni didattiche, che è di quello di cui si parla sempre, è la mancanza di fondi per il funzionamento, che poi spesso ricade sulle famiglie con questo contributo volontario per il funzionamento, appunto, che viene chiesto alle famiglie tra i 100 e i 200 euro l'anno. E quindi è come se tutto fosse poi un giro che stacca, che separa la scuola, che è un servizio pubblico, da quello che è, appunto, i fondi poi alla fine vengono trovati altrove. Quindi c'è qualcosa che non funziona in questo meccanismo.
1: No, c'è qualcosa che non funziona neanche, appunto, come fa a entrare questa roba nella contrattazione sindacale? Cioè, si apre anche una questione sindacale qui. Evidentemente
0: escono dalla contrattazione, sono appunto
1: evidentemente un punto, entrano dentro, tra l'altro mettendo in qualche modo in competizione scuola e sanità, ma fondi destinati già alla scuola vengono recuperati per darli alle aziende private, alle assicurazioni, alle subite private. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona, non c'è, come dire, d'altra parte il singolo che ha un bisogno di salute è qualche modo è più vulnerabile e quindi esposto a una situazione complessa e trova, come dire, anche questa possibilità di recupero in qualche modo della sua soluzione al suo problema e si iscrive e aderisce a questa polizza. Ma il problema, ripeto, è molto più grande, è un problema politico, è un problema sindacale ed è un problema che ha una prospettiva importante, insomma, su cui ragionare anche collettivamente. Anche perché questa cosa si è passata anche con altri contratti e sta diventando, come dire, come dicevi nell'introduzione, anche un modello simile che in qualche modo si collega anche alle esperienze americane, insomma, a modelli di differente sanità che ci sono in giro e che sono molto differenti dalla sanità che finora noi abbiamo sperimentato, con tutti i limiti che comunque stanno crescendo, questi limiti, e lo vediamo non solo con il ticket, ma anche con l'indizione file di attesa, i tempi di attesa per le prestazioni, che sono, chiaramente sono gonfiati dall'utilizzo del pubblico da parte dei privati. Però ecco, qualcuno diceva tempo fa, il nostro servizio sanitario pubblico era un pezzo di comunismo realizzato, nel senso che aveva veramente una dimensione almeno potenziale a ciascuno in base al proprio bisogno, e invece ecco, questo sta drammaticamente cambiando e non è possibile che istituzioni fondamentali della rivoluzione come la scuola vengano messe in competizione con la stessa istituzione della sanità. Ma ripeto, il problema complessivo è che il capitale in questo momento sta proprio giocando dentro la riproduzione, sta acquisendo il valore prodotto dentro la riproduzione, quindi la conoscenza, la cura sono messe sotto assedio da un punto di vista sanitario.
0: Assolutamente, il tema della riproduzione sociale che viene demandato al privato e al singolo invece che alla collettività, come appunto ci auguriamo e vogliamo che sia, insomma. Bene, ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo e proveremo anche a riparlarne e a riapprofondirlo questo tema e a seguirne gli sviluppi e i commenti, e nel frattempo ti ringrazio molto.
1: Grazie a te e grazie a voi.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: My dear Dr. Carroll, the
1: suppression... E con questo collegamento si conclude la mattinata odierna e quindi vi lascio alla compagna automatica e alle prossime trasmissioni. Un saluto a tutte e a tutti chi è privato della propria libertà personale. Questa è Radio Onda Rossa sugli 87.9 in modulazione di frequenza e in DAB a Terni e Perugia e ondarossa.info online.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: E ritorniamo in voce sugli 87.9. Abbiamo fermato l'automatico perché abbiamo una telefonata, e riprendendo l'argomento che di cui ci siamo occupati in rassegna stampa, ovvero della dell'insegnante che è stata accoltellata da un ragazzo di terza media qui nel quartiere di Centocelle, e ne abbiamo raccontato gli aspetti appunto di cronaca, però dalla telefonata ci sono delle aggiunte su comunque questo insegnante. Ciao, ci senti? Non ci sente, quindi...
1: Pronto?
0: Eccoci, sì, ci siamo. Sì, mi senti?
1: Pronto. Sì.
0: Eccomi.
1: Visto che avete parlato dell'episodio della professoressa che è stata appunto accoltellata da un ragazzo, da uno studente, lungi da me l'idea di condividere o di comunque minimamente, diciamo, dare un giudizio positivo di questa azione, però è giusto che si sappia che è la Marsilio. La Marsilio era, non so, prima che diventasse, oppure era già professoressa, non mi ricordo, comunque era una dei fascisti del Prenestino che impazzavano qui in zona Pigneto. Il fratello è quello che è il governatore dell'Abruzzo, è uno dei più fedeli seguaci della Meloni, quindi sono personaggi che qui al Prenestino imponevano tentavano di creare un clima assolutamente fascista, perché loro fomentavano continuamente, per esempio l'Opera di Azzale, facevano iscritte romanisti ebrei, cioè per capire il livello. Io poi andavo là, gli scrivevo laziali cattolici, cioè, per dire, cioè insomma, come un discorso delle religioni non possono diventare un elemento di discriminazione. Ma loro facevano aggressioni pesanti negli anni 90. Per esempio il 25 aprile attaccavano, riempivano davanti alle scuole in maniera particolare. Io davanti a Giulio Cesare, venendo dall'assemblea di gestione della SNIA, abbiamo occupato la SNIA negli anni 90 appunto, e mi trovai questi striscioni, c'era ancora il mercato a via Alberto da Giussano, mi trovai questi striscioni 25 aprile, quando i traditori si travestono da eroi. Dico, minchia.
0: Sì.
1: Quindi praticamente per loro il concetto era chiaro. Sì. Cioè i partigiani avevano tradito Mussolini, avevano tradito la Repubblica di Salò, quindi in base al loro tradimento avevano perduto poi la guerra, no? E quindi il 25 aprile per loro significava festeggiare i traditori, festeggiare coloro che avevano sconfitto il nazifascismo. Poi riempivano sempre, come qua è stato ammazzato Mario Zicchieri, loro ogni ricorrenza, in maniera continuativa tutto l'anno, mettono, prima mettevano la svastica, Mario vive. Poi ultimamente la croce celtica, quindi si sono modernizzati.
0: Sono modernizzati, sì.
1: Cioè, è tutta gente, insomma, che proviene dalla Roma fascista.
0: Da questo ambiente. Sì, diciamo che di certo non lo nasconde sui social, e anzi la prima dichiarazione che ha ritenuto opportuno fare al fatto che chi avesse preso le sue difese, cioè la difesa a un ragazzo del Congo, quello che le è venuto da dire, senza neanche molto senso, è che lui può stare nella sua classe, va bene così ed è da dargli la medaglia, ma se fosse stato un irregolare non avrebbe potuto frequentare la scuola, sottolineando questo fatto, cioè come se un immigrato non è una persona, non può essere...
1: Stanno fomentando la remigrazione, cioè la remigrazione, vada bene, non è un concetto solo legato al ritorno dei migranti nella loro terra d'origine, ma è legato anche alla creazione di alcuni, diciamo, carceri in Africa, dove anche noi, cioè quelli che non condividono lo spirito patriottico dei fascisti del nuovo millennio, dovrebbero essere trasportati, capito? Chi si muove la remigrazione propone che chi è contro lo spirito nazionale, il sangue, anche se è nativo del luogo, va deportato. Cioè veramente delle cose micidiali. E questa, il suo Luca Marcella, che è un cretino qua, che stava sempre a Pigneto, un imbecille che girava qui al Prenestino, è uno dei loro accoliti, capito? Quindi tutto il gruppo di fascisti, picchiatori che stavano qui al Pigneto, sono quelli che poi hanno dato vita, appunto il fratello però è diventato

0: un assalto, io ero da solo, stavo con la bicicletta, invece era un assalto lì fra loro si erano nascosti fra i banchi del mercato, era verso l'una di notte, io tornavo dall'assemblea della mia e mi tirano una cascata in testa, in faccia, ho preso la bicicletta ma me la spaccarono addosso, insomma un'azione, diciamo, una pura aggressione fascista.
1: Alla quale sono abituati.
0: E,
1: sì, assolutamente, ovviamente questo senza nulla togliere al fatto che...
0: Senti, io non ti sento bene.
1: Cioè, sì, ci deve essere qualche problema. Va bene, ti ringrazio della telefonata e grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, ciao. Ovviamente questo senza nulla togliere al fatto che un'insegnante è stata aggredita e sottolineando il fatto sempre che la prima mossa è quella del perdono, che è una cosa che ci lascia sbigottiti. Diciamo che questa è una vicenda che ha varie sfaccettature, vari risvolti di cui veramente si può continuare a parlare in vari ambiti, e quindi va bene, risaluto di nuovo e vi lascio di nuovo alla musica.

No all'inceneritore di Roma, due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo gualtieri del comune di Roma, Rocca, della regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti di nadare dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilly Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Vai.
1: Pronto?
2: No, oggi sto accelerando, non so, fai come ti pare.
3: Ci siamo, aspetta.

no agli inceneritori di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio, via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre, corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No agli inceneritori di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

no agli inceneritori di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre, corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No agli inceneritori di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dall'Aventino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

Well, I ain't a stranger no more. Thank you very much.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Salpinaz, Kurt Elling, ora alla voce e poi i Liquid Soul. È sabato e sono le 18.01. c'è DJ Lenin, c'è Salpinaz.

0: some peanuts.
1: Oh, yes.
2: That's peanuts. Michel Portal all'accordion, cioè Richard Galliano all'accordion, Michel Portal. Al sax soprano, il pezzo è Viaggio. È Salpinaz, è Radio Onda Rossa. Abbine cura.

portati dal suono dell'accordion, in questo caso Vince Abbracciante, Nanaoko Tarui al violino, Andrea Sammartino al piano, Giuseppe Bassi al basso, Mimmo Campanale alla batteria,

Stefano Bollani, Luz Negra. Stai ascoltando Salpinas, 18:25 di questo sabato, dalle 18 alle 19:30. Ci sono me, ci sono io, DJ Lenin Ice.

0: grazie, ciao.
1: A Salpinaz, Minuano, Diane Reeves, insieme alla Frankfurt Radio Big Band, vocals Minuano, Diane Reeves. A Salpinaz,

Stefano Di Battista al sax, Fabrizio Bosso alla tromba, Rita Marco Tulli al pianoforte, Giovanni Tommaso al contrabbasso, Roberto Gatto batteria. Casa del Jazz All Stars, omaggio a De André. La collina.

0: Casa del Jazz All Star, omaggio a De André. Era la collina.
1: Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai.
0: Piccola orchestra Avion Travel.
1: In spiaggia ho fatto il pagliaccio.
0: Storia d'amore.

0: Sergio Cammariere, featuring alla tromba Fabrizio Bosso.
1: Estate
0: per l'appunto. Estate con Salpinaz, Radio Onda Rossa.
1: Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena.

0: con questo pezzo, ovvero Fly Me to the Moon di Greta Panettieri, Salpinaz saluta tutti e tutte coloro sono state all'ascolto. Salpinaz il sabato dalle 18 alle 19:30. State bene.
1: And let me play among the stars. Let me see what

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

0: vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione. Una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in una musica fatta di passato e futuro, sostanza e ombre, rumore e silenzi. State per arrivare ai confini di...
1: La massima fedeltà anche nel suono. Tutte le funzioni possibili, pronte per il futuro.
2: Musica macchina.
1: Quello che gli altri avranno solo domani. La tecnica nella sua forma più bella.
3: Musica macchina.
4: Quando l'elettronica dà spettacolo.
2: Musica macchina.
4: E l'elettronica dà spettacolo.
5: Musica macchina.
6: Dando indistintamente a tutti
7: una concezione di liberazione e di felicità emotiva che permette agli impulsi dell'inconscio di affiorare le inibizioni.
5: Musica macchina.
8: E a grande potenza, lunghissima durata. Tenuta al 100%. Nati apposta per registratori, calcolatori, radio e per tutti gli apparecchi a motore.
9: Un pianista cerca un fiore nel buio e lo trova. Un fiore che non esiste e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo.
5: Musica macchina.

Trasmettiamo a colori spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani.

0: Un saluto a tutte e a tutti, questa è Musica Macchina, spazio novità in voce con voi Amtech, che farà ascoltare alcuni dei dischi più interessanti di musica elettronica e dintorni selezionati nelle ultime settimane. Quello che abbiamo ascoltato era il nuovo lavoro di un progetto storico dell'elettronica inglese già dei primi anni 90, ovvero The Black Dog, che quest'anno, come del resto lo scorso anno, hanno sfornato più di una release. Quello che abbiamo ascoltato era il brano d'apertura del nuovo album The Psychic Youth. Andiamo avanti con un altro personaggio alquanto particolare, proveniente dagli Stati Uniti malgrado il cognome francese. Si tratta di Nate Mercereau, chitarrista che usa sistemi di sintesi per chitarra, che ha realizzato un album decisamente interessante in cui attraversa varie influenze, che si chiama Fantastic Tubes. Nate Mercereau.
1: Salute e per quella delle persone alle quali vuoi bene.
2: Musica Macchina.
3: No, grazie.

0: E vi ricordo che state ascoltando Musica Macchina, Spazio Novità. Questo era Nate Marcereau. Andiamo avanti con un altro disco interessante, sempre al limite della contaminazione fra i generi. Si tratta di un percussionista polistrumentista di Filadelfia chiamato Garrett Burke, e il suo progetto si chiama Glurp. L'album, che è uscito da pochissimi giorni, si chiama Glurp Life.
1: Musica Macchina.

E vi ricordo che state ascoltando Musica Macchina, spazio novità, in voce con voi Amptech. Dopo Glurp ci occupiamo di un altro batterista polistrumentista alle prese con l'elettronica. Si tratta di Maxwell Allett e si fa chiamare Betamax. Il suo ultimo album si intitola

Questa è sempre Musica Macchina, spazio novità in voce con voi, Amptech. E dopo l'ascolto di Betamax andiamo avanti con una produttrice di origine norvegese e messicana, di stanza a Michigan negli Stati Uniti, che si chiama Carmen Maria Illestad, ma si fa chiamare Carmen Villain.

E questa è sempre musica, macchina, spazio, novità. Vi ricordo il nostro sito di riferimento www.musicamacchina.com per trovare le nostre playlist, i nostri podcast, le nostre recensioni e i materiali attinenti alla musica che trasmettiamo anche in etere. Questa era Carmen Villain nel suo ultimo extended play con 7 brani, si chiama Memoria, pubblicato da Smelltown Super Sound. Andiamo avanti con un progetto italiano, lo abbiamo visto aprire il concerto di Aphex Twin a Verona. Si tratta di dei fratelli d'Arcangelo che pubblicano in rete una nuova traccia che si chiama RFLX 1920. Non so se questo sia un anagramma di Reflex, ma questo è il nuovo lavoro di Marco e Fabrizio d'Arcangelo.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica Macchina.
1: Musica Macchina.

Signore e signori, bon voyage, have a nice trip. Bon viaggio.

is an omen.

La danse, dès la monte. Tracta, monte, siphon, tizi, diaga, 5 cento, 1 L.

0: Gli psichedelici, fratello, ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te. Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
2: Sembra tutto molto avvincente, ma se non vi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

Potrà scegliere fra camera a gas e iniezione letale.

Checcio nel

o nel chattaggeli alla macchina. Non si sfugge dalla macchina. La macchina diventa più forte nella vostra strada, che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia. O nel chattaggeli alla macchina, non si sfugge alla macchina. Non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione ancora di più, e soprattutto si risente ossessiva nell'entusiasmo.

0: un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
1: Musica Macchina.
2: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato.
3: Musica Macchina.
2: Ma nessuno

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi. Per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata. La nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.

0: buonasera. Ciao a tutte e a tutti. Protection. Manolo che è Manolo. Silvia che è Silvia, che oggi non c'è, manco oggi. Però stiamo chiudendo un pochetto, stiamo chiudendo un po' il progetto che avevamo detto un po' quest'autunno molto più leggero, invece l'inverno sarebbe stato un po' più movimentato, quindi ecco, aspettatevi belle cosette. Dall'altra parte Fabigno, ciao Fabi, sì, c'è anche Risigna, che si è chiamata 016, come ho detto, 0649 1750, c'è Elisigna che risponde. Quindi noi partiamo subito col primo disco, diciamo due o tre cose. Una, non mi sta bene che no, e questo un po' a tutti, e poi niente, Rotation, sentiamo il primo disco e poi ci sentiamo tra un pochetto.
1: Rotation.

Rotation. E Manolo che so io, e Silvia Trix che oggi non c'è, però penso la prossima settimana dovrebbe ritornare, perché dobbiamo dire un po' di cosette. Ritornare. Allora, si può dirlo, manca allora. Fabi, posso, metti il prossimo disco? Don't be a slave, don't be a slave, don't be a slave, don't be a slave.

Bello questo. Fabito. Marchigno l'ho chiamato. Mi sono sbagliato. Mi dispiace. Decidi bidua un pochetto, mo per adesso ogni tanto ti chiamerò Fabigno, Marchigno, Lisigno, tutti quanti. Gnigno. Sì, sì, sì. Però tanto con così non ti ascolta, perché sento la me. Vabbè, a posto. No, volevo di un po' di questa cosa che è successa negli ultimi giorni, no? Di rave, eccetera, eccetera. E non mi sta bene pure a me, ma una cifra. Però poi sì, vabbè, ok, apposta. No, mettiamo il prossimo disco che è meglio, eh? Sì, si sa mai.

0: Rotation, Radio Onda Rossa 879. Io che so Manolo e Silvia Adrix, che oggi non c'è, la prossima settimana dovremo provare, sì, ok, dall'altra parte Fabinho. No, dicevo prima di Rape, no? C'è un po', c'è pure un po' di confusione, raga. Cioè, montano per chiaro sempre chi deve montare, e quindi noi sentiamo il prossimo disco e poi Rotation Rape, no? Se può.
1: Acid, music. Nothing to do with drugs. Acid, music. Nothing to do with drugs. Acid, music. The music.

0: Ecco qua, Radesha, Radio Onda Rossa. Bello pure questo.
1: C'è un po' sta venata.
0: Niente, bella pure serata, mi piace. No, volevo dire, l'articolo 5.
1: Sì,
0: No, vabbè, comunque risale anche al 1990, quindi ci sarebbe da parlare tanto, moltissimo, non tanto, moltissimo. Però noi di Rotation stiamo un attimino preparando un po' due cosette arrabbiate, molto arrabbiate, perché non ci sta bene, e questo lo ripeterò all'infinito, che non mi sta bene a me, penso, non parlo a nome di Silvio, però penso che un po' a non ci sta bene, e quindi sentiamo il prossimo disco, perché sì, grazie Marchi Fabi, scusa, mi viene sempre in soccorso quando comunque sia sente che mi cambia un po' la voce. Ok, Rotation, a posto Fabi.

Rotation, la gamba rossa. Bello pure questo. Fabi, ti stai a scappare oggi, eh? Ah, valigetta mia. No, credi. Non si sa. No, vabbè. Chiudo sta parentesi che non abbiamo detto niente, però penso che chi vuole capire ha capito un attimino questa storia dei rave. E comunque sia, ci sono arrivate anche a noi un sacco di email, di telefonate. E regà, e presto ne parleremo, ma ne parleremo con chi l'ha fatti, con chi li fa e con chi li farà, perché non è che ci ferma un pezzo di carta. Quindi ecco, voglio dire, o parola al vento, come hanno detto questi e quest'altri. Quindi stiamo preparando una bella cosetta. Comunque sia, ci sarà pure cioè cerchiamo di organizzare anche un incontro. E quindi niente, sentiamo al prossimo disco. Ecco, volevo chiudere qui perché dice dici ma non dici niente. No, ecco, a noi non ci sta bene sta cosa dei rave, ve lo ripeto un'altra volta, e vogliamo parlarne di sta cosa con chi l'ha fatti, con chi li fa e con chi li continuerà a fa. E quindi ecco, dateci tempo te a... No, vabbè, scusate, stavo a dire da incazzarsi di più, però già siamo incazzati, quindi cioè, alla fine non... Prossimo disco, ok, Rotation, rientriamo subito, eh.

Adesso la Renda Rossa, Manolo e Manolo, Silvia e Silvia, Trix, che oggi non c'è, però la prossima settimana la resta qui per forza, deve ritornare qui in studio con me. Quindi, dopo chiusa questa un attimino, sta pausa che abbiamo detto dei rave, io volevo accennare anche due o tre cose di quello che sarà poi il rotation d'inverno, molto caldo, molto del techno o Wheel of Techno, e non solo. Poi ascoltate rotation, vedete che non è solo techno, ma comunque sia come avevamo iniziato 5 anni fa con la presentazione della sigla, poi detta da Paolo Zerla, era sì, che praticamente Rotation è un programma di techno e musica elettronica a 360 gradi, quindi quello che ci piace mettiamo, ecco, quindi a 360 gradi, come il prossimo. E mo fa vedere, no vabbè, lo dico dopo, sì, no vabbè, no, ce ne tenevo perché a me mi piace molto, è dei Goblin, è Tenebre, del 1982, pensate, c'avevo 10 anni circa, più o meno, bellissimo, mi faceva una paura tremenda sia il film che la canzone. Poi ho scoperto invece di essere innamorato di sto pezzo, e niente, quindi andiamo ad ascoltare Tenebre, Goblin, 1982. Se vi piace bene, se no andate ad ascoltare, che ne so, Radio Ciu Ciu Ciu.

Rotation, Radio Onda Rossa, Manolo e Manolo, Silvia, Trix, Silvia Ricchia, Rosso di Tutti Manato, è qua. 06 19 e c'è ragione, 06 49 17 50, per chi qual è, o ok, e beh, fammola via così, dai, che è meglio. Ci saranno un paio di mixati interessanti stanotte, come la chiusura. La chiusura sarà una cosa molto figa, dalla dub all'electro dub, molto carina. Quindi chi ci segue fino dalle 4 alle 5 poi scoprirà un nuovo mondo. No, niente, Rotation, Manolo, ascoltiamo il prossimo, poi facciamo, diciamo, un altro 2-3. Vabbè, non abbiamo detto niente stasera. Ok, Rotation.

succede, no? Eh sì, no, ma ho fatto solo musica. E tanto Silvia non c'era, tu non sei venuto, io stavo da solo, ho fatto come pare, non ho parlato. Vabbè, no, può succedere anche quello. Niente, però ecco, volevo anche aggiungere, diciamo, tra virgolette, per quello, per quanto riguarda il discorso rave, tutto quello che è al di fuori ne possono parlare tutti, però io anche all'interno da radio chiedo se è possibile, ecco, da far intervenire gente che ha fatto i rave a suo tempo. Parliamo sempre dei rave illegali, raga, perché cioè non io non c'ero, io ci stavo, io ci sarò, io ci sarai. Quindi no, ecco, cercate a fare intervenire e parlare gente che comunque sia sa determinato tipo di cose. E in più tutte le idee e le opinioni che ci avevamo tutti quanti si possono. Però tutto questo, ecco, Rotation sta sta a mettere insieme tante cose per poter essere un po' più chiari e cercare, a differenza di altri, da di meno stronzate possibili. Quindi niente, ecco, io volevo concludere questa prima parte di Rotation e così vi ripeto, grazie che comunque sia ci avete mandato una miriade di messaggi, di email, ah, regà, no, perché ok,

0: ormai Fabinho mi conosce, no? Quando comincia a cambiare tono di voce. Comunque, ciao Marta, ciao amichetta mia, progetto. E niente, noi ci sentiamo al prossimo disco, poi al limite vediamo se possiamo fare un altro intervento dopo. Mo parte subito, sì, ok, parte subito un podcastiano. E niente, noi al limite o ci sentiamo alla fine del podcastiano o alla fine, mo vediamo un po' come ci va. Se no saranno più a due cornetti, se vi piace bene, se no ascolta Radio Figlio.
1: Rotation.

Yeah, watch what we tell them.

0: Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa.
2: 87.9 Radio Onda Rossa, la radio di movimento, la radio militante, che campa da 44 anni senza patrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
1: Radio Onda Rossa.
0: Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza.
2: Se volete scriverci, il nostro indirizzo mail è ondarossa@ondarossa.info. Se volete telefonarci, il numero di telefono è lo 06 49 17 50.
1: Radio
2: tutti
1: Onda
2: i podcast di ieri, oggi, di domani e tutta l'informazione di Radio Onda Rossa la trovate sul sito www.ondarossa.info.
1: Radio Onda Rossa. Radio.